Per la rubrica Musica per tutti abbiamo trasmesso il compadisc intitolato Symphonie d'amour. Franz Lambert e la sua orchestra hanno eseguito arrangiamenti di composizioni di autori vari. E per concludere, Paul Mauriat e la sua orchestra.

Con la musica di Paul Muriat e la sua orchestra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta in Francia, dove è stato registrato il concerto che stiamo per ascoltare, un concerto dal vivo. Era il 23 settembre 2025, il posto era l'auditorium di Radio France a Parigi e l'occasione era il primo concerto del quartetto Modigliani, che è un quartetto in residence di Radio France. E quartetto Modigliani, formato, lo ricordiamo, da Amaury Coitot, primo violino, Loïc Riault, secondo violino, Laurent Merfen, viola, e François Kiefer al violoncello. Si tratta di una formazione importante e che quindi ha inaugurato una importante stagione presso Radio France, soprattutto iniziando, come ascoltiamo oggi, con alcuni capisaldi della quartettistica, della storia della musica, e iniziando con Beethoven, del quale stiamo per ascoltare il quartetto per archi numero 4 in do minore, opera 18. E allora ci sono tante cose da dire su questo quartetto. Intanto, i sei quartetti dell'opera 18 furono scritti tra il 1798 e il 1800, quindi siamo alla fine del Settecento, pubblicati l'anno successivo a Vienna, con il titolo francese, che era la lingua dotta del periodo, 6-14 pour deux violons alto e violoncello, composé et dédié à le prince regnant Franz Josef Lobkowitz. Questo era un amico di Beethoven, uno degli amici influenti, importanti per i musicisti di allora, che tra l'altro apprezzò molto questo lavoro. Diede 600 fiorini annui a Beethoven, gli regalò degli strumenti ad arco preziosi, alcuni strumenti di Cremona, due violini, una viola e un violoncello. Insomma, evidentemente queste composizioni ebbero un successo. Da un altro punto di vista, stiamo a notare che la tonalità è quella di do minore, e quindi è una tonalità molto importante per Beethoven, e questo impatto con questa tonalità è immediato. Il ricordo che abbiamo tutti quanti ovviamente è quello della quinta sinfonia, che è in do minore, ma sempre la tonalità di do minore ha per Beethoven una valenza di drammaticità forte. E anche se questi quartetti sono forse meno, anzi senza forse, sono meno difficili, meno progressisti in qualche modo di quello che potremmo ascoltare e vedere nella finale della carriera di Beethoven. Quindi c'è una forma sonata abbastanza ben delineata. Semmai nel corso dell'ascolto, l'invito è magari a notare quando la tonalità diventa maggiore. Un'altra caratteristica di questo quartetto numero 4 in do minore è che non c'è il movimento lento. Sono i quattro movimenti, ma si inizia con un allegro ma non tanto, poi al posto del movimento lento c'è invece uno scherzo, andante scherzoso quasi allegretto, che è un movimento brillante, quindi molto molto distante da quello che uno potrebbe immaginare nella normale evoluzione di un quartetto. C'è poi un minuetto allegretto e si termina con un allegro finale. E sentiamolo allora, questo quartetto numero 4 in do minore, opera 18 di Beethoven, nella interpretazione del quartetto Modigliani.

Coito è di Loïc Riault, dalla viola di Laurent Merfen e dal violoncello di Françoise Kiefer. E un quartetto, lo abbiamo detto, tra i più importanti della scena europea, un quartetto che con questo concerto che stiamo ascoltando oggi dal vivo all'Auditorium di Radio France di Parigi, il 23 settembre 2025, ha inaugurato la propria stagione in residence presso Radio France. Ma abbiamo detto che questa opera 18 è un'opera comunque bella, importante, ma non ancora dal tono così progressista, abbiamo usato questo termine prima, rispetto alle altre opere di Beethoven. Allora facciamo un passo in avanti. E andiamo ad ascoltare uno dei quartetti forse più famosi del repertorio beethoveniano, anche se certamente sono tutti molto noti, ma questo in particolare, il quartetto numero 8 in mi minore, opera 59 numero 2, detto Razumovsky, è sicuramente il quartetto, uno dei quartetti più famosi. Infatti, abbiamo detto che abbiamo lasciato i quartetti opera 18, era alla fine dell'Ottocento, ora facciamo un balzo in avanti. Siamo nel 1806 e passiamo da un nobile a un altro. Abbiamo lasciato Lobkowitz, ora ci imbattiamo nel conte Andreas Razumovsky, vissuto tra il 1752 e il 1836. Un altro personaggio importante nella storia beethoveniana e soprattutto un personaggio di rilievo sia dal punto di vista diciamo così, del ruolo sociale, sia dal punto di vista di ciò che è stato chiamato un po' il mondo della cultura e della mondanità di allora. E allora questo quartetto è davvero per una serie di motivi diventato uno dei più famosi e si nota la differenza nell'evoluzione dai primi quartetti che abbiamo ricordato dell'opera 18 a questa opera 59. Leggo quello che ha scritto a tal proposito il musicologo Arrigo Quattrocchi, che scrive che sui quartetti dell'opera 59 si proietta la logica dell'esperienza sinfonica, senza che venga compromessa la specificità cameristica delle composizioni, che anzi trae nuova linfa da un concetto di massa sonora, per cui veramente il quartetto non è più un insieme di quattro strumenti, ma un unico strumento esso stesso. Ed ecco quindi la fama del Razumovsky, quartetto dai quattro movimenti, diciamo, più tradizionali. Quindi si inizia con un allegro, c'è un poi un molto adagio, un allegretto e un finale presto. Il quartetto Modigliani.

Il quartetto Modigliani ha eseguito di Ludwig van Beethoven il quartetto per archi numero 8 in Mi minore, opera 59, numero 2, Razumovsky. E siamo ad ascoltare un concerto dal vivo registrato da Radio France presso l'Auditorium della Radio di Parigi. Era il 23 settembre 2025, primo dei concerti del quartetto Modigliani, formazione in residence a Radio France. E un bis ci voleva dopo questo meraviglioso Razumovsky. L'ascoltiamo, torniamo all'opera 18 e ascoltiamo l'adagio dal quartetto per archi numero 1 in Fa maggiore, appunto dell'opera 18, appena il caso di dire e di ricordare che abbiamo vissuto il Do minore, abbiamo vissuto il Mi minore e qui torniamo in maggiore.

Era il bis del quartetto Modigliani, era un adagio dal quartetto per archi numero 1 in fa maggiore dell'opera 18 di Ludwig van Beethoven. Il quartetto Modigliani, lo ricordiamo, formato da Amaury Coitot, primo violino, Loïc Riault, secondo violino, Laurent Merfen alla viola e François Kiefer al violoncello. Un quartetto, abbiamo detto che non a caso è un quartetto che è tra le più importanti formazioni europee. In questo concerto che abbiamo ascoltato oggi, concerto dal vivo, registrato il 23 settembre 2025 da Radio France, ne abbiamo avuto decisamente la conferma. E chiudiamo questa nostra puntata di oggi tornando all'Lobkowitz che ha inaugurato la puntata con un quartetto del padre della quartettistica, Joseph Haydn. Ascoltiamo il finale dal quartetto numero 67 in fa maggiore, opera 77-2, appunto noto con il nomignolo Lobkowitz, questo personaggio. Come tanti altri personaggi nobili hanno influenzato la storia della musica, e così li ricordiamo non soltanto attraverso le dediche dei vari musicisti, ma anche attraverso quello che sono stati per la vita musicale e per l'evoluzione spesso e volentieri dei musicisti. Basti pensare al barone van Swieten per Mozart. Grazie a tutti da Marco Di Battista e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana. Ecco il finale dal quartetto per archi, opera numero 67 in fa maggiore, opera 77-2 di Joseph Haydn.

0: Avete ascoltato
1: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono miei graditissimi ospiti in collegamento da Perugia, Natalia Benedetti, Guido Arbonelli, clarinettisti, concertisti e didatti. Grazie per essere qui, Guido e Natalia.
1: Grazie, a
2: grazie,
1: buongiorno a tutti.
0: Perché di recente uscita il loro nuovo album Duetti Domestici, pubblicato da Aventino Music di Claudio Scozzafava. Natalia e Guido, come nasce questo progetto e perché soprattutto questo titolo?
2: E comincio io molto brevemente, poi lascio la parola alla Natalia. Nasce semplicemente perché siamo marito e moglie, nel modo più semplice possibile, e abbiamo un duo stabile. Dopo aver avuto tantissime esperienze in trio, quartetto, quintetti di clarinetti col pianoforte, eccetera, abbiamo deciso di ampliare, perché questo è il nostro intento, di ampliare il repertorio per duo di clarinetti. Tantissimi compositori ci hanno scritto e quindi abbiamo poi effettuato la registrazione qui in casa con l'amico e tecnico e anche editore Claudio Scozzafava, che è venuto qui in casa e abbiamo registrato tutti questi brani presentati nel CD. Per questo è semplicemente Duetti Domestici, cioè fatto tutto in casa, vero Natalia?
1: Sì, sì, è verissimo, e come dici tu Guido, il nostro intento è quello di apportare nuova musica per questa formazione e per il nostro strumento in generale. La musica è un linguaggio, noi siamo convinti di questo, il linguaggio è in evoluzione sempre, in tutte le epoche, in tutte le ere, ed è giusto che ci sia un'evoluzione anche del linguaggio musicale. La collaborazione, come del resto è sempre stato poi nei vari secoli precedenti al nostro, con il compositore è una parte fondamentale di tutto questo. E noi cerchiamo nel nostro, diciamo, piccolo di apportare il nostro contributo in questo per le generazioni, per i giovani, per... insomma, per allargare, per continuare a costruire un ponte verso un futuro.
0: Un brevissimo ascolto dal vostro album. Guido, Natalia, cosa selezioniamo?
1: E questa mattina cominciamo con un brano molto particolare in realtà, perché Alberto Bustos, argentino, ma anche lui ormai naturalizzato perugino, ma ha mantenuto quell'accento sudamericano, latinoamericano che mi piace molto quando parla, quindi non ha appreso la lingua, diciamo, del dialetto. E ha scritto un brano molto molto interessante e particolare, perché i due clarinetti ad un certo punto si trasformano in tre esecutori, e sentirete perché, perché c'è la apporto della voce. La voce intesa ovviamente non come cantante, diciamo, accademica, come uno si aspetta, ma la voce come un terzo colore dei due già presenti con gli strumenti, clarinetto basso e clarinetto.

0: Avete ascoltato di Alberto Bustos, Canti della Terra, nei movimenti La Terra da Oriente a Occidente e La Grande Tristezza, composizione per due clarinetti, Natale Benedetti, clarinetto, Guido Arbonelli, clarinetto basso. Siamo in loro compagnia, in collegamento da Perugia, per presentare questa novità di Aventino Music, ovvero Natalia Benedetti e Guido Arbonelli, duetti domestici. Natalia e Guido, l'album si articola in 9 brani, ciascuno dedicato a voi da compositori stimatissimi di profilo internazionale, che direi di citare. Insomma, diamo all'ascoltatore un'idea di chi ha scritto per voi.
1: Ma dunque, sono innanzitutto dei buonissimi amici che noi abbiamo incontrato nei nostri concerti, per esempio a parte qui in Italia, anche in Colorado e a New York. Abbiamo conosciuto queste persone fantastiche che scrivono stupendamente bene, perché la loro scrittura non è semplicistica, e cerco di spiegarmi. Non hanno scritto queste composizioni pensando ad un duetto dove un clarinettista accompagna e l'altro fa il solista. Sono dei bellissimi, bravissimi, prestigiosissimi compositori che hanno scritto nella loro vita bellissime composizioni, e quindi hanno scritto in modo contrappuntistico, dove gli strumenti si muovono continuamente tra di loro. Abbiamo gli americani Olivia Jones, abbiamo Ofer Ben-Amotz, Changi Kim, Robert Cohen, che provengono appunto da quel lato del mondo dove gli strumenti dialogano continuamente tra di loro, ma anche negli italiani come Giorgio Sollazzi, Roberto Beccacici, Hans Erich, veramente delle composizioni che ci dà tantissima soddisfazione seguirle, perché i clarinetti si muovono sempre in modo solistico e contrappuntistico tra di loro. Quindi veramente abbiamo avuto delle belle soddisfazioni conoscendo questi compositori e collaborando con loro. Poi Natalia ci dirà le sue impressioni anche.
2: Chiaramente sono d'accordissimo. L'architettura compositiva di questi brani è veramente un'architettura che si può dire quasi di scrittura orchestrale, cioè pensare ai clarinetti non come due strumenti diciamo accademici o classici, no, inseriti in orchestra, ma cominciare dal pensiero del clarinetto come la letteratura del Novecento, che ha dato lustro, tantissimo lustro a questo strumento, e progredendola, quindi allargando gli orizzonti, ha fatto in modo che tutte queste musiche scritte dessero a questo strumento una collocazione veramente musicale importante, tanto che credo che loro abbiano pensato a questi strumenti, almeno così l'abbiamo interpretata noi, e loro erano contenti, quindi credo che abbiamo colpito nel centro, pensato a questi strumenti proprio come colori, come veramente andare a cercare quel colore che dentro quel discorso dava proprio quella sensazione. Questo ci è piaciuto molto, perché non è solo tecnica, non è solo, ripeto, il clarinetto come strumento mero e semplice, ma è un andare oltre, cercare e sperimentare il colore di questo strumento e le possibilità infinite che in effetti ha. Ovviamente noi eseguiamo musica con tutta la famiglia degli strumenti della famiglia del clarinetto, quindi dal piccolo al basso, e potete immaginare che i colori sono veramente infiniti, anche le sue combinazioni musicali.
0: Altro ascolto, cosa selezioniamo?
2: E adesso ascoltiamo proprio a proposito, scusa Guido, Giorgio Sollazzi, Two Potential Oceans, che racchiude un po' quello che abbiamo detto, un'architettura compositiva importante e complessa e tanti colori.

Mm-hmm.

0: Avete ascoltato di Giorgio Sollazzi, Two Potential Oceans, nella interpretazione di Natalia Benedetti, Guido Arbonelli, Clarinetti, dal loro nuovo album Duetti Domestici, pubblicato da Aventino Music. Natalia e Guido, torniamo a parlare delle potenzialità di un organico come quello vostro, appunto due clarinetti. In realtà, potenzialità infinita, quanto già accennava Natalia in precedenza, Guido.
1: Sì, devo dire che ci ha stupiti in prima persona questo duo, perché noi sappiamo benissimo che due clarinetti nel repertorio che noi abbiamo classico, anche con dei duetti di Mozart, sempre con grande rispetto, e con dei duetti di Donizetti o per seguitare nel repertorio classico, è veramente un po', ce lo sentiamo un po' povero come organico, perché, come dicevo prima, il clarinetto uno festeggia le sue note con grande virtuosismo, il clarinetto 2 invece sta lì che fa un mero accompagnamento al clarinetto numero 1. Questo duo invece ci ha veramente stupito perché i compositori hanno capito perfettamente che i due strumenti non devono essere un clarinetto basso, un piccolo in mi bemolle, gli strumenti che noi usiamo in questo CD, ma hanno capito che devono essere due voci che vanno in contrappunto tra di loro. Bach faceva questo lavoro, dove si creava una linea, poi veniva sovrastata dall'altra e poi continuava sotto la seconda linea, sempre in contrasto e in contrappunto con la prima linea. Questo è il lavoro che loro hanno fatto. Non c'è un attimo di respiro a livello virtuosistico, a livello soprattutto di scelta dei suoni. E questo ci dà un'enorme soddisfazione perché in qualsiasi momento noi siamo costretti, tra virgolette, a scegliere sonorità diverse che diano attenzione all'ascoltatore e che siano per noi dei momenti veramente a volte di riflessione, a volte di grande virtuosismo, ma sempre in simbiosi con l'altro. Questo è un po' il vero do del clarinetto. Noi siamo soddisfatti di aver ampliato questo repertorio, a parte questi brani nel CD. Ne abbiamo nel nostro repertorio un'altra quarantina di compositori che hanno scritto per noi e che veramente arricchiranno questo repertorio dedicato al duo di clarinetti, che sembra, come ripeto, un piccolo duetto, invece sono due voci contrappuntistiche.
0: Natalia.
2: Sì, dobbiamo dire grazie all'arte dei nostri compositori, perché ci vuole arte. Guido l'ha paragonati a Bach, quindi io sarei da compositore sarei veramente felice, ma è questo. Il grande lavoro che hanno fatto e la ricerca, ripeto, la chiamo proprio architettura compositiva perché così la vedo. E quando Guido dice che siamo costretti a ricercare le cose, io dico felicemente costretti, perché se un musicista non ha l'entusiasmo di andare a sperimentare, a ricercare un suono nuovo, beh, allora forse lì un po' si ferma tutto. Invece la musica deve andare avanti, la musica non si ferma, come dico sempre io, perché c'è sempre qualcosa da scoprire. I grandi maestri che sono vissuti a lungo, musicisti, ce lo insegnano quando dicono: io a 90 anni ancora studio le mie ore al mattino e magari non devo fare nessun concerto, ma diventa un'esigenza. E questa esigenza è sia, nel nostro caso, è sia compositiva, quindi del compositore che dell'interprete, che deve collaborare a stretto contatto con il compositore. Quindi ben venga la
0: Sì,
2: costrizione di andare a
1: sì.
2: cercare colore e musica.
0: Altro ascolto da Duetti Domestici, cosa selezioniamo?
1: Ma io consiglierei un bellissimo brano in carattere ebraico di Ofer ben Amos, che è un compositore diciamo nella sua contemporaneità classico, ebreo, che vive tra Israele e il Colorado. Un bellissimo compositore, molto discorsivo. Il brano si intitola Coloraduo.

0: Ed era Colore Duo di Ofer Benamoz nella interpretazione ai clarinetti di Natalia Benedetti e Guido Arbonelli, nostri ospiti, con i quali stiamo presentando il loro nuovo album Duetti Domestici, pubblicato da Aventino Music. Natalia e Guido, parliamo dei vostri rispettivi percorsi professionali. Quanto, secondo voi, il vostro strumento vi ha aiutato in tal senso, vista appunto la molteplicità di possibilità che offre?
1: Posso cominciare io, Natalia? Comincio
2: Certo.
1: da una partita di pallone, sarò molto breve. I miei amici andavano a giocare a pallone dopo la lezione di musica e non mi volevano mai nella loro squadra. A quel punto sono stato costretto a cominciare, a studiare clarinetto per poter essere inserito nella loro compagnia. Da lì sono entrato in conservatorio. Casualmente mi sono diplomato nel 1982 sotto la guida del grande maestro compianto Ciro Scarponi, e da lì ho cominciato il mio percorso. Devo dire che ho avuto una grande svolta nella mia carriera e nella scelta di quello che volevo fare con la vincita del premio internazionale Gaudeamus, che si svolse a Rotterdam nel 1995. Da lì ho veramente cambiato rotta. Mi sono detto: ma questo clarinetto che tutti usano con il concerto di Mozart, per carità, sempre con grande rispetto, e sempre con la sonata di Brahms, con la sonata di Poulenc, eccetera, eccetera, ma perché non cercare di evolverlo, cercare di arricchirlo, oppure cercare anche dei compositori che possano scrivere per questo strumento? E devo dire che ho portato avanti, continuo e continuiamo a portare avanti questa mentalità, perché vogliamo che il clarinetto sia conosciuto anche nella sua interezza, con tutti i suoi effetti, tutte le sue possibilità. Il Novecento ha dato grandissime possibilità al nostro strumento. La musica contemporanea le ha semplicemente arricchite e potenziate. E poi tutti i repertori che si sono sviluppati dal duo in poi non hanno fatto altro che portare avanti questo discorso di repertorio sempre più arricchito e sempre più potenziato. Mi dispiace invece che i clarinettisti di oggi siano relegati continuamente a suonare i soliti brani senza andare a sperimentare e soprattutto a ricercare. Ecco, quello che mi ha costretto, tra virgolette, a fare il mio strumento è la continua ricerca.
0: Natalia.
2: Sì, io molto, anche io diciamo, ho navigato in quell'entourage perché ho fatto i miei studi a Perugia e lavorando appunto studiando anche col maestro Scarponi che già da giovane a 15 anni ci portò, mi ricordo ancora perché fu una cosa incredibile, alla Biennale di Venezia, a dei concerti alle Sale Apolline. E poi ho frequentato l'Accademia Chigiana. Quando col maestro Garbarino, col quale siamo ancora in contatto, una persona eccezionale che ha dato lustro al nostro strumento, sia come didatta che come esecutore. Ma mentre ero all'Accademia Chigiana giovane, io ero insomma, giovane, gli altri ragazzi mi ricordo che mi dissero: ma come fai a leggere queste partiture strane? Perché Scarponi in effetti ci aveva aperto la mente con la lettura di musica contemporanea su partiture veramente particolari. E io mi ricordo, ho ancora la stessa sensazione, me la sento bene, che per me era naturale. Io li guardavo e dicevo: ma perché non vedete che c'è scritto? No, dice qui per noi è una confusione. Quindi l'incontro di maestri illuminati che non avevano paura di dirci aprite la mente per guardare oltre, beh, direi che è stato veramente un momento fondamentale. Da lì, io dico sempre che la musica contemporanea quindi anche di sperimentazione che è stata fatta negli anni 80-90, non si poteva fare se prima non si era passati per Mozart, Brahms, eccetera, eccetera, quindi tutto il percorso classico, perché la mente era già, diciamo, istruita a leggere la musica in un certo modo e a comprendere la musicalità nello stesso modo, ma la musica contemporanea, l'incontro con questi maestri invece ha ulteriormente aperto le ali alla mente, per cui si è potuti andare avanti. Questa cosa è stata forse la cosa più bella che posso abbinare a questo percorso, che non lo chiamo mai percorso. Per me diventare musicista è uno stile di vita, non è né un mestiere, né un lavoro, né una passione, è proprio uno stile di vita. Poi diventi musicista in tutto quello che fai anche al di fuori della musica, per cui diventa una cosa più profonda. Ma quello è stato, questi due incontri per me sono stati fondamentali. Poi ho collaborato con tanta gente importante, bella, ho lavorato tanti anni a Firenze con il Flame Ensemble, che mi ha dato l'opportunità di lavorare con un grandissimo come Heinz Holliger, ma anche come Sciarrino. Quindi i percorsi sono stati tanti e sono veramente molto contenta. Siamo arrivati a questo punto con il grande maestro Arbonelli, anche se è mio marito, ma per me è un grande maestro, perché lui veramente ha continuato l'opera di Ciro Scarponi in maniera egregia, andando veramente molto oltre anche. E ci piace molto questo punto di vista, perché nonostante noi siamo vintage, il nostro punto di vista invece è molto molto giovane, molto fresco, molto pieno di entusiasmo, e quindi vogliamo continuare così, ovviamente.
0: Altro ascolto, Natalia e Guido, cosa selezioniamo?
2: Sì, io appunto a proposito, Lupus in Fabula, io ascolterei Becca Ceci in Oriental Style, che è diciamo un omaggio alla musica ungherese di Bartok.

0: Ed era di Roberto Beccacecci in Oriental Style, nella interpretazione di Natalia Benedetti e Guido Arbonelli, due di clarinetti. Siamo in loro compagnia per presentare questa novità di Aventino Music, ovvero duetti domestici. Parliamo del duo in tournée. Come vi comportate? Chi si sveglia primo, chi si sveglia prima, chi sveglia l'altro? Colazione, prove, sale di concerto, insomma. Come
1: Allora parlo io. Io
2: No,
1: sono
2: no,
1: la
2: mi
1: tenente. No,
2: dispiace.
1: aspetta, prima parlo io.
2: No, va bene.
1: Allora, per quanto riguarda l'organizzazione, degli orari, delle colazioni, quella sono io perché mi piace che, a parte mi piace coccolare mio marito e voglio che si svegli tranquillo, quindi la colazione ci penso
0: Senza
1: sempre io, ma
0: traumi, insomma.
1: no, senza traumi ovviamente, ma l'organizzazione, diciamo, del tour, i vari orari di spostamenti, diciamo che li organizziamo insieme sempre per tempo e quindi, insomma, siamo sempre molto sul pezzo, diciamo, nel senso che riusciamo sempre poi a gestire le cose in maniera anche molto semplice per muoverci, insomma. Vai, Guido, adesso tocca a te.
2: No, confermo in toto, veramente, perché Natalia è eccezionale nell'organizzazione primaria di tutto questo. Primaria intendo logistica, quando c'è da sostenere, quando c'è da aiutare, quando c'è da organizzare, quando c'è che appunto nelle cose domestiche. Quindi
1: Appunto, vedi.
2: parliamo di duetti domestici. Poi io invece me la vedo per l'organizzazione, per prendere i contatti che poi condivido sempre con lei, però è lei che mi porta il caffè, il cappuccino col cornetto quando io sto organizzando determinate cose. Quindi veramente una persona eccezionale, ma soprattutto io le ho sempre detto e vorrei ripeterlo pubblicamente che non riuscirei a suonare con nessun altro perché tutta questa sua organizzazione sprizza da ogni cellula e oltre all'organizzazione sprizza da ogni cellula anche il suo entusiasmo. E veramente quando suoniamo c'è sempre entusiasmo, c'è sempre concentrazione che io non potrei condividere, oppure ho provato anche a condividere con altri, ma non è allo stesso livello. Quindi veramente la ringrazio pubblicamente per le emozioni che insieme e che mi fa provare, sia musicalmente che organizzativamente.
0: Natale, qualche.
1: Mamma mia, mi sono emozionata, no, è veramente un grande onore anche per me, lo dico adesso, veramente sembra una farsa, ma è così. Pensate che quando siamo in giro, in pubblico e quando facciamo le prove, non lo chiamo mai con i nomignoli che si chiamano, con cui si chiamano due persone che vivono insieme, ma per me è il maestro, perché lui comunque è un personaggio importante che ha portato tantissimo per la musica. Per il nostro strumento, ma per la musica in generale. E quindi è grandissimo rispetto e per me è un grandissimo onore stargli accanto e cercare di dare il mio contributo, che è sempre veramente molto sincero, molto onesto e con preparazione, perché non si improvvisa in questo, nella musica. Bisogna arrivare convinti, preparati, entusiasti e con un progetto. Ecco, con Guido riusciamo a fare sempre dei buonissimi progetti che lo dico anch'io, ma è vero, ce lo dicono gli altri. Sempre di qualità e sempre molto apprezzati anche dalla gente che non è addetta ai lavori, e questo la dice lunga su quanto arrivano le nostre emozioni quando siamo sul palco. Quindi grazie.
2: Sì. Se
0: Qualche
2: posso
0: episodio?
2: aggiungere, siamo anche appassionati di motocicletta. Ci siamo fatti dei giri bellissimi in Corsica, in Sicilia, in Grecia, in Croazia,
0: Ah,
2: eccetera.
0: però.
2: E io che sono stato sempre abituato a fare il motocross da solo, invece mi ritrovo con un'Honda 750 dove dietro ho la classica zavorrina. Bene. Devo dire che sarà zavorrina per qualcun altro, per me Quando vado in moto con lei, lei si piega completamente con me, sia a destra che a sinistra, che sembriamo una persona sola. E da questo lo trasmettiamo in musica. Quindi ben vengano queste simbiosi.
1: È vero, è vero.
0: Natale, qualche episodio particolare successo in tournée? Qualche aneddoto?
1: Allora, guarda, ti racconto questa
0: Ah.
1: perché adesso dopo facciamo anche ridere, no? Nel senso che, allora, Festival Internazionale di Musica Contemporanea a L'Avana, Cuba, quando ancora ci si poteva andare per un pelo, poi dopo è cambiato un po' tutto. E eravamo in un B&B, chiamiamolo così, di un fantastico Emilio, si chiama, fantastico, stupendo, ci preparava delle colazioni stupende. E al mattino dovete sapere che il maestro Arbonelli non esce mai di camera se prima non si è sistemato i capelli, e lui se li sistema col phon e la spazzola. Quindi se sentite, è quello, è lui che si sistema i capelli. Una mattina io esco prima da questa camera per andare da Emilio e dirgli che cosa ci prepari per colazione e cominciamo a chiacchierare. A un certo punto lui si ferma di botto e fa: "Ma Natalia, io pensavo che eri tu che ti facevi i capelli, ma quindi è Guido, Guido si fa i capelli", e comincia a ridere, e da lì poi i restanti giorni l'ha preso sempre in giro, perché questa è una sua cosa, che il phon in valigia c'è sempre, non manca mai.
2: Però se mi dai un minuto te ne racconto un'altra, ve
0: Sì.
2: ne racconto un'altra, che è quella accaduta in Colorado. Io sono arrivato in Colorado con un contratto, insieme a Natalia, con un contratto lavorativo, ma non avevo i documenti giusti per poter lavorare in Colorado. Mi hanno arrestato, ho passato una notte in carcere in un centro di detenzione, il giorno dopo ci hanno rispedito di nuovo Londra, Perugia, perché non avevamo, almeno io, i documenti giusti per poter effettuare i concerti. Avevamo un concerto anche a San Francisco, un altro a Colorado Spring, auto e hotel prenotati a Las Vegas, Los Angeles, tutto cancellato in 10 secondi. Però poi, dopo 3 mesi, ci siamo ritornati con i documenti
0: In
2: giusti.
0: regola.
2: E questo ce lo ricordiamo finché
1: Eh sì,
2: vivremo.
1: direi di sì.
0: Altro ascolto, Guido, Natalia, cosa selezioniamo?
2: Ma andiamo ad ascoltare dell'americano Robert Cohen queste due varianti del virus. Questo è un brano scritto durante il Covid che lui ha descritto in questo modo, quindi con due varianti che sono Omicron e Zeta.

0: Dalla suite Variants di Robert S. Cohen, Omicron e Zeta, nella interpretazione di Natalia Benedetti, Guido Arbonelli, duo di clarinetti. Siamo in loro compagnia per presentare questa novità di Aventino Music, ovvero duetti domestici. Siamo quasi in chiusura. Natalia, Guido, cosa c'è all'orizzonte per voi? Naturalmente diamo anche riferimenti internet, social, sempre che siate
1: Sì,
0: raggiungibili, insomma.
1: ultimamente abbiamo fatto tre bei concerti nella provincia di Rieti, a Capri, poi qual è l'altro, Natalia, non ricordo.
2: Il Tempietto a Roma,
1: Ah sì,
2: Piazza
1: ah sì, i
2: Campitelli.
1: concerti del Tempietto a Roma. Adesso partiamo per la Sardegna e ci coccoleremo con il bellissimo sole e mare sardo, facendo due concerti. Il 17 luglio saremo a Villa Simius per i concerti alla vecchia fortezza alle 21:30, quindi invito chi sarà in Sardegna a venirci ad ascoltare. E il 22 saremo ad Alghero per i concerti nel chiostro, quindi
2: Di San Francesco.
0: San Francesco,
1: fatto di
2: come
1: due
2: no? Sì, il
1: associazioni.
2: chiostro di San Francesco, bellissimo, tra l'altro.
1: Sì, e poi a te Natalia la successiva
2: E poi
1: del tour.
2: voleremo a Shanghai perché siamo stati invitati al Festival di clarinetto e sax a Shanghai e lavoreremo con questo team fantastico per una settimana tra concerti, masterclass, presentazioni. Verrà presentato anche di nuovo questo disco. Lì ci stanno aspettando con uno stand apposito per noi, quindi siamo felicissimi. E poi ci siamo ovviamente presi altri 5-6 giorni per gironzolare intorno a Shanghai. Quando ritorniamo abbiamo ancora qualche altro concerto, ma prima un altro giretto con la moto in Calabria, perché a noi piace visitare e rivisitare l'Italia, ci ispira molto, veramente il nostro paese è bellissimo. E quindi niente, si continua a studiare, si continua a pensare a progetti. I progetti che presentiamo in Sardegna per esempio, è molto interessante perché si intitola La musica è. E cominciamo con la musica che è preghiera, che è danza, ma è anche ironia, è anche nuovi linguaggi, è anche dal nostro CD. Quindi diciamo che accompagniamo per mano il pubblico, anche, ripeto, in un addetti ai lavori. Dentro un viaggio pieno di stili musicali diversi, autori diversi, colori e sensazioni diverse. E devo dire che è un format che ci piace e che funziona molto perché gente che comincia nell'ottocentenario della morte di San Francesco, noi cominciamo con Fratello Sole e Sorella Luna di Rizzo Ortolani, ma finiamo con alcuni brani contemporanei forti, passando attraverso tutti questi colori. E alla fine la gente apprezza tantissimo e dice: ma comunque questa musica contemporanea non è poi così strana, tra virgolette, no? E questa cosa ci fa solo grande piacere perché, ripeto, la musica è un linguaggio e se lo si presenta bene, se lo si descrive, se lo si presenta con naturalezza, tutti quanti capiscono e possono entrare in questo mondo che apparentemente può sembrare così lontano. Naturalmente siamo presenti sui social, Facebook, su Instagram, quindi controllate le pagine anche su YouTube se volete ascoltare qualcosa, la pagina del maestro Arbonelli, Guido Arbonelli, e seguiteci perché gli appuntamenti saranno tanti da qui alla fine dell'anno, quindi seguiteci.
1: Ma dopo tutti questi appuntamenti musicali, quelli passati e questi futuri, beh, ce ne andiamo veramente in moto in Calabria e soprattutto incontreremo degli amici clarinettisti. È questa la bellissima novità di noi artisti che eseguiamo musica ancora di autori viventi. Incontriamo il clarinettista Daniele Ciriano, incontreremo l'altro clarinettista Domenico Umbro e Pasquale Lorenzo. Quindi ci faremo un bel viaggio non soltanto musicale, ma anche di amicizia con clarinettisti che seguono un po' questo filone della musica moderna.
0: Natalia, Guido, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
2: Beh, allora adesso questa è veramente bella perché vogliamo concludere con Hans Hirsch. Il titolo di questo brano, che è la traccia numero uno del nostro CD Duetti Domestici, è Pantalon e Colombina, un duello clamoroso. È un gioco su marito e moglie, ovviamente. Clamoroso è clarinetti e amoroso perché comunque siamo marito e moglie.

0: E con l'album Duetti Domestici, che vede ai clarinetti Natalia Benedetti e Guido Arbonelli, album pubblicato da Aventino Music, Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
1: Natalia Benedetti
2: e Guido Arbonelli.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Arrivederci, buona musica a tutti.

0: L'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Antonio Vivaldi dall'estro armonico, 12 concerti per uno o più violini, archi e basso continuo, opera 3, il concerto in re maggiore per quattro violini, violoncello, archi e cembalo, RV 549, il concerto numero 2 in sol minore per due violini, violoncello, archi e cembalo, RV 578, il concerto numero 3 in sol maggiore per violino, archi e cembalo, RV 310. Esegue l'orchestra da camera del Conservatorio di Musica Lucio Campiani di Mantova e dell'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta.

0: E con la musica di Antonio Vivaldi, Luigi Piccardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento coi programmi della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, si recò da lui e gli disse: «Così dice il Signore: da disposizioni per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai». Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: «Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi». Ed Ezechia fece un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia dicendo: «Va e riferisci a Ezechia. Così dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre: ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Libererò te e questa città dalla mano del re di Assiria. Proteggerò questa città». Isaia disse: «Si vada a prendere un impiastro di fichi e si applichi sulla ferita, così guarirà». Ezechia disse: «Qual è il segno che salirò al tempio del Signore? Da parte del Signore questo ti sia come segno, che il Signore manterrà questa promessa che ti ha fatto. Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana, che è già scesa con il sole sull'orologio di Acaz». E il sole retrocesse di 10 gradi sulla scala che aveva disceso.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù passò, in giorno di sabato, fra campi di grano, e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato».
2: Concludendo quel dialogo con i farisei, Gesù ricorda loro una parola del profeta Osea: «Andate e imparate che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrificio». Rivolgendosi al popolo di Israele, il profeta lo rimproverava perché le preghiere che innalzava erano parole vuote e incoerenti. Nonostante l'alleanza di Dio e la misericordia, il popolo viveva spesso con una religiosità di facciata, senza vivere in profondità il comando del Signore. Ecco perché il profeta insiste: «Misericordia io voglio», cioè la lealtà di un cuore che riconosce i propri peccati, che si ravvede e torna ad essere fedele all'alleanza con Dio. E non sacrificio. Senza un cuore pentito, ogni azione religiosa è inefficace. Cari fratelli e sorelle, abbiamo tutti bisogno di nutrirci della misericordia di Dio, perché è da questa fonte che scaturisce la nostra salvezza.

0: Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore.
1: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore, fa grazia a Sion. Rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore.
5: Riconosciamo, Signore, la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato.

0: nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato.
1: Il Signore è il nostro Dio, noi il popolo che Egli guida.

0: guida.
1: Mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole, è allora che sono forte.

0: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
1: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
0: Insegnami la via da seguire.
1: Fammi conoscere il tuo amore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
2: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.

0: suo popolo.
1: Volgiamo il nostro sguardo al Cristo, nato, morto e risorto per la nostra salvezza, e diciamo con fiducia:
0: salva il tuo popolo, Signore.
2: Benedetto sii tu, o Gesù Salvatore del mondo, che non hai ricusato di subire la passione e la croce per noi, e ci hai redenti con il tuo sangue prezioso.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che hai promesso fiumi di acqua viva a quanti credono in te, e fondi il tuo spirito sull'umanità intera.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Hai inviato i tuoi discepoli ad evangelizzare le genti. Sostieni i missionari del Vangelo perché si estenda in ogni luogo la vittoria della croce.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Rivolgi il tuo sguardo di bontà ai malati e ai sofferenti che hai associato alla tua croce. Sentano il conforto della tua presenza.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Donaci, o Padre buono, di godere sempre della presenza del Figlio tuo, perché seguendo Lui, nostro pastore e guida, progrediamo nella via dei tuoi comandamenti. Egli è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Carissimi amici, il Vangelo di questa domenica fa parte del discorso parabolico in Matteo, dove Gesù descrive e parla del regno dei cieli attraverso alcune parabole. La parabola del granello di senape parla della fede, parla di come sorge e nasce nella nostra vita il regno di Dio e soprattutto come si sviluppa poco a poco. Perché molto spesso noi abbiamo dei preconcetti, dei pregiudizi riguardo alla fede. Noi pensiamo che la fede sia solo un dono che viene dall'alto, da Dio, che scenda su di noi e immediatamente sia forte, efficace e produca prodigi nella nostra vita. Così quando non sentiamo in noi la fede e non vediamo concretamente dei segni, diciamo, ecco, io non possiedo questo dono. Invece in realtà, quando il regno dei cieli è accolto dal nostro cuore con fiducia, accogliendo Gesù stesso nella nostra vita, il regno dei cieli nasce come un granello di senape, il più piccolo tra tutti i semi sulla terra. Gesù ci spiega che si parte sempre dalle piccole cose, non da quelle grandi. Si inizia ad avere fiducia in Lui nell'umiltà, con una fede piccola in un Dio che però è davvero grande e potente. Si avanza con un piccolo passo di fiducia nelle promesse di colui che è l'Altissimo.

iniziamo ad atteggiarci in questo modo, fratelli e sorelle, guardando alla promessa di Dio e sapendo che da Lui viene la salvezza, da Lui viene la speranza. È Lui che fa crescere davanti ai nostri occhi il regno dei cieli in un modo così grande che dice: nel tuo orto, nel giardino, questo piccolissimo seme che è stato seminato in realtà diventerà il più grande di tutti gli alberi e darà anche rifugio e ristoro agli uccelli del cielo, agli altri fratelli e sorelle che Dio metterà sul tuo cammino, nella tua vita. Così è la nostra fede, così cresce il regno dei cieli. E noi molto spesso pecchiamo di impazienza, perché vorremmo vedere subito grandi segni, grandi frutti. Vorremmo già avere e possedere una grande quercia meravigliosa e dire: ecco la nostra fede, ecco la mia fede. Ma il regno dei cieli nasce invece in un modo umile, nel modo più piccolo. Invochiamo lo Spirito Santo oggi perché ci doni il coraggio di andare avanti, ci doni la pazienza di attendere che questo piccolo seme caduto in terra possa crescere e portare grande frutto. Preghiamo lo Spirito Santo per avere la perseveranza di attendere che il regno dei cieli si allarghi nella nostra vita personale e familiare. Vieni, Spirito Santo, tocca il nostro cuore, porta in noi oggi il seme del regno dei cieli, porta in noi la pazienza di saper attendere, la costanza nella fiducia in Dio, la

perseveranza nell'ascolto della sua parola. Spirito Santo, donami ogni giorno la fiducia che pregare Dio attraverso la sua parola è davvero la scelta migliore. Donami di ascoltare le parole di Gesù che quotidianamente, attraverso il servizio della liturgia del giorno, mi dona e mi offre. Parole di vita che porteranno grandi frutti, perché possa allargarsi questa pianta del regno dei cieli dalla mia vita alla vita di quelle persone che mi circondano e che mi amano. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, seminiamo quindi anche oggi la parola di Dio nel nostro cuore e prendiamoci questo impegno di perseverare giorno dopo giorno con la preghiera personale, la lettura del Vangelo, della Bibbia, e avremo grandi e grandi frutti.

Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, si recò da lui e gli disse: «Così dice il Signore, da disposizioni per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai». Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: «Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi». Ed Ezechia fece un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia dicendo: «Va e riferisci a Ezechia. Così dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre: ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Libererò te e questa città dalla mano del re di Assiria. Proteggerò questa città». Isaia disse: «Si vada a prendere un impiastro di fichi e si applichi sulla ferita, così guarirà». Ezechia disse: «Qual è il segno che salirò al tempio del Signore?» «Da parte del Signore questo ti sia come segno, che il Signore manterrà questa promessa che ti ha fatto. Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana, che è già scesa con il sole sull'orologio di Acaz». E il sole retrocesse di 10 gradi sulla scala che aveva disceso.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù passò, in giorno di sabato, fra campi di grano, e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato».
2: Concludendo quel dialogo con i farisei, Gesù ricorda loro una parola del profeta Osea: «Andate e imparate che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrificio». Rivolgendosi al popolo di Israele, il profeta lo rimproverava perché le preghiere che innalzava erano parole vuote e incoerenti. Nonostante l'alleanza di Dio e la misericordia, il popolo viveva spesso con una religiosità di facciata, senza vivere in profondità il comando del Signore. Ecco perché il profeta insiste: «Misericordia io voglio», cioè la lealtà di un cuore che riconosce i propri peccati, che si ravvede e torna ad essere fedele all'alleanza con Dio. E non sacrificio. Senza un cuore pentito, ogni azione religiosa è inefficace. Cari fratelli e sorelle, abbiamo tutti bisogno di nutrirci della misericordia di Dio, perché è da questa fonte che scaturisce la nostra salvezza.

giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi puntata speciale, puntata dedicata a Papa Benedetto XVI. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Joseph Ratzinger nacque il 16 aprile 1927, Sabato Santo, e fu battezzato lo stesso giorno. Fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1951, assieme al fratello Georg, dal cardinale arcivescovo di Monaco-Frisinga. Professore universitario, partecipò al Concilio Vaticano II, prima come consulente teologico del cardinale di Colonia, poi come perito. Nel 1977, il 24 marzo, fu nominato arcivescovo di Monaco e Frisinga da Papa Paolo VI. Sempre Papa Paolo VI, il 27 giugno 1977, lo creò cardinale del titolo presbiterale di Santa Maria Consolatrice al Tiburtino. L'anno successivo, nel 1978, partecipò ai due conclavi che elessero Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. Quest'ultimo, il 25 novembre 1981, lo nominò prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Fu eletto Papa il 19 aprile del 2005. L'11 febbraio del 2013, durante il concistoro per alcune canonizzazioni, annunciò la sua libera rinuncia al ministero petrino. Morì il 31 dicembre 2022. E per parlare di Papa Benedetto XVI ho invitato questa mattina Don Pasquale Brizzi, docente presso la Facoltà Teologica San Francesco di Paola a Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Joseph Ratzinger è stato un papa che ha sostenuto la Chiesa, lo ha fatto con umiltà, libertà e responsabilità di fronte a Dio. Don Pasquale, tra i tanti, quale è stato l'aspetto assolutamente centrale del pontificato di Benedetto XVI, la stella polare che lo ha sempre orientato?
1: Sì, Orazio, possiamo dire che il cuore, il nucleo di tutto il pontificato di Benedetto XVI è la centralità e la bellezza della fede in Cristo, e lo ha dimostrato scrivendo anche una trilogia profondissima, tra l'altro dal punto di vista teologico, sulla persona di Gesù, Gesù di Nazareth appunto. Diciamo pure che nei suoi 8 anni di pontificato Benedetto ha ricondotto tutti noi, la Chiesa in particolare, insomma, alla centralità di Dio. E sembrerebbe una cosa così scontata, ma non lo è. E con il suo magistero ha avuto la capacità di mirare, di colpire dritto al cuore della malattia del nostro tempo, malattia che in un certo senso, non in un certo senso, è la realtà delle cose, e di un mondo che vuole rigettare Dio come un corpo estraneo. E per questo secondo me Benedetto è stato così tanto anche combattuto, ma lui con la forza della mitezza ha indicato la soluzione per la vera fede, e che è Dio al centro della liturgia, la liturgia al centro della Chiesa, la Chiesa in quanto corpo mistico di Cristo al centro del mondo. Ecco perché Benedetto non si è perso in analisi sociologiche, politiche o economiche, e non che le abbia disprezzate, ma ha dato loro il posto che meritano, valutandole alla luce della loro capacità di rispondere ai bisogni e al mistero dell'uomo. Purtroppo aver spostato il centro di gravità da Dio all'io egoistico sta facendo implodere l'umanità, e lo stiamo vedendo. Ovunque si moltiplicano i segnali di questa implosione: paura, disperazione, miseria, violenze, guerra, delirio di onnipotenza, Insomma, aveva ragione Dostoevskij per certi versi quando diceva che un mondo senza Dio è un mondo senza morale, dove tutto è permesso, portando alla disperazione e alla morte dell'anima. Certamente, ecco, adesso non bisogna essere nichilisti, pessimisti, eccetera, eccetera, però è un dato di fatto, ma con la speranza, come ci ha insegnato Benedetto XVI, tutto può essere superato e trasformato.

0: La rinuncia di Ratzinger al soglio pontificio, Don Pasquale, entrerà nei libri di storia. Lei come ha vissuto quella decisione? Un evento che ancora non è stato assorbito nel suo significato.
1: È vero, è verissimo, è stato un colpo, voglio dire, duro da ammortizzare, da digerire, da capire e da comprendere, però io ricordo bene quel momento e a dire il vero ho reagito con serenità, con comprensione. Per quale motivo? Perché conoscendo lo spessore morale e spirituale di Benedetto, ho subito pensato che la sua è stata una scelta ponderata, riflettuta, quindi una scelta giusta, anche se sofferta. Ma lui, io penso, sono convinto di questo, ha fatto questa scelta per il bene della Chiesa, non per egoismo, ma per il bene della Chiesa. Ecco perché secondo me fu un gesto profetico, ma tu lo sai meglio di me, tutte le cose che riguardano la profezia vengono comprese col passare del tempo. Ma tra le motivazioni che lo hanno portato a questa decisione c'è la consapevolezza che, così disse lui, sono parole sue, per condurre la barca di Pietro occorre anche vigore di corpo e di anima, quel vigore che, insomma, l'abbiamo visto tutti, gli era calato notevolmente negli ultimi tempi, a tal punto da dover riconoscere la propria incapacità di svolgere il ministero. E però una persona attenta legge queste parole come parole di una rettitudine unica, offerte con il cuore in mano e con la libertà, come giustamente dicevi tu all'inizio, di chi non ha paura di riconoscere i propri limiti e di fare un passo indietro, pronto a servire la Chiesa in un altro modo, anzi forse nel modo più importante, che è la sofferenza e la preghiera. Ecco, secondo me è proprio per questi due elementi, anzi questi due elementi fanno della sua scelta un messaggio profetico, ma questo ovviamente per chi lo sa cogliere.
0: Ecco, Papa Ratzinger ci ha insegnato che la Chiesa si può servire non solo con il governo, ma anche e soprattutto con la preghiera. Concludendo il 10 febbraio del 2013 la sua dichiarazione di rinuncia, disse: «Per quanto mi riguarda, anche in futuro vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio».
1: Ecco, in questa ultima espressione che tu hai citato c'è tutto il programma, ecco, c'è tutto il magistero, ma anche lo spessore spirituale di Papa Benedetto XVI. E hai detto bene, ecco, un servizio nell'umiltà e nella verità, nel silenzio e nella preghiera. Ma Orazio, questo è un programma di vita, è un programma di vita specialmente per noi sacerdoti, per i vescovi, per chi ha un ruolo anche di governo nella Chiesa. Umiltà, servire la Chiesa nell'umiltà e nella verità, nel silenzio e nella preghiera. E lui, lo sappiamo, l'abbiamo visto tutti, è stato attaccato spesso, ma non spesso, quasi sempre, e sempre ingiustamente, eppure nel silenzio e nella preghiera lui ha superato tutto quanto, è passato dritto in mezzo alle fiamme della contrarietà di questo mondo. E così ha vissuto Benedetto XVI, e così se n'è andato, ecco, in punta di piedi, quasi chiedendo scusa, come se avesse detto scusate per il disturbo. Ma questo è indice di una delicatezza interiore straordinaria. Tutti ricordiamo anche le sue prime parole alla folla che ha pronunciato dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, quando si è definito, e qui ancora ritorna il suo programma, no? Un semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore. Qui c'è tutto. Mentre la domenica successiva, il 24 aprile, mi pare del 2005, inizia il suo ministero petrino spiegando anche la gravità del mandato ricevuto. Disse che alla fine il suo programma di governo non sarebbe stato quello di seguire le mie idee, cito a memoria, ma di ascoltare con tutta la Chiesa la parola e la volontà del Signore e di lasciarmi guidare. ecco l'umiltà, parole che a posteriori suonano proprio come una profezia. E sappiamo che a Benedetto XVI non sono certo state risparmiate appunto le sofferenze, ma le ha sempre vissute con spirito di servizio e umiltà per il bene della Chiesa. Diciamo che ha portato la croce come si porta una rosa, ecco.
0: Nei suoi anni di ritiro monastico, la presenza del Papa Emerito è stata sempre viva all'interno della Chiesa, e la Chiesa ha ereditato un magistero che ora appartiene al suo patrimonio.
1: È verissimo. E Benedetto, fedele alla sua promessa, ha dedicato gli ultimi anni della sua vita alla preghiera per la Chiesa, nel, così lo chiamava, nascondiglio del monastero Mater Ecclesia lì in Vaticano, e dedicandosi appunto servendo la Chiesa con la riflessione e con tutta la sua forza interiore. Lui si sentiva, almeno così ho letto e così si autodefiniva, nell'ultima tappa del suo pellegrinaggio su questa terra, ormai giunto alla meta. Ecco, la Chiesa ha sì ereditato un magistero dottrinale da Benedetto XVI, e non poteva essere che altrimenti, ma soprattutto ha ereditato un patrimonio spirituale di santità di vita espressa nel servizio alla verità, di fedeltà e amore alla Chiesa. Questo amore alla Chiesa per me è sconvolgente. Ecco, è un insegnamento a tutti noi, sacerdoti, vescovi, laici, un insegnamento e un incitamento all'amore per la Chiesa. La Chiesa come corpo mistico di Cristo, In fondo questo è il Pietro che conosciamo dai Vangeli. E Benedetto XVI ci ha proprio dipinto il Pietro del Vangelo, l'umile pescatore di Galilea su cui Gesù ha fondato la sua Chiesa, chiamato a seguire il Maestro nella quiete e nella tempesta. Benedetto questo l'ha fatto.
0: Allora, chiudiamo qui il nostro collegamento con Don Pasquale Brizzi, docente presso la Facoltà Teologica San Francesco di Paola di Catanzaro.

Deus, Domine Deus, Deus. Sotto un terra e tu vai smarrire, e scolo mi sfido.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Venerdì 17 luglio, i titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Ancora attacchi incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. Teheran allerta gli Houthi yemeniti per la chiusura dello stretto di Bab el Mandeb. Ucraina, il Parlamento approva il rimpasto di governo. Proteste di piazza per la sostituzione del giovane popolare ministro della difesa Fedorov. Migranti, calano le richieste di asilo nei paesi europei. Più di 7.000 persone detenute illegalmente in Libia e Tunisia. Sono le 8:40 secondi, buongiorno da Michele Raviar. Si alza il livello di scontro nella guerra fra Stati Uniti e Iran, mentre si intensifica il fuoco incrociato. Teheran coinvolge gli Houthi dello Yemen per l'eventuale chiusura di un altro varco marittimo strategico, lo stretto di Bab el Mandeb, qualora Trump dovesse dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture energetiche iraniane. Paola Simonetti.
2: È stata un'altra notte, la sesta, di pesanti attacchi statunitensi sull'Iran, con colpi sferrati alle installazioni di difesa aerea, ponti, infrastrutture logistiche e di trasporto della Repubblica Islamica. L'Iran, dal canto suo, rivendica l'attacco a siti militari statunitensi in Kuwait e continua a bloccare lo stretto di Hormuz. In questa fase, Teheran sposta sullo Yemen la richiesta di appoggio al conflitto, chiedendo agli Houthi di prepararsi a chiudere un altro varco marittimo strategico, lo stretto di Bab el Mandeb, porta di accesso al Mar Rosso e al Golfo di Aden, aggravando la crisi energetica globale già innescata dalla chiusura di Hormuz. L'iniziativa, dopo le minacce del presidente USA Trump dei giorni scorsi di colpire infrastrutture energetiche iraniane. Il gruppo yemenita avrebbe dato una risposta immediata, completando in fretta i preparativi per attaccare il traffico marittimo, schierando missili e droni nell'area. La fazione yemenita starebbe dunque attendendo solo l'ordine di dare il via all'operazione.
1: A Gaza, intanto, nelle ultime 24 ore almeno 5 palestinesi sono stati uccisi oggi negli attacchi israeliani nella striscia, secondo quanto riferito da funzionari sanitari della Mezzaluna Rossa palestinese. Oggi il parroco di Gaza, padre Gabriele Romanelli, celebrerà una messa ad un anno dal bombardamento che colpì la chiesa della Sacra Famiglia, in cui morirono 3 persone. Intanto non si allentano i raid israeliani nel sud del Libano. In Ucraina il rimpasto di governo ha suscitato proteste di piazza per la sostituzione del popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito fedelissimo del presidente. Intanto non si fermano i raid russi. Nella notte colpite Odessa e Sumi, 2 morti e 115 feriti. Il bilancio delle vittime. Marco Guerra.
3: Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Sergi Koreski, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, nuovo premier, nell'ambito del più vasto rimpasto di governo voluto finora dal presidente Zelensky. Il terremoto politico è stato innescato più che altro dalle dimissioni del giovane popolare ministro della difesa Fedorov, che ha guadagnato la reputazione di modernizzatore mettendosi in contrasto con il comandante dell'esercito Sirski, al quale ha imputato di non essere in grado di vincere la guerra. Intanto Zelensky ha nominato ministro ad interim della difesa Kamara, un funzionario dei servizi segreti che ha diretto il centro operazioni speciali, ma nel frattempo erano già partite le proteste di piazza a sostegno di Fedorov. Intanto il conflitto va avanti con i quotidiani raid russi. Stanotte è stata colpita Odessa, un missile ha centrato in pieno un edificio residenziale provocando la morte di 2 persone e il ferimento di altre 8. Altri 7 civili sono stati feriti nel distretto di Sumi.
1: Il disarmo, lo sviluppo responsabile delle nuove tecnologie e l'impegno a perseguire una pace disarmata e disarmante sono le linee guida della dichiarazione di Roma firmata ieri in Campidoglio da premi Nobel, esperti e scienziati di respiro internazionale, leader religiosi ed ex capi di Stato dopo 2 giorni di confronto al Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo. Cambiamo scenario e parliamo ora di persone migranti. Ad aprile presentate 42.960 prime domande d'asilo da richiedenti extra UE nei paesi dell'Unione Europea, un dato che segna un calo dell'11% rispetto all'aprile 2025 e del 9% rispetto a marzo 2026. Secondo l'ONU, 7.400 migranti sono stati detenuti in modo illegale in Libia e Tunisia. È sempre più difficile salvare migranti in mare, ha detto Luciano Scalettari, presidente della ONG Rescue, intervistato da Alessandro Guerasci.
4: negli ultimi anni è diventato sempre più un far west, perché abbiamo le motovedette libiche che sparano addosso alle imbarcazioni di soccorso, ci sono le gare a chi arriva prima sulla barca dei migranti, chi per riportarli indietro. È respingimento, però è sempre un atto illegale, perché le persone vengono riportate in un luogo dove sono state incarcerate, torturate, seviziate, quindi questo è il destino di chi viene riportato indietro, e chi invece cerca di portarli in salvo, quindi intervenire su situazioni di imbarcazioni alla deriva che non sono più le grandi barche di qualche anno fa, dove si vedevano 300, 400, 500 persone, e adesso sono di solito imbarcazioni più piccole.
5: Il fatto che siano calati coloro che chiedono asilo per la prima volta, che cosa sta a significare secondo lei?
4: C'è un numero esiguo di persone che ritorna indietro, diciamo, ma molte più persone che non riescono a partire e uscire da quell'inferno che è sempre la Libia.
1: Rammarico è stato espresso dalla Chiesa francese dopo l'approvazione definitiva mercoledì da parte dell'Assemblea Nazionale della legge sul diritto al suicidio assistito. Jean-Charles Puzzolù ne ha parlato con padre Andrea Ciucci, cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita.
6: La Santa Sede, che lavora a servizio dell'intera Chiesa di Dio, non fa nient'altro che annunciare il regno di Dio, è il nostro lavoro. E il regno di Dio è Gesù che guarisce e risuscita, che fa vedere i ciechi, che fa udire i sordi. È Gesù che muore perché tutti abbiano la vita. Continuiamo a ridire quello che hanno detto i vescovi francesi quando hanno scritto che i fratelli non danno la morte ai fratelli. La fraternità è a favore della vita e non della morte.
7: Come può reagire la Santa Sede? Come percepisce questo termine, aiutare a morire?
6: È la cosa più difficile dell'esistenza, morire. Però la direi meglio. Io credo che tutti devono essere aiutati a vivere al tempo della morte. Ecco, questa precisazione credo forse può orientare il senso. Noi dobbiamo aiutare ogni donna, ogni uomo a vivere anche nel momento della morte, a essere donna e uomo anche nel momento della morte.
1: La Società Italiana di Pediatria e l'Associazione Culturale Pediatri ha pubblicato di recente una guida con lo scopo di accompagnare bambini e adolescenti con orientamento sessuale minoritario e le loro famiglie. Ascoltiamo Marina Terragni, garante per l'infanzia e l'adolescenza in Italia, al microfono di Silvia Giovarrosa.
8: Intanto si mettono insieme delle condizioni molto diverse tra di loro, che sono l'omosessualità, transgender, l'intersex, le coppie omogenitoriali. La cosa che ha colpito è che si parla di transizione sociale, cioè di un bimbo di 3 anni. Transizione sociale, quando un minore manifesta dei comportamenti che gli stereotipi attribuiscono all'altro sesso rispetto a quello di cui lui è nato, e quindi lo si accompagna aprendo a questi suoi genere elettivo.
9: Se si è sentita l'esigenza di produrre questa guida dove si chiede l'inclusione, questo che cosa significa? Che non c'è?
8: I pediatri ritengono che negli ambulatori pediatrici non ci sia abbastanza consapevolezza sulla gestione di questi casi. Io, come garante che deve tutelare la salute dei minori, che è un diritto imprescindibile, non posso tacere.
1: In chiusura di giornale La Cultura, uno dei dipinti più celebri di Johannes Vermeer è in mostra a Roma, Palazzo Barberini, fino all'11 ottobre. Donna in blu, che legge una lettera, offre l'occasione rara di incontrare da vicino uno dei maestri della pittura europea, Maria Milvia Morciano.
10: Sembra quasi di vedere le labbra della giovane donna sillabare piano le parole della lettera. Mani salde, carta fragile. Chissà cosa sta leggendo in quell'angolo di stanza, tra una finestra che lascia entrare la luce del mattino e pochi oggetti di ogni giorno. In questo piccolo dipinto, Vermeer racchiude un universo domestico e insieme il mistero di un pensiero che rimane soltanto suo. Realizzata intorno al 1663 e concessa in prestito dal Rijksmuseum di Amsterdam, Donna in blu, che legge una lettera, esposta fino all'11 ottobre a Palazzo Barberini. Le opere di Vermeer, universalmente riconosciute, sono poco più di una trentina e nessuna appartiene alle collezioni italiane. Per questo l'arrivo del dipinto a Roma rappresenta un'occasione rara per incontrare uno degli artisti che meglio ha saputo trasformare la luce e il silenzio in pittura.
1: È tutto per questa edizione. Da Damiano Capri in regia e Michele Raviari in studio e redazione, grazie per averci seguito. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9.

0: tipo di giovane era Francesco? Giovanni detto Francesco, perché alla fine della vita lui dirà che era nei peccati. Ah, che cosa ha combinato in fondo questo giovane? Beh, certo, non ha ammazzato nessuno, in guerra potrebbe averlo fatto, ma non sappiamo. Però lui dice che la sua era una condizione di peccato, e allora, ecco, da quello che possiamo capire, il grande peccato, quello che lui riconosce come tale alla fine della vita, è stato quello di essere un giovane autocentrato, centrato su se stesso. C'era lui al centro del mondo, non c'era certo Dio e neppure gli altri, neppure i suoi familiari, che pure gli permettevano di spendere e espandere. Anzi, i familiari si lamentavano spesso che lui mangiava in fretta e poi scappava di casa perché era tutto proteso con gli amici, verso gli amici. Beh, ditemi peraltro chi di noi non abbia avuto problemi del genere in casa, faccio fatica a conoscerne qualcuno. Quindi un giovane per certi aspetti normale, desideroso di stupire, di richiamare l'attenzione su di sé, su stoffe coloratissime, quindi molto preziose, lui cuciva pezzi di panno grezzo. Ecco, quando si comprano i jeans già rotti o sgarati sotto la natica o sotto il ginocchio, con toppe sul femore, non abbiamo inventato niente. Non abbiamo inventato nulla. Lui lo faceva 8 secoli fa. Ora, questo giovane, centrato su se stesso, dimentico in fondo degli altri e soprattutto dimentico di Dio. Cosa può dire questa esperienza oggi a noi? Io credo che ogni giovane oggi debba confrontarsi su questo. Siamo in fondo in un'epoca che sponsorizza l'apparire e quindi ognuno cerca di stupire, di richiamare l'attenzione su di sé. Dobbiamo confrontarci, forse anch'io sono autocentrato, anch'io mi comporto da egoista magari in casa come faceva lui, anch'io cerco di stupire. Qual è il mio rapporto con gli altri? Sono capace veramente di dedicarmi agli altri? Oppure gli altri sono sempre pensati in funzione di me? Sono tutte domande, domande aperte, domande direi che con le quali molti di noi dovremmo confrontarci, giovani e anche meno giovani. Per questo pensare alla storia di Francesco non potrà che farci del bene.
1: Sei su Radio Vaticana Italia, 105 FM.

0: A Roma, Radio Vaticana Italia è su 105 FM. In Italia, frequenza nazionale su DAB Plus, la radio digitale. Per informazioni, www.digitalradio.it.
1: Paese mio, che stai

0: 2009 gli Stati Uniti hanno colpito diversi ponti in Iran nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz usate dall'Iran per attaccare le navi USA. Nel suo discorso alla nazione, il presidente degli Stati Uniti Trump, in vista delle elezioni di midterm di novembre, ha annunciato la declassificazione di rapporti segretati che dimostrerebbero vulnerabilità nel sistema di voto americano. Accuse alla Cina di furto di dati elettorali. I democratici respingono le accuse e parlano di teorie cospirative per delegittimare il voto. La Corte di Giustizia Europea ha decretato che la legge spagnola sull'amnistia per gli indipendentisti catalani è compatibile con la normativa europea. Possibile il ritorno dell'ex presidente catalano Puigdemont. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%. In Italia oggi 19 città con il bollino rosso.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Alexa, metti Radio Vaticana.
4: Grazie a te per la richiesta.
5: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: 9.05, buongiorno, buon venerdì 17 luglio, bentrovati sulle frequenze della Radio Vaticana, a tutti voi che ci state ascoltando in questo momento, amiche ed amici che ci raggiungete attraverso le frequenze, l'FM di Radio Vaticana su Roma e provincia, la nostra app, lo streaming dal sito vaticannews.va e poi sul digitale terrestre televisivo, il canale sempre lo stesso, il 733. Un saluto dall'altra parte del vetro ad Alberto Giovannetti che in questa mattinata con me è con voi, si occupa della cura del suono e insomma oggi trascorreremo insieme, qualora lo vogliate, un'oretta dalle 9.06 che sono adesso in punto fino alle 10. Abbiamo avuto modo in quest'ora di ascoltare la buona musica selezionata dalla Radio Vaticana, ancor prima alle 8 il nostro radiogiornale che vi ricordo come sempre potete trovare in podcast. Tra pochissimo il collega che si sta occupando appunto dell'informazione di questa mattina di Radio Vaticana sarà qui con noi. Arrivano i vostri messaggi al solito numero 335 12 43 722. Comincio da uno in tedesco. Guten Morgen, l'ho detto bene, Rocco ci manda il suo buongiorno, Rocco dalla Germania. E poi ancora saluto Paola, Daniela, Ludovico, Carlotta, Cristina, Filomena che ci racconta un piccolo episodio di vita vissuta. Filomena ha la fortuna di abitare vicino al mare, insomma per gli abitué di Radio Vaticana con voi lo sappiamo, appunto nella bellissima Puglia, nella zona del Salento, ecco, ci ha raccontato questo piccolo episodio che le era capitato di aver visto un ragazzo sulla spiaggia mentre cercavi, immagino, un po' di ristoro dalla calura che sta accompagnando questi giorni, riuscire a liberare un pesce che si era spiaggiato e è stato bellissimo, dice Filomena, vederlo nuovamente libero e riprendere insomma la sua corsa verso il largo. Un piccolo aiuto in questo caso così rubato a un'istantanea di una giornata qualunque, che però insomma possiamo tutti quanti darci reciprocamente ogni giorno, ogni ora, comunque se siamo qui abbiamo tutti una nostra missione, anche quando non ci sembra che sia così. Bene, io rompo gli indugi, direi, Alberto, di rompere gli indugi mandando un po' di musica. Ti dico che ho sbagliato la scaletta, infatti tu prontamente mi hai corretto, e quindi un piccolo brano, You Are Beautiful di James Blunt.

0: 9.11, ancora messaggi al 335-12-43-722. C'è chi ci scrive dal traffico di Roma e commenta ovviamente insieme al traffico il caldo che sta accompagnando le nostre giornate, beh, non solo qui a Roma ma da quello che scrivono anche i nostri ascoltatori che ci mandano messaggi insomma da diverse parti dell'Italia ma anche del mondo, perché lo stesso messaggio ci arriva dall'Inghilterra. La nostra ascoltatrice non si firma ma ci testimonia che insomma anche lì non fa tutto questo fresco, ecco, potremmo tradurlo così il suo messaggio. C'è poi Nicola che si domanda: ma l'almanacco di Marco, e io penso che Marco si riferisca al nostro edicolante, che fine ha fatto? Marco, qui i nostri ascoltatori ti chiamano alla raccolta, quindi se vuoi darci un segnale e dirci insomma anche dalla tua postazione quali sono le ultime notizie e la temperatura che i nostri ascoltatori dicono a Roma essere rovente, ti aspettiamo al 335 12 43 722. Il numero è sempre lo stesso. Prima di andare a vedere quelli che sono gli appuntamenti del giorno ed accogliere il nostro primo ospite in studio, allora andiamo a vedere quello che è il ritratto del santo del giorno, venerdì 17 luglio. Ascoltiamo.
1: Oggi, 17 luglio, la Chiesa ricorda Sant'Alessio. Alessio, mendicante del sottoscala, figura su cui si imperniano varie leggende. La più nota lo vuole servo in casa sua a Roma per anni, non riconosciuto dai suoi. Papa Innocenzo lo individua e lo dice ai genitori che giungono addolorati al capezzale quando il figlio e futuro santo è ormai morente. La Chiesa oggi inoltre ricorda Santa Marcellina Vergine, sorella di Sant'Ambrogio Vescovo.
0: È buon onomastico, dunque, a tutti coloro che portano il nome di Alessio, Alessia e basta, perché non mi vengono altri insomma nomi che si collegano a questo nome. Leggo alcuni appuntamenti e poi do la parola a chi è già seduto qui accanto a me. Quelli più consueti: a Loreto alle ore 12 dalla Santa Casa la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, e poi la messa alle 19 celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa. Vi ricordo come sempre che questi appuntamenti sono anche non solo in diretta audio sul nostro canale italiano ma anche live streaming sul nostro portale Vatican News, sul canale YouTube e Facebook. Andiamo lontano invece, ci trasferiamo a Washington. Questa è una notizia che avrete già sicuramente avuto modo di sentire: fra ieri e oggi alle 21 ore locali ci sarà il discorso alla nazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e poi ancora a Shanghai in Cina la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale. A Cuba, a La Habana, è previsto invece l'arrivo della nave El Astral della ONG spagnola Open Arms con a bordo attrezzature fotovoltaiche. La missione umanitaria battezzata Rumbo a Cuba, rotta verso Cuba, è partita a maggio da Barcellona con il supporto di oltre 150 realtà sociali, sindacali e politiche. Ancora andiamo a Bruxelles per la presentazione della proposta della Commissione europea per la revisione del sistema europeo di scambio di quote di CO2. E ancora ricordiamo una giornata mondiale, quella di oggi, la giornata mondiale della giustizia penale internazionale, una data fissa che intende ricordare l'adozione, era il 17 luglio 1998, dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. Questi gli appuntamenti di oggi alle 9.15 puntuali, come non mai. Io saluto e ringrazio Michele Raviara per essere qui in studio con me.
2: Buongiorno Silvia e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, noi siamo già proiettati, sì, alle ore 21, perché il discorso alla nazione del presidente Trump c'è stato già,
0: infatti nel momento in cui abbiamo letto questo appuntamento tu mi hai guardato come sì, c'era un famoso negli anni 80-90, c'era un famoso, non mi ricordo il nome, della sitcom americana, c'era questo bambino Arnold che guarda, no, che no, cosa sta dicendo Arnold, no. Ecco, Michele mi ha guardato proprio così, sì, esattamente, no,
2: spieghiamo,
0: è
2: che
0: già accaduto.
2: Succede nel preparare gli almanacchi e le previsioni, soprattutto poi quando c'è un fuso orario per cui è la sera negli Stati Uniti e la nostra notte, può succedere. Vogliamo sapere che cosa ha detto Trump?
0: Ma sì, lo vogliamo sapere a questo punto mi sembra doveroso.
2: Allora, il discorso è stato rivolto principalmente alle elezioni di midterm di novembre, quelle che rinnovano sostanzialmente, per semplificare, il Senato e il Congresso per circa metà dei membri, sostanzialmente, ed è un punto fondamentale nel corso di un'amministrazione presidenziale, perché quelle che sono in genere le maggioranze che si formano durante quelle che poi sono le elezioni presidenziali, c'è la possibilità che siano meno forti o se addirittura opposte, quindi tendenzialmente la seconda parte dell'amministrazione rischia di essere meno forte rispetto ai primi due anni. E riguardo a questo, il presidente Trump ha detto che desegreterà alcuni documenti che provano una sorta di vulnerabilità del sistema elettorale americano. Sappiamo che c'è stata anche nelle settimane scorse, con delle pronunce della Corte Penale Internazionale, un altro lapsus, della Corte Suprema degli Stati Uniti, alcune pronunce, alcune sentenze riguardo il voto online, riguardo l'ammissibilità del voto nei singoli stati dopo la scadenza dell'Election Day, insomma accuse di Trump a un sistema che lui giudica inefficace, accuse anche alla Cina di aver rubato dei dati. Chiaramente l'opposizione democratica non ci sta, e ha detto che la Casa Bianca non va utilizzata per lanciare questi messaggi, quelli che sono stati definiti messaggi di propaganda. Insomma, ha smentito le accuse. Stati Uniti protagonisti anche della crisi medio orientale, chiaramente, che stiamo seguendo in queste settimane. Sono stati colpiti, è una delle ultime agenzie, diversi ponti in Iran nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale, una base navale nello stretto di Hormuz. Intanto si cerca di capire se saranno effettive le dichiarazioni da parte dell'Iran che sono arrivate ieri, quello di coinvolgere gli Houthi nel blocco dell'altro stretto della regione, lo stretto di Bab el Mandeb. Per spiegare, stretto di Hormuz, Golfo Persico, sì, gira la penisola arabica, poi c'è Bab el Mandeb che va per il Mar Rosso e Suez, quindi sarebbe un blocco totale dell'area. Anche qui cercheremo di capire nelle prossime ore come si evolverà la situazione. Nel frattempo si continua a combattere anche negli altri scenari medio orientali. A Gaza nelle ultime 24 ore sono morte 5 persone, 5 palestinesi, e oggi è l'anniversario dell'attacco che colpì la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza. Il padre Gabriel Romanelli celebrerà oggi una messa per ricordare anche le vittime di quel attacco, che, lo ricordiamo, fu condannato anche dalla Santa Sede. Si trattava del portiere della chiesa e di due donne, una di 84 anni che morì a causa del bombardamento. Combattimenti anche in Libano, anche qui si continua a combattere, quindi la situazione è di stallo anche per quanto riguarda i negoziati. Migliaia dal Pakistan si attendono anche qui nuove evoluzioni.
0: Ed è stata proprio questa una domanda che c'era arrivata dagli ascoltatori, in particolare, adesso non lo cerco il messaggio per non farti perdere tempo, ma da un nostro ascoltatore che poi dirò il nome, ed è proprio questo il tema: allo stato della diplomazia, qual è, soprattutto dal punto di vista nella guerra fra Iran, Stati Uniti e Israele, a che punto siamo? Perché i colloqui di fatto dopo il cessate il fuoco si sono interrotti.
2: Ma al di là di a che punto siamo, è l'unica possibilità di uscita, cioè non è che quindi ci sono, come sempre succede, delle fasi di accelerazioni, delle fasi di rallentamento, e purtroppo, come spesso accade, contro quella che può essere la percezione intuitiva, cioè si sta negoziando e quindi le violenze diminuiscono, in realtà spesso è il contrario, cioè più si è vicini a parlare e più si aumenta. Questo perché? Per cercare di avere più forza contrattuale possibile in queste trattative, che lo sappiamo sono complicatissime, sono fatte di annunci, di disannunci, di attese, però la diplomazia rimane l'unica
0: soluzione possibile. Ti rubo ancora un minuto, Michele, perché questa mattina molto presto c'era un messaggio che ci arrivava da Mario e chiedeva delucidazioni su questa che è stata la dichiarazione di Roma. La dichiarazione di Roma, lo ricordiamo, si è svolta durante i giorni scorsi un incontro, una conferenza importante, un incontro di fatto premi Nobel, erano una trentina se non sbaglio, che si sono riuniti per redigere un documento che poi ieri appunto ha visto la sua conclusione in Campidoglio, e ci chiedono delucidazioni su questo tema. Il perno era quello dell'intelligenza artificiale,
2: ma non solo. Allora, il perno alcuni aspetti. Innanzitutto c'è Papa Leone e la sua pace disarmata e disarmante, e questa dichiarazione che parla di intelligenza artificiale, ma parla anche di armi nucleari, okay. È un modo di sostenere le parole del Papa, ed è importante per le persone coinvolte. Sono premi Nobel, sono ex capi di Stato e capi di governo. Lo ricordiamo anche con Francesco, spesso sono venuti qui in Vaticano anche per, insomma, dare un po' di sostrato, di legittimazione, anche se forse non è la parola più adatta, di ampliare quelli che sono, noi li ascoltiamo ogni settimana, gli appelli alla pace, il bisogno che c'è di trovare una soluzione. E queste dichiarazioni, nello specifico si parla di temi già affrontati ampiamente nella Magnifica Humanitas, cioè quindi come l'intelligenza artificiale sia uno strumento, però se diventa un mezzo per competere fra potenze nucleari, e qui se vogliamo c'è uno scarto ulteriore, ecco che diventa un fattore che aggrava le crisi di cui abbiamo parlato e di cui ci sarebbe bisogno che arrivasse la fine il più presto possibile.
0: Comunque, se volete approfondire il tema, c'è sul nostro portale Vatican News un articolo della collega Benedetta Capelli che può in qualche modo spiegarvi tutto quello che volete sapere. Michele, ti lascio perché fra poco più di mezz'ora tu tornerai qui per l'informazione.
2: Poco più di mezz'ora? Radiofonicamente è un tempo
0: infinito, però noi lo diciamo, se volete l'informazione flash della Radio Vaticana alle 10 in punto, Michele Raviar sarà qui. Grazie, buon proseguimento
2: grazie
0: di giornata.
2: E un saluto di nuovo agli ascoltatori.
0: E adesso gli U2, With or Without You, e poi di nuovo qui con la rassegna stampa.

E questi sono gli U2, With or Without You. E mentre ancora li sentite in sottofondo, ancora ringrazio Alberto Giovanetti dall'altra parte del vetro. E beh, Nicola, è arrivata la risposta di Marco, che dice: carissima Silvia, carissimi tutti i nostri amici, 124 anni fa fu presentato il primo progetto di aria condizionata. E che, insomma, voglio dire, 124 anni fa, se non fosse stato presentato questo progetto, potevano essere anche dei problemi oggi come oggi. E poi dice Marco il proverbio del giorno: un'estate vale più di 10 inverni. Nella nostra circostanza, per la sua intensità, questo aforisma calza a puntino. Grazie Marco, perché evidentemente, ecco, ci sei, ci segui, anche se era un po' di giorni di fatto, no, che non ti sentivamo. Va bene, allora lascio spazio per qualche istante ancora agli U2 e poi andiamo nell'edicole, andiamo anche da Marco.

Ora brevemente facciamo il nostro giro titoli dei nostri quotidiani nazionali. Partiamo da Avvenire. A differenza della maggior parte dei nostri giornali, Avvenire apre con una notizia diversa. La Libia a processo. La Corte Penale dell'Aia rinvia giudizio al Buti per i crimini e le torture contro i migranti commessi nel carcere di Mitica. Faro anche sulla rete di relazioni internazionali di Almasere. C'è all'interno, a pagina 9, il servizio a cura di Nello Scavo. Decisive sono state le testimonianze delle vittime raccolte a maggio, in particolare le violenze su donne e minori. Di spalla su Avvenire anche qui ritorna la dichiarazione di Roma per Uniae Pacifica, appunto dopo i giorni di dibattito a Castel Gandolfo. 30 premi Nobel hanno firmato in Campidoglio ieri il documento ispirato all'enciclica di Papa Francesco, La Magnifica Humanitas. E si torna a parlare su Avvenire del rapporto Imbalzi uscito ieri. Scuola e dispersione in calo, ma è SOS matematica, perché di fatto questi gli Imbalzi, che sono un sistema per valutare il grado di istruzione e di conseguenza funzionamento del sistema scolastico italiano, hanno dimostrato che, diciamo, è più competenze maggiori ci sono per quanto riguarda la lingua italiana, mentre per i calcoli e la matematica i nostri studenti continuano ad avere ancora qualche difficoltà. Passiamo a vedere la prima pagina del Messaggero. Il Messaggero ci fa tornare invece in Italia, a quello che è la notizia che riguarda la Grazia. Ruggero, sapete, il gioielliere che è stato condannato per aver ucciso ladri in fuga che stavano rapinando il suo negozio. Richiamo di Mattarella a Nordio. Il guardasigilli annuncia l'avvio di un'istruttoria per la clemenza. Ruggero, poi la nota del Colle che precisa: è una facoltà esclusiva del capo dello Stato. E poi ancora si parla, come sulla maggior parte dei giornali, del Ponte Morandi. Morandi, 32 condanne. Castellucci risponde: farò appello. E queste sono, queste due di cui vi ho parlato, sono le notizie principali, insomma, che campeggiano un po' su tutti i nostri giornali. Ad esempio il Giornale, proprio in taglio alto, ha un esclusivo colloquio con Ruggero: vivo in una follia, c'è il virgolettato con le parole del gioielliere, ma sento l'affetto sulla Grazia. E poi il monito del Colle: il gioielliere ieri si è appunto costituito e il governo ha avviato l'istruttoria, ma ovviamente il capo dello Stato ha ricordato che questa è una decisione che spetta al Presidente della Repubblica. Andiamo ancora a vedere altre prime pagine.

Denti e convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia a Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni. Lezione di costituzione al guardasigilli che ha agito con l'ok di Meloni, l'atto di clemenza e facoltà del capo dello Stato. E poi, sempre in taglio centrale, la fotonotizia è dedicata al Ponte Morandi, alle sentenze, 12 anni a Castellucci, le famiglie, finalmente giustizia è fatta. Questo è appunto la prima pagina della Repubblica. Vediamo che cosa ci manca fra le prime pagine, che cosa ho saltato. Ho saltato, ed è rimasta l'ultima di cui vi do conto, quella de Il Foglio. Il Foglio ci parla invece di due temi. Il primo riguarda quello che sta accaduto e sta accadendo in Gran Bretagna. Keir Starmer ha deciso di trascorrere a Kiev il suo ultimo giorno da leader del Labour britannico, e è arrivato appunto ieri mattina dopo aver visto la partita Inghilterra-Argentina, per la quale appunto non ha potuto esultare, vista sul treno che porta alla capitale ucraina e che appunto ha spezzato il sogno di poter arrivare alla finale di questo mondiale. Il cuore inglese è spezzato, la grazia tra rivali, il saluto di Starmer a Kiev. Questo uno dei titoli de Il Foglio. Poi Il Foglio dedica una colonna invece a un film che definisce un grande film, grandissimo regista, Nolan, degno di Omero. L'Odissea, chi insomma non apprezza questo film si merita un cinema piccolo. Queste le prime pagine dei nostri giornali. Adesso ci prendiamo una piccola pausa musicale e cominciamo i nostri approfondimenti.

questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

0: wonderful. I dream of you, chips, chips. Da ti do di do, chi boom, chi boom boom. Da ti do di do, chi boom, chi boom boom. Da ti do di do.
1: Eh beh, ci sta sempre un Paolo Conte alle 9:36 di questo venerdì 17 luglio. Allora, cominciamo con il primo dei nostri approfondimenti e io ringrazio per essere collegato telefonicamente con noi Luciano Scalettari, presidente di Rescue People Saving People. Buongiorno presidente Scalettari, grazie per essere con noi questa mattina.
2: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, qui torniamo a parlare di un tema di cui la Radio Vaticana, Vatican News, ci si occupa spesso, perché è stato un tema al centro

0: centro di tanti pontificati, di cui è al centro anche appunto di quello di Papa Leone XIV. Ricordiamo l'ultimo viaggio del pontefice a Lampedusa e parliamo appunto del dramma delle migrazioni, delle persone migranti che decidono di intraprendere questi lunghi viaggi attraverso deserti, attraverso il mare. Qui ci concentriamo invece su quella che è la traversata del Mediterraneo, che si conferma una delle rotte più drammatiche, con un numero incredibile di morti e dispersi. Vedremo magari qualche dato fra pochissimo, e parliamo in particolare della nave Rescue People Saving People, che è stata distrutta, lo ricordiamo tutti, da quello che è stato il ciclone Harry, che all'inizio di quest'anno ha colpito la Sicilia e il sud Italia e ha distrutto questa nave che percorreva la rotta mediterranea e che nello scorso anno è riuscita a salvare quasi 500 persone. Che cosa è accaduto a questa imbarcazione e che cosa appunto vi siete riproposti di fare perché la vostra missione possa continuare, Presidente?
1: Ma allora, quello che è accaduto è che la nave si trovava ad Augusta, ormeggiata ad Augusta, era appena rientrata dall'ultima missione e il ciclone Harry ha colpito proprio in quella zona, per cui insomma c'erano onde, come ricordiamo, che erano parlavano di 10 metri d'onda, insomma, in quella zona di mare, veramente, credo, non so se le aveva mai viste, e la nave è stata investita dalla violenza del ciclone, per cui poi in pochi giorni ci siamo resi conto che i danni erano talmente elevati che non era possibile ripararla, per cui siamo rimasti senza la nave. Adesso stiamo partendo con una campagna dove speriamo di ripetere quella che è stata l'impresa, diciamo, di 5 anni fa, quando avevamo acquistato la Rescue People, e quindi di dotarci di una nuova imbarcazione, che sarà un'imbarcazione diversa, nel senso che in questi 5 anni è cambiato il modo di attraversare il Mediterraneo, è cambiato anche il modo di respingere e di riportare nei terribili paesi di provenienza, Libia e Tunisia soprattutto, le persone che cercano di attraversare il Mediterraneo. Non ci sono più i grandi barconi che qualche anno fa attraversavano il Mediterraneo con 300, 400, 500 persone a bordo. Adesso i gruppi sono più piccoli e c'è questa caccia all'uomo che avviene attraverso le motovedette della cosiddetta Guardia Costiera Libica, soprattutto, ma anche tunisina. E quindi anche noi cerchiamo di dotarci di un'imbarcazione che sia più veloce, più efficace e che possa appunto fare interventi su gruppi. Interventi, parliamo sempre, ovviamente va specificato, delle realtà, delle barche che sono alla deriva o che rischiano l'affondamento, quindi che sono in grave pericolo.
0: Ecco, prima di facciamo una cosa, Presidente, prima di entrare nello specifico di quella che è appunto questa vostra campagna, questa vostra iniziativa per dotarvi di una nuova imbarcazione, nello scorso anno voi siete riusciti a mettere in salvo, a salvare la vita a quasi 500 persone. Ci può ricordare, no, per far rendere conto anche chi ci ascolta, che cosa vi trovate ad affrontare, che cosa vedete, perché salvare vite, a volte le parole, no, fuggono via, però se raccontiamo una piccola storia, facciamo un piccolo esempio, allora magari riusciamo meglio ad entrare nel cuore di chi ci ascolta.
1: Ma allora le storie sono di... Io tenete conto che ho fatto per tutta la vita il giornalista e mi occupavo d'Africa, per cui da giornalista ho visto tante situazioni, tante e credo insomma di poter anche raccontare, avendole toccate con mano, le situazioni di chi parte e perché si parte. Si parte perché sostanzialmente si trova in un paese dove c'è una dittatura, dove sono in corso guerre, dove il cambiamento climatico non consente più di coltivare la terra e quindi di garantire il sostentamento, si parte perché si è perseguitati per il proprio orientamento sessuale, perché si vive la condizione femminile che molto spesso è in Africa diciamo non, certamente non positiva. Quindi si vivono tutta una serie di situazioni, compresa quella di essere anche solo soggettivamente certi che non c'è futuro nel paese dove si è nati e dove si è sviluppati, e nessuno parte, come dire, a cuor leggero. È un'impresa di cui le persone sono ben consapevoli anche riguardo ai rischi, però naturalmente quando vivere in un posto è impossibile diventa necessario comunque rischiare.
0: Certo.
1: La condizione di chi parte. E poi ci si trova, questo invece lo dico diciamo per l'esperienza con Rescue, con persone che arrivano in mezzo al Mediterraneo e hanno alle spalle il deserto, hanno alle spalle vessazioni, violenze, il fatto di essere venduti da un trafficante all'altro lungo il percorso, il fatto di essere arrivati in Libia, di essere finiti magari in carcere, spesso di aver subito estorsioni o torture per convincere i familiari a pagare e quindi a pagare in denaro sonante la propria libertà. Sono riusciti magari a salire su queste barche, o molto spesso non sono stati messi su queste barche a forza, direi, nel senso che una volta spremuti poi queste persone, questi profughi vengono lasciati al mare, spediti diciamo verso l'Europa, e in mare quelli che troviamo noi, che andiamo a soccorrere noi, sono poi le persone che pensano ormai di essere alla fine della loro vita, perché la loro barca o si è rotta o sta imbarcando acqua, sta affondando o appunto il motore si è fermato e si trovano sotto una temperatura di 37-38 gradi senza acqua. Quindi sono persone che sono ormai convinte di aver fallito il viaggio e di essere in punto di morte. Quindi sono situazioni che hanno traumi, su violenze, hanno i segni sul corpo, perché quasi tutte le donne purtroppo hanno subito violenza sessuale, gli uomini hanno i segni della tortura. Questa è la realtà, perché
0: e proprio
1: poi si parla in termini astratti, no? Di
0: esatto,
1: migranti,
0: esatto.
1: E hanno diritto o non diritto di venire qua. Queste persone che noi soccorriamo, che sono quelle che rischiano di affogare, certamente tutte hanno diritto non solo di venire qua, ma quantomeno di avere salva la vita.
0: E allora è proprio per questo, perché è fondamentale, perché una nave appunto come la Rescue possa tornare nel mare. Avete lanciato una serie di iniziative, cioè questa
1: sì.
0: social challenge 1000 barchette,
1: sì.
0: Di che cosa stiamo parlando?
1: Ma stiamo parlando di abbiamo deciso di utilizzare una cosa che tutti abbiamo fatto da bambini e che ha questo grande valore simbolico, no? la barchetta di carta. Quindi chiediamo a tutti quelli che vorranno sostenerci, di donare, di costruire una barchetta di carta, che più o meno tutti sappiamo fare o possiamo tentare di fare. Io per esempio sono un disastro, quando l'ho fatta ci ho messo tantissimo tempo perché non me ne ricordavo più, e poi di chiamare altre tre persone a fare altrettanto. E questo speriamo, anzi vediamo insomma dei primi segnali che sta funzionando, è una sorta di catena positiva di coinvolgimento e di chiamata all'azione.
0: E poi c'è anche l'asta solidale che accompagna la raccolta fondi. Vengono messi in vendita oggetti simbolici appartenuti alla Rescue People.
1: Sì, sì, abbiamo proprio staccato o scaricato, nel caso dei salvagenti o dei caschetti che usavamo a bordo, una sessantina di parti della nave, la più simbolica, diciamo, che okay, tutti hanno in mente, proprio il timone. No, della nave, ma le bussole, i termometri, tantissimi. tantissime cose, tutti i salvagenti rotondi, che hanno anche la nostra scritta, non della Rescue People Panama, perché è l'ultima bandiera che abbiamo avuto era quella di Panama, e quindi questi pezzi vengono messi all'asta su Charity Stars e in qualche modo questa gloriosa nave, perché insomma ricordiamo che è stata una nave che ha vissuto per più di 70 anni, prima come nave oceanografica, poi come nave del DCI, un'altra organizzazione che fa soccorso in mare, poi l'abbiamo noi presa da loro, quindi oltre alle persone salvate da noi, quella nave porta nella sua storia anche un altro migliaio di persone che sono state salvate nella precedente gestione.
0: Vogliamo...
1: Sono pezzi di grande...
0: Sì.
1: Insomma, che commuovono.
0: Vogliamo dire allora in conclusione come poter partecipare a questa missione, a questa costruzione di questa nuova imbarcazione?
1: Senz'altro, con la barchetta, semplicemente facendo un video e postandolo sui propri social, che possono essere Facebook, Instagram, noi usiamo questi due, e appunto, come dicevo, pubblicando il video che al suo termine chiama altre tre persone a fare la stessa cosa per l'asta sul Charity Stars. Questo sito si trova nell'asta appunto di Rescue, quindi è facile individuarla, è tra l'altro online da ieri, e si può fare un'offerta per prendere uno di questi pezzi che abbiamo messo a disposizione. Oltre a queste cose c'è anche una chitarra fatta con i legni delle barche che sono naufragate dei migranti, che è stata messa a disposizione da una cooperativa di Catania, e c'è un'immagine, una foto di Arthur Bertrand, un grande fotografo francese, e anche questa messa c'è a disposizione per l'occasione.
0: Grazie allora veramente al presidente Luciano Scalettari, presidente di Rescue People, Same People, grazie per essere stato con noi, quindi vi invitiamo tutti a contribuire affinché questa una nuova imbarcazione possa tornare a salvare vite. Grazie
1: a voi e buona giornata a tutti gli ascoltatori.

0: Allora, adesso sulle note di Carmen Consoli, su questo mare di Sicilia che canta la cantante, ci spostiamo invece in un'altra splendida regione, in particolare in un altro splendido comune di cui abbiamo avuto modo di parlare anche in altre occasioni qui a Radio Vaticana, è quello di Gerace. Abbiamo con noi collegato il sindaco Rudy Luzzi. Signor sindaco, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie di questa opportunità di parlare di Gerace, diciamo così, a tutti i vostri ascoltatori.
0: E allora c'è una particolare iniziativa, in questo caso di cui vogliamo parlare, che riguarda proprio questo splendido luogo che è Gerace, scrigno normanno e bizantino della Calabria Ionica, una città dedicata anche e soprattutto viene definita anche città delle 100 chiese. Insomma, che cosa accade in questo splendido posto?
1: Qui accadono tante cose belle, oltre che la nostra città vi dico la verità, è un borgo davvero incantato, riesce a trasmettere a chi la visita davvero delle emozioni che quasi nessun'altra parte del mondo altri posti riescono a dare. È una città normanna bizantina, come avete detto voi, un borgo medievale ricco di storia, di cultura, di tradizioni e anche di tante gastronomie che non manca mai, diciamo così, di allietare anche i palati, no? Di chi ci viene a visitare. Stiamo facendo tantissime cose, stiamo cercando di farci conoscere fuori dai confini regionali e nazionali e sembra che ci stiamo riuscendo, ecco.
0: Eh sì, state facendo veramente un ottimo lavoro, perché questo borgo è ricco di tradizioni e soprattutto è ricco anche di storia, giusto, sindaco?
1: Eh sì, abbiamo la nostra Basilica Concattedrale di Gerace, che è uno dei monumenti più importanti del sud Italia, e quindi questo ci permette di far arrivare tantissime persone da tutte le parti del mondo. La città nominata la città delle 100 chiese, abbiamo più di 100 chiese, di cui 20 proprio attive, no? Con delle confraternite, voglio dire, abbiamo anche più di un santo protettore nella nostra città, quindi una città davvero devota alla Chiesa e alla religione.
0: C'è poi un progetto particolare, no, che sta riguardando Gerace. Gerace Porta del Sole, un progetto finanziato anche dall'Unione Europea. Di che cosa parliamo?
1: Sì, questo è la linea A dei borghi. Siamo stati beneficiari di ben 20 milioni di euro, stiamo lavorando su più fronti, sia a livello di lavori materiali che immateriali, però i progetti, diciamo, che ci inorgogliscono davvero tanto sono la costruzione di una spa di livello con piscina interna e esterna, quindi con 50 posti letto in un solo luogo, e questo ci permetterà di dare un'offerta turistica ancora maggiore. L'altro invece è l'ascensore che permetterà l'arrivo, quindi la pedonabilità, l'accessibilità al nostro borgo con più facilità. E l'altro è questo lo inaugureremo a brevissimo, è pronto, un laboratorio di restauro che è più grande del sud Italia, quindi questo ci permetterà anche di essere attrattivi nei confronti di giovani studiosi che verranno a Gerace per formarsi nel restauro, ecco.
0: Ed è veramente, veramente significativo, veramente importante che Gerace si stia impegnando da questo punto di vista, perché ci sono dei luoghi in Italia, in regioni come la Calabria, no, di cui a volte non si parla nella maniera appropriata, che veramente meritano di essere, è vero, di essere valorizzate, di essere scoperte, di essere visitate. A volte si parla del fatto che non si va in Calabria perché magari, no, le strutture, i servizi non sono sufficienti, però ecco, queste iniziative danno possibilità a tutti i tipi di turisti di poter veramente sperimentare la bellezza di questi luoghi, sindaco.
1: Sì, sono d'accordo con lei, perché per troppi anni, per troppo tempo si è parlato, si è dipinto, diciamo così, si è dipinta la Calabria in un modo non vero, eccessivamente, diciamo, come dire, in negativo. Ecco, la Calabria invece, parlo dei Calabri in generale, è una regione davvero bellissima, come tutte le regioni d'Italia, per l'amor di Dio. Però la Calabria c'è il mare, la montagna, si possono contemplare, diciamo così, si può contemplare il mare essendo anche in montagna, quindi ci permette questo territorio meraviglioso di accogliere davvero ogni forma di turismo. Noi come Gerace invece stiamo cercando e ci stiamo riuscendo, a dire il vero, stiamo collaborando tanto con gli altri comuni, perché crediamo che solo con la collaborazione tra enti si può crescere. È inutile crescere che cresce solo Gerace se i comuni vicini rimangono indietro. Ecco, quindi questo secondo me è la svolta, no? È la politica, la nuova politica la chiamo io, il modo di fare politica e di fare rete, che ci permetterà sicuramente di da qua a brevissimo a fare dei passi avanti. La regione ci sta aiutando, sta aiutando molto. La Calabria viene vista come una regione diversa da 10 anni fa. Però diciamo che già i risultati si stanno già vedendo.
0: E questo è un modo di essere Italia che in qualche modo piace, questo camminare insieme, questo coinvolgere tutti quanti verso, no, una missione, uno scopo comune. Grazie sindaco, grazie al sindaco di Gerace Rudy Luzzi, grazie, e quindi un invito a visitare, a partecipare alla bellezza di Gerace e della splendida Calabria. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie davvero a tutti voi, e spero che tantissimi di coloro i quali ci stanno ascoltando verranno a visitare Gerace, perché Gerace non rimarrà soltanto nella loro mente, ma sicuramente rimarrà nei loro cuori.
0: Grazie e buon proseguimento di giornata anche al sindaco di Gerace. Sono le 9:58, manca pochissimi minuti, in realtà ne manca praticamente due, ne manca uno per l'informazione della flash della Radio Vaticana con Michele Raviar. Quindi a me non resta che salutarvi, ringraziare dall'altra parte del vetro Alberto Giovannetti. Radio Vaticana con voi torna domani.

0: ore 10 gli Stati Uniti hanno colpito diversi ponti in Iran nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale sullo stretto di Hormuz. Teheran intanto alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb. Pechino definisce l'accusa di Donald Trump di interferenza nelle elezioni statunitensi pure invenzioni. La Cina non voleva che Trump vincesse le elezioni, aveva detto il presidente durante il suo discorso alla nazione. 4 persone sono morte negli attacchi russi nella notte contro l'Ucraina, lo ha detto il presidente Zelensky. Proteste a Kiev per la destituzione del popolare ministro della difesa Fedorov. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3% in Italia, in particolare tra gli over 65. Oggi 19 città, bollino rosso per le alte temperature. Tutta l'informazione torna alle 11.
1: Radio Vaticana.
2: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Alexa, metti Radio Vaticana.
4: Grazie a te per la richiesta.
5: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tronorone. Per tutta l'estate, dai nostri archivi, quotidianamente vi proponiamo.
1: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Daniel Defoe è Rosario Trondolone. Da voce a Maria Luisa Bignami, Laura De Luca.
1: Signor Defoe, grazie per la vostra cortesia nell'avermi concessa così rapidamente questa intervista. Partiamo dalla novità del momento, la recente pubblicazione del vostro primo romanzo. Voi avete raggiunto la rispettabile età di 60 anni, siete un affermato giornalista, avete anche al vostro attivo saggi politici e di costume di grande successo, siete ascoltato consigliere in pubblico e in privato di politici massimi della nazione. Che cosa vi ha mai indotto a scendere a confrontarvi con un genere di nascita recente, ambiguo e plebeo, come il romanzo realista moderno, il novel?
2: Signora, non ringraziatemi per avervi concessa l'intervista. Dalla pubblicità trae vantaggio il mio lavoro tanto quanto il vostro. Ma non avete una prima domanda più lusinghiera da farmi? Una che contribuisca a mettermi, sin dal principio, in una luce migliore presso il pubblico, di cui avrei tanto bisogno? A quella che mi fate ora, potrei rispondervi con tante motivazioni, tutte ben argomentate, come mi riesce sempre di fare in saggi e trattati. Ma voi vi siete già data la risposta. Lo capisco da come formulate la vostra

0: industriosità, application and industry, che costituiscono la regola di vita di quel cittadino esemplare che è il padre di Robinson, borghese di York, propugnatore del nuovo ordine sociale mercantile, quello che noi inglesi chiamiamo middle class, cioè caratteristico della classe di mezzo.
1: Che bisogno c'era allora di portare Robinson così lontano da casa, in un luogo primitivo, fuori della civiltà, se non per fargli vivere un'avventura esotica e per procurare una simile esperienza vicariante al lettore che si sentirebbe così trasportato in un mondo di bellezza e di evasione dal quotidiano?
0: Mi rendo conto che è proprio qui che non mi avete seguito, signora. A Crusoe, all'inizio della vita adulta, è data l'occasione per riflettere e meditare sui suoi errori giovanili, dettati dall'orgoglio, che l'hanno condotto in ogni sorta di pericolose avventure per mare e per terra, in Africa e in Brasile. Diventerà così un degno membro della sua società, una volta tornato in patria. In questa circostanza, egli deve trovarsi ad essere solo con i suoi pensieri. Da qui la necessità narrativa dell'isola, disabitata, ma benevola. Per mezzo di quella i lettori non raggiungeranno il banale divertimento di credere di essere in un paradiso esotico, ma si identificheranno con la difficile parabola umana del protagonista. Percepisco il fatto che sono io stesso a dirlo, ma permettetemi di affermare che so che il mio Robinson è il nuovo ognuno, uno di quei personaggi letterari in cui si può rispecchiare l'umanità intera. Posso anzi predirvi che sarà proprio questa solitudine di meditazione sulla vita e sul destino di ognuno di noi che ne farà un favorito anche presso le generazioni a venire.
1: Ma infine, signor Defoe, non volete proprio dirmi se avete veramente conosciuto il signor Crusoe e il suo venerdì?
0: La vostra ansia a questo riguardo mi fa capire che siete dunque portata a credere alle favole che vi vengono narrate. Allora, siete proprio pronta a leggere il mio romanzo con gli occhi giusti.

funziona. Prendi alla fronte il cervello, fai il pallone. Bacia nella gola la tua bocca migliore. Ma è l'asma che mi cola come piombo sul cuore.

0: Alle ore 11 il corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane ha affermato di aver preso di mira aerei da combattimento statunitensi di stanza in Giordania, lo riferisce la televisione di Stato iraniana. Intanto gli Stati Uniti hanno colpito diversi porti in Iran. 8 ribelli curdi iraniani sono rimasti uccisi nel nord dell'Iraq. In seguito ad alcuni attacchi il loro gruppo ha annunciato l'accaduto attribuendo la responsabilità dell'azione all'Iran. Pechino definisce le accuse di Donald Trump di interferenze nelle elezioni statunitense pure invenzioni. La Cina non voleva che Trump vincesse le elezioni, aveva detto il presidente durante il suo discorso alla nazione. 4 persone sono morte negli attacchi russi nella notte contro l'Ucraina, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky. Protesta a Kiev per la destituzione del popolare ministro della difesa Fedorov. È tutto, l'informazione torna a mezzogiorno.
1: A Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Cos Music. Cos Music. Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music. Si sente parlare spesso di quanto sia importante essere autentici, mostrare ciò che siamo davvero, però non è così facile come sembra, forse perché la prima preoccupazione è quella di piacere agli altri. L'arte sicuramente può aiutare a superare questa difficoltà, quindi a mostrare le proprie fragilità e di conseguenza riscoprire quella parte di noi che nessuna apparenza potrà mai sostituire. In questa puntata incontreremo Angelo Branduardi, attualmente in tour con Il Cantico, un progetto nato per celebrare gli 800 anni del Cantico delle Creature, riportando al centro la figura di San Francesco e il suo messaggio di speranza. E poi ci raggiungerà in studio Marco Profeta, che attraverso la sua musica ci accompagnerà in un percorso fatto di autenticità, resilienza e riscoperta di quella parte più vera che ciascuno di noi custodisce. Restate con noi. Le 11.06 alla regia 9 di Palazzo Pio. Saluto e ringrazio Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro e vi ricordo che potete ascoltarci in FM 103.8 a Roma e 105 per Roma e provincia sul DAB, in TV sul digitale terrestre al canale 733, ma ci potete ascoltare anche sull'app Radio Vaticana e su Alexa. Basta dire Alexa, fammi ascoltare Radio Vaticana, e non dimenticatevi di scriverci o mandare vocali al 335 124 37 22. Ricorderemo sicuramente questo 17 luglio come uno dei giorni più caldi di quest'estate, però ecco, l'estate non è solamente caldo torrido, ma anche il manifesto degli amori che sbocciano all'improvviso, travolgendo così ogni difesa. Da qui nasce l'ispirazione che ha portato Shaza, nome d'arte di Sofia Audino, a scrivere Estate Roma. La sua nuova canzone è una canzone che profuma appunto d'estate e dove la città di Roma diventa il perfetto scenario di un sentimento inevitabile. E noi ce l'ascoltiamo qui sulle frequenze di Radio Vaticana. Subito dopo sarà il momento del maestro Angelo Branduardi.

0: torniamo a parlare del Folkfest 2026, la storica rassegna che da ben 48 anni anima l'estate del nord-est italiano, trasformando castelli, piazze in palcoscenici d'eccezione. Tra questi c'è anche il suggestivo Castello di Udine, che martedì 21 luglio ospiterà uno dei protagonisti più amati della musica d'autore italiana, il maestro Angelo Branduardi, che è con noi in collegamento telefonico. Benvenuto a Cos Music, maestro. Mi senti?
1: Sì, è un po' complicato, ma ti sento, sì.
0: Quella di martedì sarà un'altra tappa del tour Il Cantico, iniziato a marzo 2025, un progetto nato per celebrare gli 800 anni del Cantico delle Creature attraverso la musica, la poesia e la spiritualità. Ma come nasce l'idea di riportare quest'opera sul palco oggi?
1: Ma intanto l'idea del disco L'infinitamente piccolo dedicato alle fonti francescane non è mio, ma è un francescano che mandò qui quattro giovani francescani, a cui io dissi: ma perché lo chiedete a me che sono peccatore? E loro mi dissero: perché Dio sceglie sempre peggiori. E così, con molto humor francescano, e così è nata questa cosa. La riportiamo in giro, devo dire, con un buon successo, perché non è nobilmente tediosa, è una cosa anche piena di vita, insomma. E la portiamo in giro, e quindi saremo al Castello di Udine, che è un bellissimo posto dove suonare è molto bello. Sì, c'è spiritualità, ma c'è anche la musica, l'arte non si è fatta solo di spiritualità, è fatta di corpo e di spirito. Molto spesso lo spirito viene dimenticato. Ecco, nel mio concetto ci sono tutte quelle cose, almeno credo, non lo so.
0: Condividerai il palco con una band d'eccezione, maestro?
1: Sì, sono tutti molto bravi, le persone con cui io suono. Devo dire sinceramente, fra i migliori in Italia e forse anche fuori dall'Italia. Io suono molti, molti anni con loro. È un gruppo molto affiatato, se non lo dico retoricamente, è la verità. Siamo amici, c'è complicità, sono tante cose che rendono il concerto un divertimento anche per noi, insomma, non solo per il pubblico.
0: E questo comunque
1: divertimento poi è una parola vaga, adesso non lo so descrivere meglio.
0: Però questo è un aspetto fondamentale, perché poi permette di creare quella connessione con il pubblico, quello scambio.
1: Certo, è ovvio, noi proponiamo delle cose. Io ho sempre detto che la musica è una scatola vuota dentro la quale il pubblico ci vede e ci mette tante cose. Noi proponiamo e il pubblico dispone a modo suo, quindi diventa una specie di giro di emozioni, fa pubblico, ma questa è una cosa banale che sanno tutti.
0: Ecco, una piccola curiosità, perché nel 2000 avevi dedicato a San Francesco l'album L'infinitamente piccolo.
1: Sì.
0: A distanza di 25 anni torni ancora a lui con questo tour. Cosa continua ad affascinarti di questa figura a distanza di tutti questi anni?
1: Ma io voglio dire, di Francesco sono state dette molte cose che non vorrei ripetere. Io voglio dire, lo seguo e lo amo come artista, perché ovviamente fatti le debite proporzioni, ma Francesco è il primo poeta della letteratura italiana, il Cantico di Fratessoli, la prima poesia della nascente letteratura italiana, Dante aveva 100 anni. E poi quello che io vedo di più straordinario, che Francesco non ha mai detto, ma che molti colgono, sta nel titolo L'infinitamente piccolo, che sembra un paradosso, e lo è, ma è facilmente spiegabile. Se io prendo un foglio di carta, lo divido a metà, metà, metà, eccetera, eccetera, in teoria non finirò mai di dividere la metà. Questo significa che il mondo, il cosmo e tutto non è extra nos, ma intra nos. E poi la cosa incredibile è che io sono stato al CERN di Ginevra, invitato al direttore professor Amaldi, dove bombardano adesso io non so che cosa sono, non sono un fisico, ma bombardano gli atomi per ottenere la forza più piccola. Alla fine l'ho trovata, l'ho chiamata forza debole. È una molecola che non conta nulla, ma senza la quale il mondo non esisterebbe. Ecco, questo è un aspetto che nessuno mette in risalto, che invece secondo me è essenziale.
0: E questo forse spiega anche la gioia come stile di vita, che è un aspetto che a te...
1: Sì, non è solo gioia, attenzione, cioè, su Francesco, il giullare di Dio, sono state dette tante cose. Francesco era un rivoluzionario, forse un po' eretico, ed era anche un uomo tormentato. Il Salmo lo dimostra, dove lui chiede perché mi ha abbandonato. Quindi la storia della gioia c'entra, sì, ma non è... Il giullare di Dio, che è il titolo del film di Rossellini, è probabilmente molto sbagliato, almeno io così lo ritengo. È un uomo straordinario, fatto di tante cose messe assieme.
0: E questo comunque è fondamentale, immagino sia importante anche per i giovani di oggi. Ecco, una società in cui i giovani comunque fanno i conti con la solitudine, la paura, lo smarrimento, anche la depressione, e in questo contesto la figura di San Francesco può essere di grande ispirazione.
1: Assolutamente sì. La lettura delle scritti autografi pochi rimasti di Francesco, e anche la lettura dei Fioretti, che io lessi quando avevo penso 16-17 anni. I Fioretti, che sono le storie o anche le leggende nate attorno alla figura di Francesco, sono unanimemente considerati l'opera più poetica del cristianesimo insieme al Vangelo di Giovanni. La lettura in questa cosa naif, così ingenua, ma così profonda, così alta, è una grande consolazione, può dare tanti segnali. È chiaro che, voglio dire, anche la musica non è che risolve i problemi, cioè, è qualcosa che dà una spinta a risolverli, ma non è che li risolve da sola. L'arte in genere questo potere non ce l'ha, però ne ha tanti altri.
0: Forse può aiutare a veicolare quello che è un messaggio. Ecco, la musica,
1: certo,
0: ha avuto un ruolo fondamentale nella vita di San Francesco. Basti appunto pensare al Cantico delle Creature. Oggi la musica,
1: tutte le cose che ha scritto Francesco erano cantate, danzate, mimate, recitate. L'inventore del teatro moderno. Scusa se ti ho interrotto.
0: No, assolutamente. Infatti volevo chiederti, oggi la musica continua a parlare ai giovani, però con linguaggi diversi. Infatti, ecco, basta ascoltare anche la trap per rendersi conto dei messaggi non molto educativi. Ecco, in questo caso un progetto come quello del Cantico può riuscire a dialogare con le nuove generazioni e quindi far scoprire anche, ecco, qualcosa che non conoscono, proprio come la figura di San Francesco.
1: Probabilmente sì, io sono parte in causa, quindi per me è un po' difficile dirlo. Non voglio far polemiche sulla musica trap, che purtroppo è sessuofoba, omofoba, misogina, con tutta ovviamente, però c'è questa caratteristica che non è gradevole, evidentemente parlano però un disagio, questo disagio esiste.

0: che si chiama Francesco, dove lui fa, dove c'è la mia musica, lui fa il narratore e io faccio parte con tutta modestia di Francesco. È uno spettacolo molto bello che stiamo portando in giro anche quello. Sì, ma comunque ci saranno molti altri concerti. Adesso io, come ti ho detto prima, non lo so. Io vado a Udine, so che vado lì, poi non so che cosa succede dopo.
1: Naturalmente basta andare sui tuoi canali social, sito internet. Visionare tutti gli appuntamenti.
0: Va bene, senti, devo andare.
1: Grazie maestro per aver condiviso con noi non solo la musica ma la spiritualità di un progetto che ci ricorda quanto sia importante vivere con gioia. Ti auguro un grande in bocca al lupo per il concerto.
0: Grazie.
1: Del 21 e buon proseguimento di tour. Grazie
0: anche
1: per essere
0: voi,
1: stato con
0: vita,
1: noi.
0: Buona vita.
1: Grazie.

0: Sono le 11:23, noi siamo qui alla regia 9 di Palazzo Pio. Ringrazio ancora Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro. Vi ricordo che potete scriverci o mandare vocali al 335-1243722. Con il maestro Angelo Branduardi abbiamo parlato di come la figura di San Francesco continui ad essere attuale e di quanto sia importante essere autentici, perché forse è l'unico modo per riscoprire quella parte più vera di noi. Lo sa bene anche il nostro prossimo ospite e una nostra conoscenza, Marco Profeta. Ciao Marco!
1: A volte ritornano.
0: A volte ritornano e ritornano finalmente, anche perché ecco, in questo tempo hai prodotto tantissime novità.
1: Un po', mi sono dato da fare.

0: Ma sai, l'ispirazione, se c'è, uno la segue e va dritto come un treno. E ti sei perso tre singoli. Uno di questi però è uscito proprio oggi.
1: Proprio mezzanotte di oggi, guarda, ma è in onore tuo che è uscito oggi. Anche perché è venerdì 17 contro ogni previsione di sfiga che per noi non esiste.
0: Esatto, ecco, tu sapevi appunto che saresti venuto qui e quindi giustamente
1: è stato tutto programmato, caro Damiano, tutto.
0: Ecco Marco, molto curioso, io partirei dal titolo comunque. Rumori bianchi, ecco, i rumori bianchi sono uniformi e costanti perché contengono tutte le frequenze udibili dall'orecchio.
1: Esatto,
0: tu hai
1: quello
0: usato...
1: che fa la televisione quando fa...
0: Esatto, e tu hai usato questa metafora per descrivere una condizione che ai giorni nostri è molto attuale.
1: Esatto, ci troviamo un po' in un rumore bianco, nel senso che siamo abituati, soprattutto con l'avvento dei social, ma adesso anche dell'intelligenza artificiale, siamo abituati a vestire tante maschere, tante versioni di noi stessi che poi in realtà non esistono realmente. Questa cosa sta cominciando, secondo me, a sfuggirci un po' di mano e probabilmente dobbiamo recuperare sia noi stessi e sia anche un'ottica, perché sai, molte volte sui social ci presentiamo come vincenti, va tutto bene, si fanno un sacco di belle cose e quindi il fallimento viene spesso percepito come una sconfitta. Invece secondo me cadere poi è imparare a respirare, e ti devo dire la verità di come è nata questa canzone. Io ho scritto tante cose, tanti pensieri sparsi, tanti rumori bianchi, ma erano così confusi nella mia testa e stavano diventando una mia classica ballad. Poi arriva il mitico produttore, il mio producer, che è Daniele Rossini, ormai
0: siamo
1: amici, ciao Daniele, da una vita, che mi fa: ah, ma basta con queste cose lente, mo fammo una cosa up tempo. E io: che? E quindi è veramente tanto tanto merito suo di questo sound molto diverso dalle mie canzoni solite, e anche degli snodi un po' particolari.
0: Ecco, questo però è stato anche come un riscoprire una parte nuova di te dal punto di vista artistico.
1: Assolutamente sì, una parte che tra l'altro alla quale io non avrei dato un centesimo. È stato veramente Daniele con grande pazienza, perché come ti dicevo fuori onda ho dovuto imparare a cantarla questa canzone, perché è un cantato molto più moderno, io sono un po' più melodico, quindi parole molto serrate, insomma, ho dovuto fare logopedia con Daniele Rossini, però è stato veramente molto bravo e paziente.
0: Anche perché comunque, ecco, ritornando al discorso del fallimento, al giorno d'oggi con i social siamo bombardati tantissime informazioni, anche tantissimi modelli che sembrano a volte irraggiungibili, e di conseguenza questo genera o può generare anche una sorta di frustrazione. Soprattutto per chi guarda, per chi cerca di imitare e poi casomai non riesce di conseguenza a raggiungere quelli che sono gli obiettivi, se così possiamo chiamarli.
1: Esattamente, io trovo questo. Allora, io ad esempio sono un fautore dei filtri, io adoro mettere le mie foto perfette su Instagram come tutti. L'importante è dare a queste cose il giusto peso, cioè sapere che, come al tempo in cui si facevano i grandi ritratti, no, dei condottieri, dei re e degli imperatori, che ecco, c'è un po' di fantasia in quello che poi si va a mettere sopra, non è sempre la realtà. La realtà è di rango diverso, e tra l'altro se poi la viviamo è anche più bella, le imperfezioni ci rendono unici, quindi insomma, ma in questo l'intelligenza artificiale deve essere usata bene. Tant'è che ce l'ho io la cosa che ti sparo qua, perché se vai a vedere il video, che è fighissimo secondo me, anche questo realizzato da Daniele, scritto da me e da lui, è tutto interamente realizzato con l'intelligenza artificiale, proprio per far vedere che ci sono mille realtà che però non sono la verità. Io nel video divento Superman, un astronauta, un uomo primitivo, un faraone con degli addominali che io non ho mai avuto e mai avrò, però è un po', cioè, prendiamoci anche un po' in giro e soprattutto usiamo gli strumenti e che rimangano strumenti, cioè che non prendano,
0: sì,
1: il sopravvento su di noi.
0: Esatto, anche perché poi oltretutto l'intelligenza artificiale non avrà mai la sensibilità dell'uomo, quindi deve essere, ecco, solamente uno strumento al servizio dell'intelligenza e della sensibilità umana.
1: Esatto, non può né travalicare le nostre competenze, questo all over, no, nel lavoro comunque anche, e soprattutto non può interagire nelle nostre relazioni umane che sono un qualcosa di diverso. Però come strumento, secondo me, se usato nella maniera giusta, può essere un grande valore aggiunto per esprimere anche la fantasia, no? Ad esempio in questo video ho avuto scenari che non avrei mai potuto immaginare, o che magari anche solo 10 anni fa potevano essere produzioni di Hollywood. Oggi, ecco, anche all'umilissimo profeta viene concesso di fare video fighi.
0: E noi intanto ci ascoltiamo la canzone e poi naturalmente dopo continuiamo la nostra chiacchierata.
2: Alla grande.

0: questa era Marco Profeta con Rumore Bianco. Ecco, una cosa che ho notato, Marco, è anche l'arrangiamento musicale, che è comunque in linea poi con quello che è il tema della canzone. L'uso appunto di elementi elettronici, anche il vocoder in un tratto della canzone.
1: Sì, quello è stata proprio una mia richiesta, perché ho detto a Daniele: Daniele, voglio la voce come Madame. Che è una cosa, in realtà è anche quello, è un effetto che devi stare un po' attento a come usi, perché è un effetto che va un po' a spersonalizzare la voce, no?
0: Quindi come no?
1: A me all'inizio, i primi ascolti, è stato difficile. Guarda, per me è veramente stato un tuffo in una piscina dove non conoscevo il fondo, no? Però mi sono fidato, perché con Daniele sono 10 anni che siamo insomma in collaborazione. Questa è una cosa che mi fa proprio felice, quindi ho detto va bene, mi fido di te.
0: Ecco Marco, abbiamo parlato di quanto sia importante resistere appunto nei momenti di difficoltà, e quindi di quanto sia importante, ecco, resistere nonostante tutto, e questo aspetto lo ritroviamo anche nella tua prossima canzone che ascolteremo tra poco con i nostri amici. Sto parlando di Mai Sconfitte.
1: Esatto. Allora, Mai Sconfitte nasce inaspettatamente, come vabbè un po' tutte le mie canzoni, però era tra l'altro un periodo molto intenso di impegni per me, quindi non avevo idea di mettermi magari al piano come faccio di solito. E una bella chiacchiera con una cara amica che è Adriana Volpe, che è mia amica da 26 anni, e lei, che ha sempre e dà sempre energia a me, ha avuto un momento un attimo di smarrimento, stava per entrare al Grande Fratello, aveva delle preoccupazioni un po' tutti noi, e io, andando via da un pranzetto che abbiamo fatto insieme, le mando un messaggio e le scrivo: guarda Adriana, tu devi ricordarti che nella vita sono sempre prove, mai sconfitte. Mando questo messaggio e poi mi dico: cavolo, sono prove mai sconfitte.
0: E da lì nasce l'ispirazione.
1: Corso a casa a scrivere immediatamente e le ho dedicato questa canzone. Abbiamo anche realizzato il video insieme a Villa Borghese. È stato divertentissimo, perché ho scoperto che è un pirata della strada a guidare i rickshaw, sai, quelli a quattro.
0: Come no?
1: La pedalata assistita è stato veramente aiuto quando guidava lei.
0: Però ecco, questo è un aspetto fondamentale, perché appunto, ritornando al discorso di prima, non c'è la cultura della sconfitta, se così possiamo chiamarla. Sembra come se fosse un qualcosa che diciamo che ti segna, invece non è così, perché
1: Oddio.
0: Bisogna essere in grado anche di rialzarsi. Questo è importante, appunto.
1: Assolutamente, io sono d'accordo con te. Credo che forse è la lettura che diamo delle cose, cioè le sconfitte non le dobbiamo mai prendere con il significato proprio ontologico che ha oggi la parola. Non è una fine, è una tappa, è un'esperienza, e da quell'esperienza possono nascere tantissime altre cose. Io lo vedo anche nella realtà del mio lavoro, no? Uno pensa la causa, la vinci, la perdi. Ci sono cause che, quando vengono perse, insegnano molto più di cause che possono essere vinte, perché sono snodi di vita. E quindi dobbiamo forse imparare a pensare che nella vita ci siano tante prove, siamo esseri umani, siamo fallibili, però questo non ci deve assolutamente cambiare, anzi ci deve arricchire.
0: E questo appunto è un aspetto fondamentale che ritroviamo nella tua canzone. Dal punto di vista musicale, ecco, forse questa canzone ci ricorda, ecco, ci riporta a un al Marco di cui parlavamo prima, perché
1: esatto,
0: con Rumore Bianco ecco, hai scoperto una nuova parte di te. Invece in Mai Sconfitte ritroviamo, ecco, l'artista che è legato più a un tipo di scrittura.
1: Torno nella comfort zone, capito? Una cosa un po' così. In realtà anche l'arrangiamento di Mai Sconfitte è un po' particolare. Anche questa io l'avevo scritta proprio ballad, di quelle lisce che vanno strappalacrime, per non dire altro. Invece anche qui il mio producer Daniele ha detto: diamole una leggerezza un po' più indie, ed è venuto fuori questo brano che, ti dico, al primo ascolto forse non ne percepisci proprio il significato, ma vai ad un secondo ascolto, all'inizio arriva un po' di leggerezza.
0: E noi ce l'ascoltiamo.
1: Come no?
2: Capita, capita.

0: E quando sono le 11:39 vi ricordo che potete scriverci o mandare vocali al 335-1243722. Noi siamo insieme a Marco Profeta. Ecco Marco, anche di questa canzone, come hai detto, ci hai raccontato poco fa, c'è un video.
1: Certo.
0: Anche perché ogni tua canzone ha un video in pieno stile anni 90.
1: Assolutamente sì, ma perché io, insomma, essendo del 77, io tutti gli anni, alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, io ero, insomma, ragazzetto e mantengo l'amore per quel tipo e stile di musica e anche per la realizzazione dei videoclip. Poi in realtà anche un po' moderno, perché siamo in una società visual, quindi dobbiamo visualizzare.
0: E anche comunque le immagini sono importanti, sì. Tornando al discorso dei social, sì. Di quella che è la promozione poi... Sì. Di un artista. Ecco, ritorniamo un attimo a Rumore Bianco, perché oltre ad essere la tua nuova canzone sarà anche il titolo del tuo live.
1: Yes. Esatto, il prossimo live che sarà il 24 ottobre al torno con enorme piacere al Teatro San Raffaele nella zona del Trullo qui a Roma. È un teatro per me magico, un palco che mi fa stare bene, quindi ci tengo a tornarci, tra l'altro esattamente dopo un anno, perché l'anno scorso era il 25 ottobre e quest'anno è il 24, no? Quindi ci siamo, e si intitola Rumore Bianco appunto lo spettacolo. Sarà uno spettacolo con un pochino più di ritmo, non solo perché introduciamo anche canzoni più ritmate, poi un bellissimo corpo di ballo che è guidato da una coreografa che è Rossana Longo, che veramente è una donna, una ragazza che mi ha aperto il cuore e mi ha fatto conoscere tante ballerine che hanno pazienza, e faccio anch'io le mosse perché poi mi do da fare.
0: Musica e danza.
1: Sì, e anche recitazione che non manca mai.
0: Quindi ricordiamo il 24 ottobre,
1: ma io torno qua a romperti le scatole.
0: Assolutamente, e comunque ricordiamo che ci sono anche le tue pagine dove trovare tutte le informazioni.
1: Sì, Marco Profeta 77 su Instagram è quella principale, poi c'è Marco Profeta su Facebook, mi riconoscete perché ho la testa pelata, e poi c'è il mio canale YouTube
0: dove appunto si trovano tutti i video, tra cui anche Rumore in Bianco. Però un aspetto fondamentale, noi abbiamo pochi minuti, però è importante sottolinearlo, è il fatto che tu, oltre a scrivere per te stesso, poi la musica, come diciamo sempre, è condivisione, scrivi anche per gli altri.
1: Esatto, io già la sento sotto.
0: E questa... infatti stiamo ascoltando la parte migliore di me.
1: Esatto, questa canzone è stata scritta per un musical di preadolescenti. E poi la mamma di una attrice, giovane attrice, mi ha detto, dice, Marco, ma questa canzone è bellissima, quando la pubblichi? E ho detto, no, io non la pubblico, questa è per preadolescenti. Mi ha redarguito, mi ha detto, no, questa è una canzone che arriva al cuore, ed eccola qua.
0: E noi ce l'ascoltiamo.

0: Al 335-1247-22 arrivano i complimenti di Paola.
1: Wow.
0: Bella musica.
1: Ciao Paola, grazie.
0: Noi siamo quasi giunti al termine di Cos Music, meno di un minuto e 15
1: secondi. Ma come vola il tempo con
0: te, tantissimo,
1: Damiano.
0: Però ecco, ci siamo divertiti.
1: Troppo.
0: Naturalmente ci rincontreremo sempre qui su queste frequenze. Io ringrazio Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro. Ringrazio te, Marco.
1: No, ma grazie a te, Damiano. Io sono sempre felice di essere qui con te.
0: Da Damiano Caprio è tutto. Vi auguro buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. Ciao!
2: Favole mai lette.
3: Ma tu?
4: Sì, proprio tu.
3: Quando è che sei stato bambino? L'ultima volta.

0: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli e bentrovati al nostro consueto appuntamento con l'attualità musicale, che quest'oggi ci vede al telefono con il ritorno di un graditissimo ospite, perché stiamo parlando di Francesco Cera, cembalista, organista, direttore, che già è stato nostro ospite più volte e questa volta è venuto a presentarci la sua ultima uscita discografica, un disco a mio parere molto molto interessante, perché è dedicato anche a una figura molto interessante della produzione tastieristica del 600, che è quella di Johann Jakob Froberger. Allora, innanzitutto benvenuto ai nostri microfoni a Francesco Cera.
1: Buongiorno.
0: Questo CD porta già un titolo abbastanza particolare che lascia un po' spiazzati, perché è Memento Mori con il punto interrogativo finale. Ecco, perché questa scelta e perché questo riferimento così diretto alla morte nei confronti di un autore come Froberger?
1: Beh, tutto nasce da una serie di composizioni che Froberger ha lasciato che effettivamente hanno a che fare con la morte. Uno è un tombeau, come diciamo nella consuetudine francese di metà 600, di dedicare brani musicali espressamente al ricordo di personaggi, a volte musicisti, a volte altri tipi di persone che erano morte, scomparse, quindi un omaggio musicale a queste persone che per grande successo. E l'altro è una meditation sur ma mort future, sulla meditazione fatta sulla mia morte futura. È un titolo piuttosto intenso, no? Come intenzione di pensare alla propria futura morte. È un brano che in realtà è tutt'altro che triste, perché è in una tonalità luminosa del re maggiore, però è pervaso così da fremiti musicali, da quasi fossero domande, quasi incertezze, no? sul futuro, sulla vita dopo la morte. E il brano è terminato da una scritta che noi troviamo su tutte le copie manoscritte di questo brano, e dice: Memento mori, Froberger, il punto di domanda. È veramente sconvolgente questa scritta che lui ha voluto mettere rivolta a se stesso. Memento mori è un'antica prescrizione, c'è anche nella regola di San Benedetto, che insomma serve al cristiano a ricordarsi che la sua vita, poi della sua vita dovrà rendere conto a Dio, la sua vita non finisce qui. Ma comunque, particolarmente nel 600, ha avuto molta, molta fortuna questo tema, la caducità. Ecco, spesso vediamo nelle tombe dei re o di altri personaggi importanti il teschio coronato. Infatti nella copertina ha voluto mettere un teschio proveniente da una delle tombe degli Asburgo, e Froberger fu al servizio degli Asburgo, in cui vediamo un teschio coronato da imperatore, con proprio la corona del Sacro Romano Impero. È una bellissima scultura del primo Settecento. Allora ho pensato, per il titolo, di rivolgerlo al lettore stesso, quindi Memento Mori, punto di domanda, e l'antologia appunto si compone di Meditation, perché ce ne sono due, un tombeau e alcune suite.

0: Le tue interpretazioni musicali, almeno così ho potuto vedere io, adesso non so se tu sei d'accordo anche, ma sono sempre caratterizzate da una profondità di lettura, oserei dire quasi spirituale, cioè tu vai sempre un po' alla ricerca di un lato più profondo, che va un po' al di là della semplice scrittura musicale. Ecco, questo su un autore come Froberger, un autore particolarissimo perché è tedesco, ma che si è formato in Italia alla scuola di Frescobaldi, anche di Athanasius Kircher, è stata una cosa complicata da ricercare, oppure è un autore che in un certo qual modo presenta in maniera molto più semplice una chiave per entrare dentro questa visione?
1: Ma è stata una scelta spontanea. Froberger stesso, come ho detto, ha composto più brani di questo tipo, uno di dei quali è stato pubblicato solo 2 anni fa e che qui appare nella prima incisione discografica assoluta. È un'altra meditazione, però scritta sulla morte futura della duchessa Sibilla di Württemberg, che fu la sua mecenate nella piccola corte di Héricourt in Alsazia, era lei stessa una clavicembalista, sua allieva. Evidentemente lei ha chiesto a lui di comporre qualcosa di simile, sempre una meditazione sulla morte futura, però dedicata a lei stessa. Pensa con quale serietà loro prendevano questo tema, che oggi verrebbe un po' cacciato, ecco, dalle menti di oggigiorno, che si occupano solo di cose materiali, di divertimenti o di preoccupazioni di altro tipo. Quindi sì, è vero quello che hai detto, io diciamo, se la musica esprime una certa profondità di spirito, io sono molto interessato a questo, cerco anche di rifletterla nella mia interpretazione per quanto posso, ma queste pagine di Froberger sono esplicite, sono più esplicite di altre. Ecco, Bach mette nel titolo nulla che riguardi la religione o la fede, a parte i titoli dei corali elaborati per organo, le cantate ovviamente, però è ovvio che la sua musica, lo sappiamo tutti, è profondamente spirituale, anche quando scrive suite o sonate, eccetera, per strumenti, senza testo religioso. E insomma, appunto, ci sono queste pagine che a mio parere sono veri e propri capolavori, perché sono brani assolutamente unici nella storia della musica, non sono un genere musicale, a parte il tombò, però in realtà anche sì, il suo tombò è così diverso da quelli scritti dai francesi, dai compositori francesi di quegli anni. Pensiamo solo a Louis Couperin, tombò per la stessa persona, mi sembra, che Blanc Crochet, che era un liutista, è un brano estremamente sereno. Sì, è vero, ci sono le campane morto di Parigi, che sono l'unico momento di afflizione, direi, però in una luminosità armonica. Invece il brano di Froberger è veramente qualcosa che scaturisce, ne sono sicuro, da un dolore profondissimo che lui ha provato. D'altronde, in uno dei manoscritti di questa composizione a Vienna, c'è una scritta abbastanza lunga che parla proprio dell'aneddoto. Questo liutista, che era una persona molto cara a Froberger, cadde da una ripida scala nei giardini del Palazzo Reale di Parigi e nel giro di un'ora morì, presente Froberger. Quindi possiamo tutti immaginare quale sia il dolore di una morte improvvisa di una persona a cui teniamo tanto, no? Capita a tutti, un parente, un amico, e questa prostrazione in cui è difficile vedere la luce della fede appena accade, no? La sentiamo tutta in questo brano di Froberger, che è veramente un capolavoro, lo potete ascoltare. Verso la fine ci sono queste campane a morto, 18 rintocchi segnati dalla mano sinistra nel clavicembalo, ripete per 18 volte questo sol, e su questi solo ripetuti c'è un'improvvisazione alla mano destra di armonie molto intense, molto, quasi fossero dei dolori lancinanti, che poi piano piano scendono sempre più in basso, no? Quasi a perdere le forze, e poi il brano finisce in modo ex abrupto con una scala di 2 ottave in do minore fino alla nota più grave della tastiera, e questo probabilmente richiama questo cadere improvvisamente della, e questo arrivare improvviso della morte, quando meno ce lo aspettiamo.

0: Ultima domanda, un po' di prassi. Hai in programma, nel cassetto, qualche altra novità per il futuro?
1: Sì, diciamo in preparazione, l'ho già registrato qualche anno fa, ma ci è voluto un po' di tempo per trovare l'etichetta che lo stampasse. Comunque la prosecuzione del mio lavoro discografico sull'opera di Frescobaldi, che nel 2019 aveva dato frutto a un cofanetto di CD sulle opere, diciamo, più innovative, più proiettate verso il barocco, invece in un doppio CD, sarà in questo caso in realtà distribuito su piattaforme, quindi non a livello fisico, comunque due ore di musica che comprendono le fantasie di ricercare le canzoni della francese, quindi sono composizioni rigorosamente contrappuntistiche che richiamano l'arte del contrappunto rinascimentale in modo veramente raffinatissimo, sublime, nel caso delle fantasie addirittura con un sapore, dire, oso dire, di modernità.
0: E allora grazie a Francesco Cera per essere stato con noi anche quest'oggi. Allora ricordiamo per l'ultima volta, per l'etichetta Armida Records, Memento Mori, con musiche di Froberger, per clavicembalo, al clavicembalo naturalmente Francesco Cera. Per quest'oggi è tutto, buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.

Un minuto alle 12, proseguono gli attacchi USA all'Iran e le risposte di Teheran che prende di mira i paesi del Golfo. L'Iran fa sapere che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite negli attacchi statunitensi. Dal 22 giugno colpite una base in Kuwait e anche due radar di controllo aereo in Oman e caccia USA distanza in Giordania. Le tensioni nell'area deprimono i mercati, borse asiatiche ed europee in forte calo. Salgono invece le quotazioni del gas e i prezzi dei carburanti, con la benzina in autostrada che supera il tetto di 2 euro a litro. Pechino definisce le accuse di Donald Trump di interferenze nelle elezioni statunitensi pure invenzioni. La Cina non voleva che Trump vincesse le elezioni, aveva detto lo stesso presidente durante il suo discorso alla nazione. Una donna di 70 anni è morta e altre 6 persone sono rimaste ferite in un attacco con drone russo avvenuto questa mattina nel distretto di Dnipro in Ucraina.

0: dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, salute degli infermi, per tutti gli ammalati che ricorrono all'intercessione della Vergine Lauretana, trovino nella sua efficace presenza il conforto della sua tenerezza, la pace interiore e la guarigione.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.

preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Nel primo mistero del dolore contempliamo Gesù nell'orto del Getsemani. Pater noster qui es in celi, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione,

0: Nel secondo mistero del dolore contempliamo Gesù che viene flagellato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù che viene coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che sale al Calvario portando il peso della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: ينتقرينو سلام ناخيو مريم سكاز ملاك اكزيابير مساخيو كابان استزتبارك هنايكر صبريس كاز تباركي
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بكتوري Adesso
0: è nell'ora della nostra morte. Amen. Salam nahu Mariam Sagaz Malak Xavier Msahiu. Nkavanistavarak Hanaikar Sobreskas Tavarahi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam Sagaz Malak Xavier Msahiu. Kavanistavarak Hanaikar Sobreskas Tavarahi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam Sagaz Malak Xavier Msahiu. Kavanistavarak Hanaikar Sobreskas Tavarahi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso
0: è
1: nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam Sagaz Malak Xavier Msahiu. Nkavanistavarak Hanaikar Sobreskas Tavarahi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam Sagaz Malak Xavier Msahiu. Kavanistavarak Hanaikar Sobreskas Tavarahi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam Sagaz Malak Xavier Msahiu. Kavanistavarak Hanaikar Sobreskas Tavarahi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam Sagaz Malak Xavier Msahiu. Kavanistavarak Hanaikar Sobreskas Tavarahi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso
0: è
1: nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam Sagaz Malak Xavier Msahiu. Kavanistavarak Hanaikar Sobreskas Tavarahi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam Sagaz Malak Xavier Msahiu. Kavanistavarak Hanaikar Sobreskas Tavarahi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia,
2: dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà,
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà,
2: Signore pietà.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.

0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della grazia divina,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente, Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
1: perdonaci Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
1: ascoltaci Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
2: prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri. Concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: Preghiamo insieme la preghiera a pagina 3. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito d'amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione, attraverso i piccoli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo,
1: dona loro, Signore, che splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
0: Scenda la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie, sui giovani, soprattutto i fratelli e sorelle ammalati. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 5 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.
2: My fellow Americans, Laos is far away from America.
3: Quella che state ascoltando è la voce del 35esimo presidente degli Stati Uniti d'America, John Fitzgerald Kennedy. È il 23 marzo 1961. Da appena due mesi Kennedy siede nello studio ovale e durante una conferenza stampa sceglie di parlare di un paese di cui quasi nessuno negli Stati Uniti aveva sentito parlare. Non Cuba, non la Germania, non il Vietnam, ma il Laos.
2: That all we want in Laos is peace, not war.
3: Per Kennedy era quella la crisi internazionale più urgente del momento. È una storia di cui si parla pochissimo, eppure questo è il paese più bombardato al mondo in rapporto alla popolazione, perché a pochissimi anni di distanza da quel 1961 in Laos furono sganciate oltre 2 milioni di tonnellate di bombe, in media un bombardamento ogni 8 minuti, per 9 anni.
4: Off the radar.
5: Off the radar.
6: Off the radar.
0: Il mondo che non fa notizia.
3: Questa storia comincia nel 1954, è l'anno della sconfitta francese e dopo quasi un secolo di dominio coloniale, Parigi è costretta a lasciare l'Indocina. Alla conferenza di Ginevra si cerca di ridisegnare il sud-est asiatico. Nascono due stati indipendenti, Laos e Cambogia, e il Vietnam viene diviso in due. A nord il governo comunista di Ho Chi Minh e a sud un governo filo occidentale. Concentriamoci sul Laos, che ha due problemi. Il primo, nasce con una guerra civile in corso. Una guerra civile tra il governo monarchico, sostenuto dagli Stati Uniti, e il Pathet Lao, appoggiato dal Vietnam del Nord. Secondo problema, a nord il confine con il Vietnam è quasi interamente montuoso, coperto da una fitta giungla tropicale, la catena annamita. I vietnamiti pensano che il modo migliore per sostenere gli alleati comunisti nel Vietnam del Sud sia passare per il Laos, facendo transitare lungo il confine soldati, viveri, carburanti e armi, praticamente invisibili dall'alto. Quella rete passerà alla storia come sentiero di Ho Chi Minh. Quando Kennedy arriva alla Casa Bianca nel gennaio del 61, la guerra in Laos è ancora in corso. Ci sono gli americani, i sovietici e i vietnamiti. Il presidente uscente Eisenhower avverte: la situazione è ancora più pericolosa del Vietnam. Gli interventisti propongono di dispiegare 250.000 soldati sul territorio. Ma Kennedy ha un'altra idea e per evitare un'altra baia dei porci manda il diplomatico Harriman a Mosca. Obiettivo: il Laos deve diventare un paese neutrale. Detto, fatto. Nel 62 a Ginevra si firma un'intesa che riconosce la neutralità del Laos e impone il ritiro delle truppe straniere. Sulla carta la crisi è finita, nella realtà è appena cominciata. Perché non appena si insedia la presidenza Johnson e inizia la guerra del Vietnam, gli americani capiscono che il Laos è il crocevia da cui i vietnamiti fanno passare uomini, armi, munizioni, carburanti e viveri dal nord al sud. E senza interrompere quel corridoio logistico sarà quasi impossibile vincere la guerra. Il 14 dicembre 1964 prende il via l'operazione Barrel Roll, una campagna aerea segreta autorizzata dalla Casa Bianca. La logica è chiara: colpire il Laos. Alla guerra aerea si affianca l'addestramento sul campo di migliaia di guerrieri Hmong guidati dal generale Vang Pao. A farlo è direttamente la CIA.
7: This year's biggest battle in Indochina is raging not in Vietnam, but here in the mountains of Laos. It pits North Vietnamese regulars against a secret irregular army. organized, advised, supported, and paid by the Central Intelligence Agency. The key to the battle is a high ridgeline.
5: This is the famous Skyline Ridge, the keystone of the defensive position at Long Chin. We're getting mortar fire in here right now from the North Vietnamese divisions which surround this place, which is why everybody is staying so low.
3: Il risultato è terribile. Tra il 64 e il 73, gli Stati Uniti effettuano circa 580.000 missioni aeree sul Laos. Vengono sganciate oltre 2 milioni di tonnellate di bombe. In media un carico ogni 8 minuti, 24 ore su 24, per 9 anni. Il Laos diventa così il paese più bombardato della storia in rapporto alla popolazione. La chiameranno Secret War, la guerra segreta condotta parallelamente al conflitto del Vietnam.
6: This is the battlefield in Laos. These are government troops supported and financed by the United States, fighting and losing ground to communist troops, many of them from North Vietnam, fighting in remote mountains in an obscure corner of Asia. It looks and sounds familiar.
3: Ci sono almeno tre paradossi in questa storia. Il primo: ufficialmente la guerra in Laos neanche esiste, anzi non può esistere, perché gli Stati Uniti non possono dichiarare guerra a un paese neutrale. Il secondo: proprio perché è una guerra segreta, nessuno ne parla. Il terzo: molte delle bombe sganciate erano a grappolo, cioè rilasciavano centinaia di piccole submunizioni che però in larga parte non sono mai esplose. Ancora oggi decine di milioni di ordigni sono nascosti sottoterra. Significa che la guerra non è finita nel 1973. Ogni giorno in Laos squadre di artificieri continuano a bonificare campi, foreste e villaggi. E per capire come si svolge questo lavoro e cosa significa restituire un territorio alle comunità locali, abbiamo parlato con Greg Guvuriro di Halo Trust e con Yang Chang Chong Vue di Mines Advisory Group. Ecco le loro testimonianze.
8: Hi, my name is Craig Guvuriro and I run Halo's program in Laos.
9: Mi chiamo Craig Guvuriro, dirigo il programma di Halo Trust in Laos. Noi lavoriamo nella provincia di Savannakhet dal 2012. Ancora oggi le persone coltivano terreni sotto i quali potrebbero esserci bombe inesplose. Questo incide sull'agricoltura, sullo sviluppo, sulla sicurezza quotidiana di intere comunità. E anche se il numero delle vittime è diminuito sensibilmente negli ultimi anni, ci sono ancora persone che vengono uccise o ferite. Alcuni di questi ordigni, come le submunizioni delle bombe a grappolo, hanno l'aspetto di grandi palline da tennis di metallo e possono sembrare oggetti innocui con cui interagire. Per questo Halo non si limita a rimuovere gli ordigni pericolosi, ma lavora anche con le comunità per sensibilizzarle sui rischi, insegnare come segnalarli in sicurezza. Lo scorso maggio ho visitato il distretto di Vilabuli, dove i nostri team erano impegnati a bonificare terreni destinati all'agricoltura e all'allevamento. La loro giornata iniziava alle 7 del mattino. Lavoravano su ripidi pendii delle montagne sotto un caldo intenso fino alle 3 del pomeriggio, individuando con estrema attenzione gli ordigni inesplosi, distruggendoli in sicurezza. Quello che mi ha colpito di più è stata la resilienza del nostro personale, capace di lavorare in condizioni così difficili, ma anche la collaborazione con le comunità locali. Gli agricoltori si stavano già preparando alla stagione delle piogge e lavoravano insieme a noi per fare in modo che i terreni potessero essere bonificati e restituiti in sicurezza. In alcune aree i nostri operatori sono riusciti a individuare fino a 100 ordigni inesplosi in un solo giorno. Ognuno di questi deve essere localizzato, portato alla luce, distrutto, rimosso prima che il terreno possa tornare a essere utilizzato. Tutto questo non sarebbe possibile senza il sostegno dei nostri partner internazionali. Il lavoro di Halo in Laos è reso possibile anche grazie al generoso supporto degli Stati Uniti, dell'Irlanda, di altri donatori. Il loro contributo permette alle comunità di recuperare le proprie terre, coltivarle in sicurezza, costruire un futuro più stabile. La sfida in Laos resta enorme, ma ogni anno vengono compiuti nuovi progressi. Sempre più terreni vengono bonificati, sempre più ordigni vengono distrutti e sempre più vite vengono protette.
10: Hi, my name is Yang Chang Chongwu. I'm from Singkon Province in Laos.
11: Mi chiamo Yang Chang Chongwe. Vengo dalla provincia di Xiang Kouang in Laos e lavoro per MAG, il Mines Advisory Group. MAG è un'organizzazione umanitaria internazionale che si occupa di rimuovere e distruggere mine antiuomo, bombe a grappolo e altri ordigni inesplosi nelle aree colpite da conflitti. In Laos lavoriamo da oltre 30 anni per aiutare le comunità a vivere in sicurezza e costruire un futuro migliore. Quando bonifichiamo un'area contaminata, restituiamo quella terra alle persone in condizioni di sicurezza. I nostri team lavorano a stretto contatto con le comunità per individuare le aree di cui hanno più bisogno: terreni agricoli, scuole, centri sanitari, strade o progetti di approvvigionamento idrico. Successivamente il nostro personale specializzato ispeziona attentamente il terreno, verifica ogni segnale rilevato dagli strumenti e rimuove in sicurezza gli ordigni esplosivi trovati. Accanto alle attività di bonifica, MAG insegna anche alle comunità come comportarsi in presenza di ordigni inesplosi attraverso programmi di educazione a rischio. A Vientiane, il nostro centro visitatori aiuta le persone del Laos e del resto del mondo a comprendere perché questo lavoro sia ancora oggi così necessario. L'impatto del nostro lavoro è molto concreto. Quando un terreno viene bonificato, le famiglie possono tornare a coltivare e produrre cibo in sicurezza. Le comunità possono costruire scuole, strade e altre infrastrutture fondamentali. I bambini possono imparare e giocare liberamente. Le persone possono tornare a usare la propria terra senza paura. Io provengo dalla provincia di Xiang Kouang, una delle aree più duramente colpite dagli ordigni inesplosi, e ho visto con i miei occhi quanto tutto questo possa fare la differenza. Ogni ordigno che rimuoviamo rappresenta una minaccia in meno per una famiglia. Ogni attività di educazione a rischio contribuisce a prevenire nuovi incidenti. E ogni area che bonifichiamo permette alle comunità di guardare al futuro con maggiore sicurezza, fiducia e speranza.
8: Confidence and hope.
12: Una delle tante anomalie della guerra d'Indocina è che coloro che hanno sofferto di più sono anche quelli la cui voce è stata ascoltata di meno. Così si apre Voci dalla piana delle giare. È il libro con cui il cooperante americano Fred Bronfman raccolse e fece conoscere al mondo le testimonianze dei contadini laotiani sopravvissuti ai bombardamenti. Bronfman scrive che quando nel settembre del 69 arrivò al tempio di Tat Luang a Vientiane, trovò il pavimento occupato da centinaia di profughi. Si sedette accanto a un contadino e gli chiese se avesse visto i bombardamenti. L'uomo si chinò, tracciò con un dito una L nella polvere e indicò il rifugio che aveva scavato nel fianco della montagna. Lì, raccontò, lui e la sua famiglia avevano vissuto per mesi, uscendo soltanto di notte per cercare cibo e coltivare i campi. Poi pronunciò una frase che forse Bronfman non avrebbe più dimenticato. Vivevamo come animali. E subito dopo un'altra. Non c'era una notte in cui pensassimo di arrivare vivi al mattino, né un mattino in cui pensassimo di arrivare vivi alla sera.

0: Aspettiamo i vostri messaggi per segnalarci le notizie insabbiate e tratte dalla stampa estera al numero 335-1243-722. Off the Radar è un podcast di Radio Vaticana Vatican News a cura di Guglielmo Gallone. La collaborazione tecnica è di Patrizio Ciprari. Potete ascoltarci sulle principali piattaforme streaming e in onda su Radio Vaticana.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.
2: Alle 13 il Ministero dell'Energia iraniano ha invitato i cittadini a ridurre il consumo di elettricità dopo che la rete elettrica è stata messa a dura prova dagli attacchi statunitensi contro le infrastrutture energetiche nel sud del paese. L'Iran ha colpito una base in Kuwait, due radar di controllo aereo in Oman e caccia USA di stanza in Giordania. La Russia, dopo la Cina, respinge con fermezza ogni accusa di interferenza nelle elezioni in USA. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov rispondendo al presidente Donald Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni negli Stati Uniti durante il suo discorso alla nazione. Almeno la metà degli incassi nazionali ottenuti con la vendita delle quote di emissione in Unione Europea andrà destinata alla riconversione dei settori che sostengono il costo del sistema europeo della CO2. Lo propone la Commissione Europea, che chiede di rallentare dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni.

a Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

tratto, qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli, l'informazione della Radio Vaticana, Iran nella notte attacchi americani alle infrastrutture, Teheran risponde contro le basi americane in Giordania, Yemen, Houthi bloccano altro passaggio marittimo nello stretto di Hormuz, Ucraina, secondo giorno di proteste per la sostituzione del ministro della difesa, Monsignor Gallagher in missione in Ucraina. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Si fa sempre più violento il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti hanno preso di mira installazioni di difesa aerea, ponti, infrastrutture logistiche di trasporto ed energetiche della Repubblica Islamica. Teheran ha risposto colpendo i paesi del Golfo, mentre corre ai ripari sull'energia esortando i cittadini a ridurre i consumi. Paola Simonetti.
2: Gli Stati Uniti tentano di fiaccare l'Iran lanciando raid su ogni settore cruciale del paese, collegamenti, trasporti, oltre alle strutture militari di difesa. Una raffica di attacchi che dall'inizio delle ostilità ha ucciso, secondo il Ministero della Salute iraniano, almeno 38 persone, ne ha ferite altre 400. Teheran risponde colpendo i paesi del Golfo, presi di mira il Qatar e la centrale elettrica del Kuwait. Proprio l'energia ora è il nodo sensibile del violento braccio di ferro fra le parti, dopo i danneggiamenti alle infrastrutture vitali del paese che Trump minaccia di compromettere. Il ministero competente iraniano ha già invitato i cittadini a ridurre il consumo di elettricità. L'Iran, per potenziare la controffensiva in questo ambito, ha chiesto agli Houthi yemeniti di prepararsi a chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb, barco verso il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Nel frattempo la Siria smentisce l'annuncio iraniano di un attacco all'area di Al-Tanf, dove in passato erano stanziate forze statunitensi.
1: E come avete ascoltato, c'è il coinvolgimento degli Houthi yemeniti da parte dell'Iran per la chiusura di un altro varco marittimo strategico, lo stretto di Bab el-Mandeb, che potrebbe avere conseguenze a largo raggio, come spiega ai nostri microfoni Francesco Angelone, direttore di Osmet, Osservatorio sul Mediterraneo.
3: È una decisione che riporta gli Houthi al centro del conflitto, soprattutto per quello che riguarda anche tutti gli effetti che il loro coinvolgimento avrà rispetto ai paesi del Golfo. Nei giorni scorsi gli Houthi hanno già colpito l'aeroporto internazionale di Abba nel sud dell'Arabia Saudita, rompendo quella che era una tregua che durava da oltre 4 anni. L'altro elemento è quello degli effetti economici di questo eventuale coinvolgimento e di una impossibilità di avere un transito sicuro nello stretto di Bab el-Mandeb, perché questo potrebbe avere degli effetti pesantissimi sull'economia mondiale, in particolare sull'economia europea e italiana.
2: C'è il concreto rischio che il conflitto possa allargarsi davvero a macchia d'olio in tutta l'area?
3: Sì, soprattutto se gli Stati Uniti andranno avanti con alcune delle minacce che hanno avanzato nelle ultime settimane, quindi occupare alcune zone strategiche per l'Iran, andare a colpire soprattutto quelle che sono importanti infrastrutture energetiche per il paese persiano.
1: E non si allentano gli attacchi israeliani nel sud del Libano sul fronte diplomatico. Intanto, nei colloqui avvenuti 2 giorni fa a Roma tra Israele e Libano, è stata avanzata la proposta che i soldati italiani vengano dispiegati per supervisionare la smilitarizzazione delle aree da Hezbollah. Andiamo in Ucraina, colpita da nuovi attacchi russi che hanno provocato 7 morti e una 60 di feriti, mentre per il secondo giorno nel centro di Kiev si sono svolte manifestazioni contro le dimissioni dell'ex ministro della difesa, apprezzato dalla popolazione per aver ammodernato i sistemi militari del paese. Ce ne parla Marco Guerra.
4: Le proteste sono iniziate ieri con il rimpasto di governo approvato dal Parlamento, che ha portato alla nomina del nuovo premier Koretsky, il terzo dall'inizio del conflitto. Il nuovo esecutivo vede la sostituzione del ministro della difesa Mikhailo Fedorov, giovane 35enne che ha guadagnato la reputazione di modernizzatore, mettendosi in contrasto con il comandante dell'esercito Sirsky. Fedorov ha ricoperto l'incarico per solo 6 mesi, ma ha ottenuto un efficace ammodernamento dell'esercito che ha dato risultati nel contrasto all'offensiva russa. Per questo anche oggi migliaia di persone sono scese in piazza a Kiev e in altre città per chiedere di reintegrare Fedorov. Zelensky ha affermato che la questione non è chiusa e ha rivendicato attacchi a lungo raggio sul territorio russo. La guerra infatti continua a fare il suo drammatico corso. Nella notte i raid russi hanno provocato 7 morti e 67 feriti in Ucraina, la maggior parte delle vittime a Odessa e Zaporizhzhia.
1: E in Ucraina è arrivato Monsignor Gallagher, il segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede. Sarà nel paese fino al 21 di luglio come legato pontificio per il 35esimo anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino. Si è intanto conclusa ieri la missione del Cardinale Zuppi, il presidente della Chiesa italiana, ha portato all'Ucraina il saluto e la preghiera di Papa Leone. Ripercorriamo le tappe del viaggio del cardinale Zuppi nel servizio di Salvatore Cernuzio.
0: Il cardinale Zuppi dalla capitale Kiev ha elevato una preghiera in ucraino a Dio Onnipotente, chiedendo di concedere una pace giusta, che i prigionieri tornino a casa, i bambini riabbraccino le famiglie e i dispersi siano ritrovati. Il porporato ha preso parte alle celebrazioni per il battesimo della Rus di Kiev, ricorrenza che ogni 15 luglio commemora la cristianizzazione del paese da parte del principe Volodymyr il Grande. Il porporato ha preso parte alla cerimonia in piazza San Michele insieme al presidente Zelensky e altre autorità civili e religiose. Ha percorso in processione il viale costeggiato da un muro con le foto delle vittime del conflitto, ha poi deposto un mazzo di rose rosse e recitato la sua preghiera esortando al coraggio di essere costruttori di pace. La stessa invocazione ha scandito gli appuntamenti della prima giornata di missione iniziata nella colonia penale Zakid 1 nell'oblast di Leopoli. Lì Zuppi ha incontrato i prigionieri di diversa nazionalità catturati nei campi di battaglia, li ha salutati uno ad uno e ha consegnato in dono un portachiavi con la speranza che possano presto attaccarlo le chiavi di casa. In dono anche un santino della Salus Populi Romani, Madre di Speranza, e un'immagine del Papa che ha detto il porporato: mi ha mandato qui per dirvi che prega per la pace e perché finisca la guerra.
1: E andiamo nel Regno Unito, dove Burnham è stato proclamato leader dei Labour. Da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. E la Germania apre alla possibilità di una missione europea in Libano dopo la conclusione della missione delle Nazioni Unite dell'UNIFIL prevista per il prossimo 31 dicembre. Per il ministro degli esteri tedesco, una presenza europea potrebbe creare le condizioni per il ritiro dell'esercito israeliano senza che Hezbollah torni a esercitare il proprio terrorismo. Possibilista anche il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani al microfono di Alessandro Guarasci.
5: Noi abbiamo offerto la nostra disponibilità a partecipare a iniziative dopo la fine della missione UNIFIL. Abbiamo offerto Roma come luogo di incontro tra libanesi e israeliani, una richiesta che è stata accolta dal presidente Aoun, dal ministro degli esteri israeliano Saar e dal segretario di Stato Rubio. La prossima riunione si rifarà ancora a Roma all'inizio di agosto. Noi lavoriamo per la pace e per la stabilità del Medio Oriente, poi vedremo, discuteremo anche con la presenza dei nostri militari. Come sapete c'è anche una missione bilaterale che opera per formare le forze armate libanesi e noi vogliamo che le forze armate regolari e le istituzioni libanesi abbiano il completo controllo del territorio, quindi non un controllo da parte di Hezbollah ma un controllo da parte delle forze armate libanesi, che devono avere militari cristiani, sunniti e sciiti, quindi le tre grandi religioni che compongono la popolazione libanese.
1: La pagina della cultura, uno dei dipinti più celebri di uno dei maggiori pittori olandesi, è in mostra a Roma, a Palazzo Barberini, fino all'11 ottobre. Donna in blu, che legge una lettera, offre l'occasione rara di incontrare da vicino uno dei maestri della pittura europea. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
6: Sembra quasi di vedere le labbra della giovane donna sillabare piano le parole della lettera. Mani salde, carta fragile. Chissà cosa sta leggendo in quell'angolo di stanza, tra una finestra che lascia entrare la luce del mattino e pochi oggetti di ogni giorno. In questo piccolo dipinto, Vermeer racchiude un universo domestico e insieme il mistero di un pensiero che rimane soltanto suo. Realizzata intorno al 1663 e concessa in prestito dal Rijksmuseum di Amsterdam, Donna in blu che legge una lettera, esposta fino all'11 ottobre a Palazzo Barberini. Le opere di Vermeer, universalmente riconosciute, sono poco più di una trentina.
1: È tutto, grazie da Daniele Giorgi in regia e da Luca Collodi.
7: Radio Vaticana Italia 105 FM.

Sono le tre le informazioni della Radio Vaticana. Luca Collodi in studio. Le forze iraniane continueranno a condurre attacchi fino a quando non tornerà la calma nel sud dell'Iran e attorno allo stretto di Hormuz. È l'avvertimento dei guardiani della rivoluzione iraniana. E la Giordania poco fa ha dichiarato di aver abbattuto 3 missili iraniani diretto verso il paese dopo che i suoi sistemi di difesa aerea hanno intercettato la minaccia. La presidenza della Conferenza Episcopale del Perù ha ricevuto la visita della presidente eletta della Repubblica Fujimori nella sede istituzionale dell'Episcopato peruviano. Durante l'incontro, che si è svolto in un clima di cordialità, sono stati affrontati diversi temi di interesse per il paese. Il clima, le 12 città da bollino rosso in Italia, le 31 notti tropicali consecutive registrate a Roma e l'assenza di piogge sulla capitale dalla metà di giugno portano a un appello per la gestione dell'acqua che sia una priorità e gestita con attenzione e emergenza. È tutto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Apriamo il nostro programma parlando di un volume che ci è molto caro per tante ragioni. Intanto parla di uno dei più grandi registi del cinema mondiale, non solo del cinema italiano, cioè Roberto Rossellini. E non solo di lui parla il volume di cui parliamo oggi. Io do il benvenuto ai miei ospiti, che sono Alberto Anile e Maria Gabriella Giannice. Benvenuti.
1: Grazie,
2: grazie.
1: Ben trovati.
0: Che sono gli autori del volume La guerra dei vulcani, edito appunto in questa ultima edizione da Il Saggiatore. Il volume era uscito però già più di 20 anni fa ormai, no? La sua primissima,
1: sì,
0: la sua primissima edizione. Una storia appassionante che vede come protagonisti non soltanto Roberto Rossellini ma anche due grandissime attrici, anche loro del cinema mondiale. Stiamo parlando di Anna Magnani e di Ingrid Bergman. Cominciamo subito, per parlare di questa ultima edizione, della sua prefazione, che anche questa è di grandissimo prestigio, Giuseppe Tornatore.
3: Giuseppe Tornatore era già un, non vorrei dire un fan, ma comunque gli era piaciuto molto la prima edizione del libro, lo conosceva, e gli abbiamo chiesto se gli andava di introdurre insomma questa nuova edizione, lo ha fatto, noi gli siamo molto grati, quindi è stato molto, molto carino, affettuoso, ed era anche sia per la sua cinefilia eccezionale. Chi conosce Tornatore lo sa che è un grandissimo conoscitore oltre che un grandissimo regista, e poi perché questa è anche una storia molto siciliana, quindi ci è sembrato il nome giusto sotto moltissimi profili per farcelo introdurre, anche se poi abbiamo lasciato l'antica introduzione di Adriano Aprà, che c'era stato di grandissimo aiuto anche nelle discussioni, ma semplicemente innanzitutto per il reperimento di materiali e documentazioni. Aprà non c'è più da qualche anno, lo ricordiamo con affetto, e volevamo comunque mantenere anche la sua prefazione alla primissima edizione.
0: Abbiamo parlato di Sicilia, no? E tra l'altro il libro è fondamentalmente, credo, a parte ovviamente anche la celebrazione di queste grandissime personalità di cui parlavamo, è anche la riscoperta di due film essenziali, credo, proprio dal punto di vista visivo, no? Iconografico, di due isole bellissime, delle isole Eolie, cioè Vulcano e Stromboli. Volevo sapere se questa geografia, diciamo proprio intesa come vostro viaggio, come vostra esperienza in questi luoghi, in qualche modo ha suggestionato il libro.
3: Ma a suo tempo abbiamo fatto come dire, abbiamo cercato le location, ricercato, perché comunque avevamo già in mente il libro, l'avevamo iniziato a scrivere, avevamo comunque una struttura molto, molto precisa, quindi abbiamo riverificato i luoghi. E non credo che, poi Maria Gabriella mi confermerà o smentirà, non credo che vedere le Eolie ci abbia cambiato qualcosa, anche perché le Eolie della fine del millennio scorso erano comunque molto diverse da quelle di 50 anni prima, e memorie antiche. Cos'è rimasta? La casetta rossa dove Rossellini e la Bergman hanno soggiornato durante le riprese di Stromboli, a Stromboli. Il resto si è un po' perso nella modernità e nell'aggressività anche del turismo che già allora era molto forte, allora dico nel 2000.
1: Sì, perché adesso io appunto ricordo quando noi abbiamo iniziato a scrivere questo libro che abbiamo impiegato 3-4 anni, perché era una storia praticamente, a parte il fatto, a parte Stromboli che tutti gli studenti di cinema conoscevano, ma Vulcano era sconosciuto, quindi abbiamo dovuto ricostruire proprio tutto un periodo, e quindi il tempo è stato lungo, abbiamo impiegato diversi anni, e in questi anni noi abbiamo anche ripercorso il viaggio che Rossellini fece con la Bergman per arrivare a Stromboli, perché E all'epoca, insomma, non c'era l'autostrada del sole, non c'erano comunicazioni, per cui il fu per Ingrid una iniziazione, questo viaggio verso la Sicilia e quindi verso il sud d'Italia, che toccò Amalfi e tutta la costiera. Quindi fu un viaggio di piacere, ma anche un viaggio di conoscenza. Ebbero una pausa, una notte dormirono a Catanzaro in Calabria, dove vennero accolti dal sindaco in un palazzo, e gli vennero il letto preparato con le lenzuola, diciamo, credo della moglie del sindaco, quindi queste bellissime lenzuola di pizzo antiche, c'è tutta questa. E fu proprio un viaggio di Ingrid verso questo mondo a lei sconosciuto, ma poi sconosciuto forse, siccome Ingrid era una persona sicuramente di grandissima cultura, non le era ignoto che per lungo tempo la Sicilia era stata sotto il dominio degli Svevi e dei Normanni, da cui lei discendeva. E credo che anche questo abbia molto, anche forse anche questo un po' influenzato, perché poi in Stromboli c'è questo. Diciamo, c'è questo non scontro, scontro-incontro fra questa donna bionda, nordica, che il protagonista incontra nella farfa, diciamo, e invece questa natura scura, selvaggia, nera, le donne del luogo. E quindi c'è, insomma, ci sono tanti elementi. Difatti, poi noi Rossellini prima aveva pensato ad Anna Magnani per questo ruolo, poi incontrò Bergman e adattò la trama. E quindi, appunto, anche, diciamo, la figura della Bergman ha influito sulla storia di
0: del film
1: Stromboli, del
0: Stromboli,
1: film.
0: sì.
1: Sì, ecco.
0: Perché entrambi i film, sia Vulcano che Stromboli, fondamentalmente raccontano, appunto, hanno come protagonista una donna, in un caso straniera e quindi evidentemente estranea a quell'ambiente, nell'altro
1: certo.
0: caso divenuta estranea, forse
1: Esatto.
0: rifiutata da
1: Infatti.
0: quell'ambiente.
3: Noi abbiamo ricercato a lungo senza trovarlo, forse non è mai esistito, il soggetto primigenio da cui i cosiddetti ragazzi della Panaria, cioè un gruppo di giovani aristocratici che facevano base tra Palermo e Leolie, avevano immaginato con Rossellini e per la Magnani questa prima bozza di film. Che sicuramente metteva una donna al centro dell'universo selvaggio, selvatico e ostile delle Eolie, che fosse proveniente da un universo esterno, come nel caso della Bergman, o che invece fosse in qualche modo autoctona, indigena, come la Magnani. Nel caso della Bergman, appunto, il film andò in quella direzione, la nordica, proprio non, neanche italiana. Nel caso del film con la Magnani, che fu quindi scritto successivamente alla decisione di Rossellini di buttarsi con la Bergman in questa nuova avventura, questo iniziale soggetto probabilmente fu comunque rivisto. Quindi non sappiamo all'inizio cosa c'era, se non sicuramente questa storia
0: da cui
3: di
0: entrambi i film
3: una donna,
0: in qualche modo sono
3: derivano e hanno inevitabilmente, comunque, anche al di là della struttura dell'idea di base, hanno anche tanti punti di contatto.
1: Sì, certo, molti punti di contatto. Innanzi anche, diciamo, visto che siamo a Radio Vaticana, il rapporto con Dio, con il divino, che nel caso di Stromboli vediamo che poi aiuta la
3: protagonista.
1: protagonista ad accettare la realtà ostile, anzi, probabilmente a farla sua, c'è questo finale che appunto poi era stato suggerito da Padre Morlion, che quindi apriva alla speranza, perché se no sembra che lei vada per fuggire, cerca di fuggire, forse non sappiamo se punta addirittura a un suicidio, quindi ecco, poi invece si apre questo sole meraviglioso e nasce la speranza. E mentre invece in Vulcano noi abbiamo la figura della Magnani, io trovo che il film sia molto interessante e la Magnani ha un ruolo importante, ha un bel ruolo, perché lei è purtroppo una di quelle ragazze che cercano fortuna, lasciano l'isola, cercano fortuna, probabilmente la fanno, ma non la fanno proprio nel modo migliore possibile, e quindi è una prostituta, e alla fine viene rimandata con un foglio di via nella sua isola, dove però trova la sorella, il fratello, quindi la famiglia è ancora lì. A questo punto Anna, la protagonista, sì. La protagonista cerca un conforto, c'è una scena bellissima, per me molto bella, molto toccante, di lei che vuole entrare in chiesa, vuole entrare in chiesa probabilmente per chiedere perdono, per chiedere aiuto, per rincontrare la lei giovane. E le donne del luogo, le donne di chiesa, gli impediscono di entrare. C'è questa scena, gli impediscono, di molto forte, di entrare in chiesa. E quindi poi la storia, perché lei ha questa sorella giovane che sembra anche lei, diciamo, corteggiata da un giovanotto che è Brazzi, ma che in realtà Magnani, la protagonista Anna Magnani, capisce che cosa sta facendo in quell'isola, sta facendo esattamente quello che aveva fatto un'altra persona simile a lui con lei, cioè cercare delle giovani ragazze, illuderle con delle promesse, portarle lontano dal suo, e siccome capisce cosa sta facendo a sua sorella, lei poi fa di tutto per impedirlo, riesce a impedirlo in un modo abbastanza forte e violento, quindi ce la fa.
2: È un film che appunto molti dei nostri ascoltatori probabilmente non hanno visto,
1: ecco, esatto, quindi
2: tutto sommato si conosce. Comunque sul mercato è facile, spesso fa parte anche di rassegne o di retrospettive. Vulcano è un film abbastanza complicato da reperire. Voi dove siete riusciti a vederlo allora per la prima volta?
3: Perché abbiamo avuto la fortuna di conoscere Francesco Agliata di Villafranca, che era uno dei ragazzi della Panaria, anzi diciamo l'organizzatore generale, quello forse più propenso a mettere insieme delle idee, a fare gruppo e a esprimere innanzitutto da un punto di vista produttivo, imprenditoriale, idee che magari artisticamente appartenevano più a Renzo Avanzo, che era un altro del gruppo, e lui conservava copie del film, e ancora più rara, che assolutamente introvabile oggi, è la versione americana di Vulcano, che si fece contemporaneamente, perché come Stromboli si è trattato in entrambi i casi di coproduzioni italo-americane, e sia Stromboli che Vulcano, soprattutto Vulcano, nella loro edizione americana sono abbastanza diversi, con scene proprio differenti e persino con un finale diverso. E se non era per Francesco Agliata, noi neanche noi avremmo visto Vulcano. E devo dire che questa storia, che si era dimenticata, chi la conosceva soltanto per sommi capi e magari più per la rivalità sentimentale che non per quella cinematografica, ecco, io credo che una piccola medaglietta ce la possiamo appuntare, Maria Gabriella e io, perché quando uscì questo libro poi la storia diventò un po' più nota, e anche il film ha avuto finalmente un'edizione in DVD che si trova tutt'oggi, ripeto però solo l'edizione italiana, non quella americana, che Aliata era riuscita a ritrovare negli archivi della Metro Goldwyn Mayer dopo vari rivolgimenti societari e si era

0: realismo italiano a cui è legato il fatto che tutto il film, ancora più di Stromboli, è interamente girato nelle Isole Eolie tra Lipari, Vulcano e Salina, quindi in luoghi reali e con moltissimi, come anche Stromboli, attori non protagonisti,
1: Questo mi
0: cioè non,
1: offre l'occasione.
0: attori non
1: Sì.
0: professionisti.
1: Sì, i protagonisti ci sono ovviamente. E che protagonisti. Ma no, questo mi offre l'occasione di parlare un momento anche dell'appendice, che è molto interessante del vostro libro, che si intitola Non so se Stromboli sia questa, in cui analizzi cinque film. Quali sono? In realtà i titoli sono due, però i film sono cinque.
0: Sono Stromboli ha tre versioni e Vulcano 2. Le due di Vulcano le ho dette, nella versione americana si chiama Volcano. I tre Stromboli sono il primissimo americano molto tagliato da Howard Hughes, che era il produttore americano del film, e della primissima versione uscita di Stromboli prima delle altre, addirittura credo un anno prima rispetto a quella italiana. Rossellini, penso di far causa, strepitò, scrisse articoli sul giornale, ci fu una levata giustissima da parte della critica italiana nei confronti della produzione americana, ma il film uscì come gli americani l'avevano voluto, con un finale anche qui piuttosto diverso rispetto a quello che poi fece
1: E comunque una versione molto
0: Rossellini,
1: più breve.
0: più breve, sì, ci sono parecchie scene in meno, ma anche un paio di cose che non si ritrovano invece nelle altre. Poi esiste una versione ancora in inglese, dove la Bergman ha comunque parla con la propria voce, così come parla con la propria voce nella versione italiana, ed è la cosiddetta versione internazionale, la più lunga di tutte, quella che Rossellini amava di più e che si trova con difficoltà in giro, perché quella che si trova è quella italiana, che è ancora successiva, viziata un po' pesantemente dai suggerimenti di padre Morlion, in lingua italiana, quindi insomma per ricostruire questo marasma di complicazione che ha portato nello stesso set due troupe a fare cinque film diversi, ci voleva alla fine, insomma, abbiamo provato a mettere i puntini sulle i anche dal punto di vista filologico.
1: Allora, parliamo della ricerca, del materiale. Su che cosa vi siete basati? Qual è stato il vostro.
2: Ah, beh, allora, innanzitutto Aliata, che ha un grandissimo archivio, e quindi lui ci ha dato molti, molti elementi, perché poi all'epoca, quando noi abbiamo iniziato a scrivere questo libro, noi eravamo molto giovani, e devo dire che io poi in particolare, quasi quasi per me i protagonisti erano questi ragazzi
1: Della Panaria.
2: della Panaria. Ma perché? Perché Aliata, che era giovane, era appena uscito dalla guerra, aveva guidato
0: I
2: i
0: cinereparti.
2: cinereparti dell'esercito italiano, quindi aveva rischiato la vita. Questi ragazzi hanno fatto le prime riprese subacquee, ma non le prime riprese subacquee italiane, le prime riprese subacquee mondiali,
0: Sì, diciamo in acque reali, perché quelle
2: reali.
0: negli acquari le avevano fatti anche altri.
2: Anche, sì, anche Rossellini dentro una
0: Sì.
2: vasca, ecco, quindi siccome si fa ancora, ecco, se posso aprire
0: Sì.
2: un inciso, in questo libro, come anche ha scritto Tornatore nella prefazione, si sente il sudore, il rumore, la fatica di fare cinema e di creare, quindi loro, pensate cosa era fare queste riprese dove si rischiava pure la vita, perché su Stromboli c'è stato un morto alle riprese di Stromboli, perché loro andavano giù con questi scafandri, era pericoloso andare sott'acqua all'epoca e fare delle riprese all'epoca, perché la macchina per andare giù l'aveva inventata.

0: stata alleata. Quindi lui aveva, è un grande inventore, tra l'altro, e quindi facevano queste riprese subacquee e in Vulcano ci sono riprese subacquee, mentre invece in Stromboli no. C'è certo, siccome c'è piuttosto una tonnara, ma lì è diciamo un po' più facile perché c'è una vasca e quindi sì, è una ripresa molto più tecnicamente semplice. Adesso noi oggi l'intelligenza artificiale sta, a mio parere, distruggendo non solo il cinema, ma ridistruggendo le teste del cinema. Le grandi teste del cinema non ci sono più e quindi questo sullo schermo si vede. Ecco perché sono due film, diciamo, abbastanza straordinari, come tanti film dell'epoca, però. E qui il rapporto con la natura è veramente forte. E quindi poi tu mi dicevi delle ricerche, quindi
1: Sì.
0: stavamo dicendo Aliata ci ha dato molto materiale, sì, anche credo gli abbiamo riportato il cinema in casa quell'epoca, perché lui faceva, si era dato, faceva l'imprenditore, aveva fondato un'industria. Adesso non voglio, comunque, insomma, dopo essere stato un grande produttore cinematografico, per lui ha prodotto La Carrozza d'Oro, adorata da Truffaut, con Anna Magnani protagonista, eccetera. Quindi lui era stato un grandissimo produttore cinematografico. Quando noi giovani, questi due ragazzetti sono appassionati di cinema, sono arrivati in Sicilia, credo che gli abbiamo riportato un po' di cinema,
1: Di belle
0: di belle
1: memorie.
0: memorie, sì, e quindi ci ha mostrato tanto ed è stato straordinario. E poi c'è stata poi tutta una attenta ricerca sui documenti dei giornali dell'epoca, dei rotocalchi, controllare America, controllare i testi. E non c'era internet. Noi siamo andati nelle biblioteche, siamo andati
1: Negli
0: negli
1: archivi.
0: archivi, abbiamo fatto. Ecco perché ci si è impiegato 4 anni, nel frattempo lavoravamo pure, però
1: Abbiamo intervistato
0: abbiamo
1: qualche
0: intervistato gli
1: sopravvissuto.
0: ultimi sopravvissuti e poi insomma abbiamo messo tutto in questo libro e quindi abbiamo ricostruito tutto. Adesso è molto semplice riprenderlo, ricopiarlo.
1: Sì,
0: No,
1: cioè c'è
0: ecco,
1: una
0: cambiare il titolo.
1: leggera,
0: Sì, esatto.
1: sì,
0: Ma
1: una leggera
0: poi i
1: polemica.
0: conoscitori sanno,
1: Certo,
0: diciamo,
1: di che cosa stiamo
0: di cosa
1: parlando.
0: stiamo
1: Dico,
0: parlando.
1: il vostro libro si avvale anche, voglio dirlo, di una bellissima iconografia, cioè naturalmente immagini
0: Sì.
1: no, che avrete trovato, immagino appunto
0: Certo.
1: in questi archivi non facilmente reperibili, è veramente ricco anche appunto di immagini che ci riportano alla memoria. Tu dicevi molto tempo, ma mi sembra il tempo ben impiegato.
0: Sì, ben impiegato è il tempo necessario perché, diciamo, questo tipo di lavoro, è un lavoro che viene fatto giusto per amore della cultura e del cinema e
1: Certo.
0: quindi non ha valore, diciamo,
1: Sì,
0: ecco,
1: a me
0: non.
1: viene in mente una cosa a proposito del tempo, perché è una delle qualità migliori, credo, del vostro libro, e probabilmente è frutto anche del tempo che è stato dedicato a questa storia. E cioè voi mantenete ed è chiarissima dalle vostre pagine, un grande rispetto per tutte e tre
0: Le
1: i
0: figure,
1: protagonisti.
0: assolutamente,
1: Sono tre
0: certo.
1: figure appunto altissime dal punto di vista della loro professionalità nel cinema, ma è chiaro che poi questa è anche una storia che ha significato del dolore, che ha significato
0: Certo.
1: delle separazioni, delle difficoltà, insomma, indubbiamente lo è stato, però il valore umano di queste persone, oltre che il loro valore artistico, mi sembra che nel vostro libro sia raccontato appunto con estremo rispetto, con grande equità, con grande equilibrio, riconoscendo appunto i meriti di ciascuno.
2: Credo che ci sia avvenuto spontaneamente. A conoscere la storia, a sentircela narrare per la prima volta in modo dettagliato e compiuto da Francesco Agliata, all'inizio c'è stato spontaneo parteggiare per la sconfitta, per Anna Magnani, il cui film è stato impallato totalmente da quello di Rossellini. E anche sconfitta in senso sentimentale, perché lei di fatto è stata lasciata per un'altra donna. Parliamo di tre persone straordinarie: Magnani, Rossellini, Bergamo, tutte e tre giganti enormi, quindi questa storia non poteva essere ridotta, non è mai stata la storiella di una ripicca, di un piglia e lascia, di un amorazzo, di un film che si fa al posto di un altro.
1: Ma come troppo spesso viene raccontato,
0: sì, esatto,
1: semplificando,
2: riportando
0: anche in televisione abbiamo visto, sentito cose veramente
2: viene di solito
0: svilite, svilire quello che è invece un incontro di tre intellettualità straordinarie.
2: Due film in posti che a malapena conoscevano l'energia elettrica, che avevano difficoltà anche di approvvigionamento d'acqua, significa fare due atti di eroismo enormi. Poi se dietro c'è una storia sentimentale che provocò uno scandalo internazionale con pressioni personali fortissime su tutti e tre i protagonisti, si capisce che non è legata al capriccio di un momento. E quindi la grandezza di questi personaggi, poi approfondendo, leggendo, confrontando, pensandoci, incastrando tutte le varie teste del padre, ci siamo resi conto che tutti e tre avevano ciascuno ragione nella propria individualità, ciascuno è stato eroe in una partita a tre in cui inevitabilmente un po' tutti hanno vinto e un po' tutti hanno perso, e tutti e tre sono grandissimi e non è che meritassero il nostro rispetto, ma è evidente che la loro grandezza
1: è naturale attributargli,
2: esatto, cioè li consacra di per sé ai tre personaggi enormi che erano, ai due film importanti che ne sono usciti fuori, e a una svolta per tutti e tre di carriere che li ha portati verso altri lidi più fortunati, meno fortunati, comunque diversi.
0: Sì. Ma la mia sensazione analizzando queste vicende, perché è che poi alla fine tutti e tre, forse mi sbaglio, tutti e tre il loro vero grandissimo amore era il cinema. Cioè Anna amava Rossellini, ma amava Rossellini perché era un grande regista che la faceva essere una grande attrice. Roberto amava Anna perché era una donna straordinaria, ma l'amava perché era una grandissima attrice che rendeva grandi i suoi cinema e la stessa cosa e i suoi film, e la stessa cosa con Bergman. E Bergman pure, Bergman sicuramente si è innamorata di questo italiano venuto dal mare perché infatti è arrivato con l'aereo, però portatore di un cinema completamente nuovo che lei voleva fare, per cui secondo me per tutti e tre la cosa prima era il cinema, poi l'amore era la grande nave che ti portava a quello che volevi, insomma, a realizzare l'opera che te che volevi fare.
2: Quasi una conseguenza del cinema.
0: Esatto, sì, esatto. Sì.
1: D'altronde noi continuamente parliamo di amore per il cinema.
0: Esatto.
1: Cinema e amore non possono essere così, così lontani. Il vostro libro, tra l'altro, prima dell'appendice, si chiude con un episodio, una piccola, come se fosse una zoomata su un'immagine che lascio ai lettori del libro, che trovo molto bella, molto poetica, e che testimonia in qualche modo il profondo rispetto che non soltanto noi proviamo per loro, ma che loro probabilmente hanno sentito l'uno per l'altro.
2: Ecco, senza svelarla, ma diciamo che tutto quello che si legge qui, anche se scritto in forma, tra molte virgolette, romanzesca, sono fatti reali, cioè non abbiamo fatto come come succede spesso, una reinvenzione, immaginando cosa pensassero questi personaggi. Tutto quello che c'è qui, i dialoghi anche, sono presi, verificati dalle cronache del tempo, incrociando, eliminando quello che era, che noi presumiamo possa essere mitologia giornalistica, per andare alla nudità dei fatti, ripeto, verificate il più possibile, quindi non ci sono invenzioni. Quello che leggete qui è quello che veramente è successo, almeno quello che siamo riusciti ad appurare.
1: E voglio dire un'ultima cosa che mi piace molto, cioè i due film di cui si parla fondamentalmente hanno questo grande potere, questa grande magia di restituirci i volti delle due più grandi attrici del mondo, credo in assoluto. Sì. Forse è il momento proprio del loro massimo
0: splendore,
1: della loro massima maturità artistica.
0: Sì, sì, sì, vero, verissimo. C'è una bellissima Anna Magnani in Vulcano.
2: Sì. È una meravigliosa Ingrid.
0: È una meravigliosa Ingrid. Ancora pare che io tifi un po' pochino di più per Anna. No, ma non è vero, no. Tra l'altro, le due signore, mai una parola fuori posto in un momento drammatico.
1: Si parla di eleganza ed altri
0: eleganza,
1: tempi,
0: altri sì.
1: Grazie ai miei ospiti Alberto Anile e Maria Gabriella Giannice. Vi ricordo il titolo del volume, La guerra dei vulcani, edito da Il Saggiatore. Grazie di essere stati in
2: compagnia. Grazie
0: a te, Rosario.

parte musicale del nostro programma odierno. In questi giorni vi sto facendo ascoltare alcuni dischi, alcuni dei dischi della mia collezione, quelli che amo di più. Questo ha un posto veramente speciale nel mio cuore. È un album il cui titolo è Lady in Satin di Billie Holiday, è uno dei suoi ultimi lavori, è stato registrato nel febbraio del 1958 e, come probabilmente ricorderete, Billie Holiday si è spenta nel luglio del 1959. È un album della Columbia e rappresenta anche una richiesta particolare, un desiderio particolare proprio di Billie Holiday, la quale si era rivolta al produttore della Columbia Irving Townsend, esprimendo il desiderio di registrare un album insieme a Ray Ellis e la sua orchestra d'archi, dunque un accompagnamento in qualche modo nuovo proprio per la sua voce. Lei aveva sentito un album appunto di Ray Ellis che si intitolava Alice in Wonderland, che giocava appunto con Alice in Wonderland, con Alice nel Paese delle Meraviglie, ne era rimasta affascinata, appunto incantata. Townsend si rivolse dunque a Ray Ellis chiedendogli se sarebbe stato d'accordo. Naturalmente Ray Ellis, che non credeva nemmeno che una regina del jazz come Billie Holiday potesse conoscerlo, potesse sapere chi era, fu assolutamente emozionato, no, all'idea di poter registrare appunto con lei. È vero che la voce di Billie Holiday nel corso degli anni man mano era andata in qualche modo rovinandosi, era andata perdendo lo smalto, la freschezza che aveva nelle registrazioni degli anni 30, ovviamente. Tuttavia alla fine degli anni 50 la sua capacità espressiva era diventata veramente straordinaria e dunque insieme scelsero non tanto un rifacimento di brani che appartenevano appunto alla sua carriera, che aveva già registrato in molte altre occasioni, ma proprio delle canzoni nuove nello stile contemporaneo di Frank Sinatra o di Ella Fitzgerald. E il primo brano che appunto incisero per il disco, che venne registrato tra il 19 e il 21 febbraio del 1958, fu appunto un brano composto da Frank Sinatra pochi anni prima, nel 1951, il cui titolo è I'm a Fool to Want You.

molti anni dopo, quando l'album venne nuovamente messo in commercio nel 1997, Ray Ellis, riascoltandolo, disse che il momento forse più emozionante in assoluto di quella sessione di registrazione fu quando, insieme alla Holiday, ascoltarono appunto la registrazione di questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Ma Fools Want You. E Ray Ellis ricorda che la Holiday aveva le lacrime agli occhi. E se è vero che musicalmente la voce aveva ormai delle asprezze, è altrettanto vero che emozionalmente la sua capacità interpretativa, proprio grazie a quelle asprezze, aggiungeva un'amara consapevolezza a quei testi. Ascoltiamo la terza traccia dell'album, You Don't Know What Love Is.

che viene spesso considerata dai critici la migliore traccia dell'album è la numero 7, era in realtà la prima traccia del lato B. La canzone si intitola You Changed.

questa nostra puntata dedicata all'album Lady in Satin di Billie Holiday, con l'ultima traccia dell'album che parla appunto di una fine, la fine di un amore. Si intitola The End of a Love Affair.

0: Le 4 l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Dopo Pechino anche Mosca replica le accuse di Trump che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni negli Stati Uniti. Respingiamo qualsiasi accusa e lo facciamo con fermezza, ha affermato il portavoce del Cremlino. La Russia non è mai intervenuta negli affari interni di altri paesi. Da oggi è alla guida del Labour e da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Si tratta di Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, che archivia la stagione di Starmer promettendo unità nel partito laburista inglese e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno affermato di aver preso di mira la base militare di Al-Tanf in Siria in risposta agli attacchi americani. Ma una fonte militare siriana nega. Le forze americane hanno dichiarato di essersi ritirate dalla base all'inizio di quest'anno.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi.
1: Intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
2: La guerra è finita.
3: I have a dream.
4: 3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
5: Campioni del mondo!
6: Avemus Papa.
7: Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
8: E allora, cari amici, oggi vi parleremo di intelligenza artificiale, ma diciamo da un punto di vista particolare. Come appunto sta cambiando l'automotive, in sostanza le auto, i camion, gli autoveicoli in generale? Quali prospettive ci aspettano? Insomma, diremo davvero addio alla guida manuale e le auto saranno sempre più autonome? Allora, prendiamolo un attimo da lontano. I negoziati per ammorbidire le AI Act europeo sono falliti il 29 aprile dopo 12 ore di trattativa. Gli stati membri e il Parlamento europeo non hanno trovato, diciamo, un accordo sull'omnibus, viene chiamato così, sull'accordo digitale che la Commissione aveva proposto come pacchetto per appunto semplificare le normative per le imprese europee. Le trattative sono rimandate a questo mese e se non si troverà un'intesa finale entro il 2 agosto del 2026, le obbligazioni per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio entreranno in vigore nella forma, diciamo, originaria. Ora però, ve l'ho detto, ci occupiamo di un aspetto particolare: l'innovazione tecnologica in qualche modo sta ridisegnando un po' tutto l'industria dell'automotive, che oggi si posiziona come secondo settore per livello di maturità appunto nell'adozione dell'intelligenza artificiale. Una trasformazione oggettivamente, quella dell'intelligenza artificiale collegata ai trasporti, che promette benefici importanti, fino a 6,1 miliardi di euro di potenziali benefici complessivi in Italia entro il 2050. Questo solo grazie alla cosiddetta guida autonoma. Allora, Giulio Salvadori è direttore dell'osservatorio Connected Vehicle and Mobility e in qualche modo ci delinea davvero come questo futuro è già a portata di mano.
9: Noi analizziamo solitamente questo fenomeno dell'arrivo dell'AI nei vari settori, non solo nel mondo dell'auto. Nel mondo dell'auto vediamo, rispetto ad altri contesti, diciamo, di vita, una maggiore accettazione da parte dell'utente. Oggi abbiamo un cittadino su due che si dichiara comunque pronto ad avere nel proprio veicolo sistemi di AI, abbiamo uno su quattro comunque che ci dice che alla fine non gli cambia nulla, solo il 14% si dice preoccupato. Per esempio, se raffrontiamo questi dati con il contesto della casa, noi ogni anno facciamo un'indagine analoga sul mondo della casa intelligente, per così dire, beh, qui siamo su livelli di preoccupazione molto più alti, addirittura un consumatore su due ci dice che è preoccupato rispetto al 14% dell'auto. Quindi significa sostanzialmente che molto dipende dal contesto che si vive, da quanto ci si sente protetti, e chiaramente ci si sente maggiormente protetti dentro un'auto rispetto a una casa, dove magari le persone hanno dei dati ovviamente maggiormente sensibili e non si fidano sempre dei sistemi di intelligenza artificiale.
8: In sostanza c'è tutto un problema di privacy che nell'auto comunque viene superato. Voi mi sembra che abbiate fatto però anche degli studi su quanto realmente può impattare, diciamo, nella vita di tutti i giorni l'AI sulle strade. Insomma, può rendere tutto più sicuro, nonostante, diciamolo, almeno in Italia ancora la questione della guida autonoma lascia forse un po' perplessi, se non altro nel primo approccio. Che cosa ne dite?
9: Sì, allora ci sono diversi livelli, no, di arrivo dell'intelligenza artificiale. Un livello è quello già presente, ad esempio nei sistemi di assistenza alla guida l'intelligenza artificiale già sta arrivando con, facciamo un esempio, la frenata automatica in caso di emergenza, nel caso in cui attraversa un pedone all'ultimo lungo il tracciato. Beh, questi sistemi oggi sono sempre più sicuri, sempre più reattivi. L'intelligenza artificiale è in grado di intervenire con 2, 3, 4 secondi di anticipo, che significa spesso salvare vite. Quindi questo è un fenomeno che già vediamo nelle nostre auto, se oggi compriamo la maggior parte dei nuovi modelli di auto. E poi c'è un tema un po' più futuristico che riguarda appunto la guida autonoma, su cui si sta lavorando molto, soprattutto negli Stati Uniti e in Cina. In Europa c'è tutta una serie di discussioni in corso, normative, dall'AI Act a tutta una serie di appunto discussioni anche a livello di Parlamento europeo, Parlamento italiano. Noi pensiamo che per una serie di benefici possa portare del valore in termini, ad esempio pensiamo a tutte quelle famiglie che potrebbero con un servizio di guida autonoma, di cosiddetto robotaxi, robot sharing, potrebbero avere un servizio a portata di mano, magari anche economico, che ci accompagna a fare la spesa, a comprare dei capi d'abbigliamento, e poi va subito a prendere un'altra persona che ha chiamato il servizio. E questo potrebbe portare molte famiglie a rinunciare alla seconda auto. Sappiamo che in Italia c'è un grande tema di parco auto enorme.
8: Ecco, senta, però tutto questo poi ha dei riflessi sull'inquinamento, perché in sostanza se le nostre città sono inquinate non è solo per i riscaldamenti, ma anche molto per le auto.
9: Certo, sicuramente riducendo il parco auto abbiamo meno emissioni, meno auto che possono inquinare. Oltretutto avremo chiaramente tutte le nuove vetture basate su sistemi di elettrici o di fonti di alimentazione future che saranno sempre più efficienti, e quindi chiaramente avremo in futuro meno auto ma più utilizzate quasi tutto il giorno, diciamo almeno 10 ore al giorno, e quindi chiaramente un minore consumo, un minore, diciamo, dispersione di veicoli in tutto il paese.
8: Allora, Roberto Pietrantonio invece è presidente di Unrae e si sofferma in qualche modo sugli aspetti normativi. Per lui sono, diciamo, quello il vero nodo. Lui ci ha detto che l'AI Act rappresenta un passaggio importante perché introduce delle regole necessarie appunto sulla sicurezza, la trasparenza e la responsabilità per introdurre in modo corretto appunto l'intelligenza artificiale. È fondamentale però, secondo lui, che sia accompagnata da politiche industriali e strumenti di domanda che davvero rendano questi strumenti realmente accessibili e non a beneficio di pochi. Insomma, appunto, è una realtà già presente ma che comunque va controllata.
10: È presente già in tante nostre auto e assolutamente non è uno strumento che possiamo immaginare disponibile nel futuro, ma è un sistema col quale stiamo assolutamente già convivendo, una realtà pienamente integrata nella mobilità, quindi è già dentro il prodotto. Per esempio nei sistemi di sicurezza, ma in tanti altri sistemi, ed è già lungo, nel caso del sistema automotive, lungo l'intera catena del valore, quindi ha cambiato il modo di progettare, di produrre, di vendere, di mantenere le automobili. Certamente l'AI Act, quindi la regolamentazione che in Europa si è introdotta, sicuramente è un passaggio molto importante, perché parte da un principio che è molto condivisibile, ovvero quanto più una tecnologia può avere un impatto sulla sicurezza delle persone, più questa deve essere regolata, no? Quindi questo è importante, perché nel caso dell'automotive pensiamo alla guida autonoma e l'automotive diviene per definizione una classificazione ad alto rischio, quindi i costruttori saranno soggetti a requisiti tecnici stringenti, ad obblighi di certificazione. L'auto diventa un vero e proprio sistema AI regolato, e questo significa tante responsabilità per i costruttori.
8: Ecco, mi permetto una cosa, però visto che probabilmente il settore dell'automotive è quello più globalizzato ad oggi, diciamolo, trovare sulle nostre strade un'automobile di fabbricazione italiana non è proprio semplicissimo. A questo punto si pone il problema di una governance globale anche su questi temi, e quali regole attuare, quelle europee oppure quelle degli Stati Uniti, dove in sostanza c'è una deregulation quasi totale?
10: Certo, questo è un po' il tema, no? Quando ne abbiamo parlato di recente sul tema abbiamo menzionato tutto il tema della privacy, no? Dove in Europa sono state trovate tutta una serie di regole, se vogliamo vederla dal punto di vista positivo, a tutela della privacy dei consumatori, che in qualche caso però hanno costituito dei vincoli e anche, se vogliamo, dei costi in termini di compliance e quindi di perdita di competitività da parte delle aziende. Quindi a nostro avviso il punto critico è quello di avere equilibrio anche in Europa, perché il rischio non è tanto quello di avere delle regole in Europa, ma averle solo noi, e questo sicuramente, no, ci pone nel rischio, parlo da europeo, quindi da italiano e da appartenente all'Unione Europea. L'Europa rischia di essere magari leader nella regolamentazione, ma magari follower nell'innovazione, cosa che sta già accadendo, perché in uno studio recente del Politecnico abbiamo potuto osservare quanto tanti progetti AI, in particolare sulla guida autonoma, sono già partiti in US e in Cina, e quanto l'Europa in questo momento sia indietro. Quindi ecco la parola d'ordine, un po' la parola chiave che tante volte, a cui tante volte abbiamo fatto ricorso in Europa, è proprio la parola dell'equilibrio, che pone sicuramente un tema globale, considerando il contesto globale dell'automotive.
8: Dove spostare in qualche modo però la responsabilità su questo fronte, secondo lei?
10: Sicuramente i costruttori, pensiamo alle regolamentazioni sulle emissioni, no? Sulle emissioni, ovviamente i costruttori che decidono di vendere in Europa devono decidere di sottostare alle regolamentazioni continentali e si adeguano. Poi possono decidere, e nel caso dell'Europa, nel caso dell'auto sta diventando un'area complicata in cui fare business, no? Perché sul tema delle emissioni si sono posti tutta una serie di vincoli e il mercato non ha risposto esattamente come si pensava all'inizio, e ciò ha comportato una pressione competitiva e regolatoria fortissima sull'automotive, e quindi questo sta un po' all'Europa decidere come porsi, se porsi come un luogo in cui ci sia forte regolamentazione, ma magari sia più difficile fare business. Ripeto, i costruttori in questo caso sono soggetti a fattori esogeni, si adeguano, cercano di adeguarsi nel modo migliore, e certamente quando devono vendere in Europa devono rispettare le regole che si pone in Europa. La speranza, e continuo a dire, a ripetere il tema dell'equilibrio, è che si trovino delle regole equilibrate rispetto magari a altre aree continentali, dove queste regole al momento ci sono forse molto più sfumate, se non addirittura quasi assenti, e quindi ecco, va trovato un equilibrio. Discussioni intercontinentali, tra continenti, tra aree continentali diverse, al momento non mi sembra si stiano ponendo le basi per questo tipo di discussioni.
8: Allora, in realtà tutta la regolamentazione passa attraverso la politica, e di tutto questo appunto si è parlato in un recente convegno al Senato, perché appunto, lo sappiamo, le applicazioni intelligenza artificiale cambiano in qualche modo ogni sei mesi. Un dato che quello che succedeva sei mesi fa adesso non è più la stessa cosa, e la stessa cosa vale anche, diciamo, per l'automotive. Allora, Luca Zucconi è consigliere di Best Mobility e ci ha detto che appunto il mondo della politica deve sapere per gli impieghi dell'intelligenza artificiale, saperli comprendere e soprattutto saperli regolamentare.
11: Abbiamo organizzato questo convegno perché ormai secondo noi l'intelligenza artificiale è presente, c'è, esiste, c'è bisogno di formazione, bisogna conoscerla, perché non si può contrastare un'evoluzione tecnologica, bisogna conoscerla, e per far questo bisogna fare della formazione, perché finché questa innovazione tecnologica si può gestire con l'intelligenza umana, quindi con l'uomo, allora si possono evitare delle implicazioni pericolose. E abbiamo fatto questo perché noi, occupandoci soprattutto di mobilità, ovviamente l'intelligenza artificiale entra molto nella mobilità, perché le macchine di adesso e del prossimo futuro ovviamente hanno una parte importante all'interno gestita dall'intelligenza artificiale, e dalla raccolta dei dati. Quindi ecco, è giusto incominciare, prego.
8: Ecco, una cosa, lei ha toccato un aspetto fondamentale, la formazione, perché nell'intelligenza artificiale io penso che in Italia in questo momento si vivano dei sentimenti molto contrastanti. C'è chi in qualche modo è un forte entusiasta, per cui pensa che possa risolvere tutto, chi invece ha un atteggiamento quasi luddista. È così, e con una maggiore formazione soprattutto si possono avere costruttori e consumatori più consapevoli?
11: Assolutamente sì, come tutte le innovazioni tecnologiche, ovviamente all'inizio si crea sempre una partizione, e ovviamente la strada è tracciata, quindi non si può contrastare, quindi secondo noi è fondamentale che le aziende ne prendano atto, e in Italia siamo molto indietro su questo rispetto a tanti paesi europei e anche fuori dall'Europa, dove in questo momento c'è una formazione e una consapevolezza dell'intelligenza artificiale molto più avanzata che da noi. Quindi dobbiamo stare molto attenti, perché rischiamo di rimanere indietro. Intanto la strada è tracciata, quindi non si può contrastare. La cosa importante è conoscerla, padroneggiarla e prenderne ovviamente i benefici.
8: Ecco, servono degli incentivi per la formazione, perché si parla sempre frequentemente appunto di incentivi per la formazione, ma ad oggi non si prevedono dei percorsi, diciamo, specifici per chi vuole impegnarsi di più nell'intelligenza artificiale. Per percorsi specifici intendo comunque percorsi in genere sostenuti dai governi, dagli stati europei.
11: Assolutamente. Allora, in Italia noi adesso ci stiamo muovendo nel nostro piccolo come associazione, come casa editrice, abbiamo raccolto in questo convegno

0: Pensate che in Italia la quota di auto aziendali è significativa e tra l'altro in crescita. Sono circa il 44% delle nuove immatricolazioni. Sebbene il dato preciso sul parco circolante totale vari, le aziende gestiscono anche tra l'altro delle flotte importanti, con oltre 83.000 veicoli monitorati in specifici campioni. In sostanza, il mercato è dominato da noleggi e auto in uso tra l'altro promiscuo. Allora, sicuramente è un settore che va esplorato e che va attenzionato, diciamo così. Federico Antonio Di Paolo è presidente di Best Mobility e sottolinea: l'intelligenza artificiale rappresenta un acceleratore fondamentale per la mobilità delle imprese e deve essere sempre più utilizzata.
1: L'intelligenza artificiale è sicuramente una possibilità di avere uno sviluppo, di avere benefici, avere una gestione molto più efficiente per quanto riguarda la gestione delle flotte aziendali. E l'intelligenza artificiale quindi ci dà la possibilità di gestire la flotta in un modo molto più veloce, in un modo sempre molto più sicuro e soprattutto in maniera più efficiente, che l'efficienza è quella che diciamo comanda la gestione appunto di parchi auto che sono molto molto importanti, quindi ottimizzare appunto i costi della flotta in termini non soltanto appunto di costo vivo ma anche in termini di sicurezza, tutti i costi derivanti dalla sicurezza della flotta e quindi del personale viaggiante.
0: Ecco, ma avere tutti questi dati vuol dire ottimizzare anche la produttività e soprattutto riesce a farci qualche esempio concreto di utilizzo dell'intelligenza artificiale in grandi flotte di autoveicoli, automezzi?
1: Allora, sicuramente l'intelligenza artificiale la troviamo già in flotte di robotaxi e robosharing. Queste sono appunto delle flotte che non hanno bisogno di un conducente, di un autista. E utilizzare queste flotte, da uno studio effettuato dal Politecnico di Milano, si è visto che l'impatto di questo tipo di flotta entro il 2025 potrebbe generare fino a 6,1 miliardi di euro, soprattutto di impatti sociali in Italia, quindi ridurre del 90% gli incidenti sulle nostre strade, abbattere le emissioni inquinanti e ridurre di oltre 900.000 unità il parco auto nelle nostre città. E il vero impatto poi sarà soprattutto indiretto dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'automotive. Ci saranno servizi più efficienti e accessibili che potrebbero poi tra l'altro spingere molte famiglie a rivedere le proprie abitudini di mobilità, ed è stato stimato che almeno una famiglia su quattro potrebbe rinunciare alla seconda auto. Quindi questi sono tutti benefici complessivi che si potrebbero avere tra il 2028 e il 2050.
0: Senta Di Paola, però quando noi pensiamo all'intelligenza artificiale appunto applicata alle automobili, per esempio per la guida autonoma, pensiamo soprattutto all'est europeo, all'est asiatico, alla Cina. È così oppure abbiamo degli esempi secondo lei anche in Europa?
1: Allora, in questo momento la parte diciamo più importante fanno da padrone diciamo le case costruttrici orientali, quindi cinesi, sono rispetto a noi avanti, con un gap che dobbiamo iniziare a colmare il più velocemente possibile, perché altrimenti rischiamo di non riuscire più a raggiungere gli standard che appunto le case auto cinesi hanno in questo momento. Pensiamo che soprattutto nel mercato asiatico e nel mercato americano l'utilizzo di auto a guida autonoma è ormai realtà, mentre invece in Europa abbiamo ancora diverse restrizioni sia di carattere normativo soprattutto che non ci permettono di affrontare velocemente questa sfida.
0: E allora amici, appunto abbiamo fatto fare questo viaggio, diciamo così, nell'intelligenza artificiale applicata all'automotive, una realtà ma che sicuramente va implementata e anche monitorata. Allora, io sono Alessandro Guarasci, un saluto da me ma anche da Alberto Giovannetti. Forse

0: Venerdì, io sono Cecilia Seppia e questa è la rubrica Topic Trend. Andiamo a curiosare sui social per capire quello di cui la gente ha parlato questa settimana e quindi gli argomenti che sono rimasti più a lungo in tendenza e su cui si è confrontata e spesso anche divisa l'opinione pubblica. 335 12 43 722 il numero WhatsApp a cui mandare i vostri messaggi. In collegamento con noi oggi Matteo Grandi, giornalista, autore televisivo, esperto di comunicazione. Ciao Matteo.
1: Buonasera Cecilia, buonasera a tutti.
0: Tanta cronaca in tendenza, la guerra in Iran con gli attacchi anche su Dubai, la paura di un'escalation che ritorna, il caldo, gli incendi in Canada che stanno tingendo di grigio il cielo persino su New York, tantissima cronaca nera, omicidi, femminicidi, però mi ha sorpreso ieri il servizio di chiusura del TG2 sui tormentoni estivi da Fred De Palma in cima con La testa gira e poi Serena Brancale, Baby K, Jovanotti e Alfa, tutte canzoni che tra l'altro abbiamo abbondantemente ascoltato, quindi dentro non c'era una notizia vera. Che succede al giornalismo in estate?
1: Ma il giornalismo d'estate, come dire, alleggerisce un po' i toni perché si adegua al paese, no? Il paese d'estate tende a staccare la spina, siamo un paese che comunque vive l'estate in un certo modo, vive il clima, in parte lo soffre anche perché l'estate diventa più difficile fare tutto, e credo che in qualche maniera, non dico che sia giusto, però sia una sorta di, come dire, adattamento culturale, una forma di costume alla quale ci stiamo un po' abituando.
0: Ecco, a proposito di cronaca nera, la storia di Giulia Cecchettin uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta l'11 novembre del 2023 diventa un film. Si intitola Se domani non torno, diretto da Paola Randi, è ispirata al libro Cara Giulia, edito da Rizzoli, e racconta la storia di questa ragazza, della sua famiglia. Sono sempre di più le storie di questo genere che finiscono sul grande schermo. È il giusto epilogo, secondo te, del true crime, è un genere che almeno in Italia tiene tantissimo banco e polarizza l'opinione pubblica?
1: Allora, è l'epilogo sicuramente, se sia giusto non lo so. Io credo che sia in qualche modo anche fisiologico che il cinema, come fa da sempre, racconti un pezzo della nostra società. Ora, il racconto di questi instant stories legati anche al crime non sempre, come dire, a livello personale mi trova d'accordo, perché poi sai, un tema è raccontare, puoi anche celebrare, un altro tema a volte è spettacolarizzare, o il rischio di spettacolarizzare, far passare un messaggio sbagliato, soprattutto quando il fatto storico è così vicino. Forse ci vorrebbe un pochino più di distacco, non dico no in assoluto questo tipo di operazioni, io forse farei passare un po' di tempo in più.
0: Che poi tra l'altro questa potrebbe anche essere la fine del caso Garlasco, secondo alcuni rumors. Comunque molto bello il trailer che chiude con una frase della sorella che dice: per Giulia non fate un minuto di silenzio, fate rumore. Noi cambiamo tono, Sinnermania in tendenza, l'opinione pubblica digitale è letteralmente ai piedi del tennista azzurro Jannik Sinner dopo la vittoria contro Zverev sull'erba di Wimbledon. King Jannik secondo lo hanno ribattezzato gli utenti. Foto e video dei punti più belli, più spettacolari della premiazione su TikTok e su Instagram in particolare sono diventati virali, anche i video di Sinner che balla con Linda Noskova, vincitrice del torneo femminile, durante la tradizionale serata di gala. Il post ufficiale pubblicato da Sinner, che dice, parlando al suo team, parla di sangue, sudore e lacrime di gioia. Io vorrei fare con te due riflessioni. La prima è sul tempo dedicato dopo la vittoria, quindi dopo la chiusura del torneo, a quelle che sono le foto, i saluti, prima istituzionali, come abbiamo visto, ai reali d'Inghilterra, ai ministri, poi al popolo dei tifosi dalla famosa balconata. Momenti importanti, non meramente di costume, che però fino a qualche anno fa non esistevano, nonostante Wimbledon fosse già un prestigioso torneo. Quanto ha inciso, secondo te, il boom dei social sulla nascita di questa narrazione post partita?
1: Allora, io credo che il boom dei social sia un pezzetto di quello che poi va a incidere su questa nuova narrazione delle celebrazioni, del post partita, di tutta la parte che sta intorno all'evento sportivo, perché poi c'è un tema di evoluzione della comunicazione, c'è un tema di evoluzione anche dei media che seguono l'evento. Una volta lo vedevamo sì in diretta, ma ti dico in bianco e nero, ma quasi su televisori, insomma, di fortuna. Oggi vediamo su Maxi Schermi, sembra di stare dentro il campo, c'è una copertura mediatica dell'evento pazzesca, e quindi oltre ai social direi che tutto il meccanismo fa sì che si crei, da un punto di vista della comunicazione e del racconto, quello a cui stavi facendo riferimento tu.
0: La seconda invece riflessione è sul momento proprio dei ringraziamenti, un momento topico. Abbiamo sentito Zverev spendere parole bellissime per Jannik e viceversa, e quelle parole sono rimbalzate su tutti i social, parole non di circostanza ma sentite, che ogni volta ci insegnano qualcosa, spesso ci commuovono anche, e diciamolo, lì l'atleta solo in mezzo al centrale con un microfono in mano smette di essere una macchina da guerra agonistica, si trasforma in un essere umano. Secondo te che valore comunicativo ha questo momento che arriva dopo la premiazione?
1: Dal mio punto di vista ha un valore comunicativo enorme. Intanto ci ricorda che sono dei ragazzi, prima ancora che degli atleti, prima ancora che degli sportivi quasi bionici, sono dei ragazzi. Poi forse ci ricorda anche che il tennis è da sempre uno sport di gentleman, no? Perché è uno sport in cui si tende a riconoscere il valore della sportività, la capacità di riconoscere il merito dell'avversario. Come dicevi tu correttamente, non credo che si tratti di frasi di circostanza, ed era stato bellissimo, se ricordi, anche il discorso che Cobolli aveva fatto a Parigi dedicando la Zverev dopo la vittoria di Zverev in finale. Quindi trovo che siano momenti che in qualche modo, avrebbe detto la Jalapas ironicamente, che lo dico seriamente, ci riconciliano con lo sport.
0: Tra l'altro ho scoperto che la prima regola non scritta del tennis impone proprio di iniziare il discorso facendo i complimenti all'avversario sconfitto, e questo perché comunicativamente serve a legittimare la propria vittoria, cioè più si onora lo sconfitto più assume valore l'impresa di chi ha vinto, no? Questo scambio di rispetto disinnesca in fondo anche la tossicità del tifo, pulisce l'immagine dello sport, anche se il tennis già di per sé è piuttosto pulito. E tra l'altro il fenomeno Sinner, diciamo, parlando di numeri, ha creato un boom di pagine, di piattaforme social su Instagram, TikTok, tra i 35.000 e i 50.000 nuovi iscritti, nuovi account interamente dedicati al tennis, ha incentivato anche il giornalismo sportivo dal basso, ma anche l'iscrizione nelle scuole di tennis. Insomma, viva il tennis e viva Jannik. L'Europa, Matteo, ha prorogato fino al 2028 Chat Control, la norma che consente alle grandi piattaforme di scandagliare le comunicazioni private di milioni di cittadini europei per scovare possibile materiale pedopornografico. C'è chi dice che questa legge è utile, è necessaria per contrastare gli abusi sui minori, che comunque sono sempre di più. C'è chi invece ci legge dietro una reale minaccia alla privacy, parlando proprio di controllo preventivo di massa. So che tu hai scritto un editoriale su questo tema, aiutaci a capire questa legge, di fronte a cosa ci troviamo e perché è bene approfondire il dibattito, come stanno facendo molti utenti sui social.
1: Purtroppo non basterebbe, credo, tutta la trasmissione per parlarne, però io sono estremamente critico con questa legge. Trovo che sicuramente esistono in questo momento due interessi in conflitto, che sono la tutela della privacy, che è un interesse supremo, e la tutela ovviamente dei minori, però trovo che sia una vigliaccata chiederci di rinunciare alla privacy con la scusa, perché a tutti gli effetti è una scusa, un alibi del bene superiore. La tutela dei minori si può sicuramente costruire seguendo altri percorsi, ma non andando a fare un controllo preventivo. Tu hai usato il termine corretto, è un controllo preventivo di massa, perché senza autorizzazione di nessuno, senza l'autorizzazione di un giudice, ma semplicemente per controllare dei flussi, non si sa cosa, non si sa legati a chi, le grandi aziende, le grandi piattaforme di fatto potranno entrare nelle nostre comunicazioni, nelle nostre chat, eccetera. Questa cosa al momento non riguarda tutti quei chat che sono protette da una crittografia end-to-end, quindi che hanno una forma di crittografia tale per cui neanche gli stessi sviluppatori possono entrarci, mi riferisco a WhatsApp, mi riferisco a Signal, ma per esempio non vale per Gmail, non vale per Messenger. Insomma, il quadro che si sta venendo a delineare è un quadro molto inquietante, perché io credo che fosse dai tempi della Stasi che in Europa non si assisteva a questa possibilità ufficiale di Stato di poter spiare le persone. E quando sento qualcuno dire ma tanto se hai la coscienza a posto non fa niente, Rispondo che siete totalmente fuori strada, perché il punto non è avere la coscienza a posto, e meno aura rispetto al tema della pedopornografia. Il punto è che nel momento in cui lo Stato o comunque un organo sovrastatale decide di entrarti in casa spiando le tue corrispondenze, è l'inizio di un capitolo molto molto inquietante.
0: Un'ANSA delle 16 cita Google, i vertici insomma dell'azienda, che dice decisioni UE rischiano di compromettere privacy e sicurezza di milioni di europei. Quindi insomma, di fatto, come dicevi, sta passando un principio piuttosto pericoloso, cioè che per trovare pochi contenuti illeciti sia lecito analizzare preventivamente comunicazioni legittime, anche se, come hai ribadito, la norma non riguarda le normali conversazioni cifrate di servizi come WhatsApp e Signal.
1: Guarda, ci rubo solo proprio 10 secondi per dirti che è anche terribile il modo in cui nasce questa cosa, perché questa cosa a marzo era stata respinta in aula in Parlamento, quindi di fatto era già stata ritenuta irricevibile dal Parlamento. Dopodiché il Consiglio ha fatto una forzatura, ha modificato tre parole con la scusa di aver modificato il testo, che di fatto è rimasto lo stesso. Lo ha portato in aula chiedendo una maggioranza qualificata l'ultimo giorno di seduta prima delle vacanze estive, quando sapevano che l'aula era semideserta, e anche se hanno prevalso in ogni circostanza, non è stata raggiunta la maggioranza assoluta che serviva per fermare di nuovo questa norma scriteriata, che al momento è soltanto una proroga. Però visto che, come dire, ci sono anche tanti parlamentari ed europarlamentari italiani che hanno votato a favore, insomma, a me sta cosa inizia veramente a preoccuparmi, sia nella forma che nella sostanza.
0: Allora, il calcio monopolizza X e le community sportive con i mondiali. Archiviato il triste caso Balogan, hanno tenuto banco in questa settimana le due semifinali, Francia-Spagna con la vittoria della Nazionale di Madrid e Inghilterra-Argentina, Argentina che ha vinto 2-1 in rimonta sugli inglesi che stavano dominando la scena. Mi ha fatto molto sorridere, mi hanno fatto molto sorridere i meme che mostrano gli italiani in festa e la caption che dice 12 anni che non andiamo ai mondiali, ma se perde la Francia in semifinale noi festeggiamo così. E si vedono carrellate di immagini di feste goliardiche, gente che balla la Macarena, che fa i trenini, il bagno nel Tevere, altre insomma robe folli. Ora che siamo giunti alla fine, la finale prevista per il 19 luglio, possiamo dire che la narrazione di questo evento sui social ha sancito un po' il passaggio definitivo dall'era dello storytelling istituzionale patinato a quello della comunicazione orizzontale? Cioè, c'è stato veramente un grande successo dei vlog estivi zero filtri, delle riprese caotiche fatte dai tifosi?
1: Assolutamente sì, e il calcio, comunque i grandi eventi sportivi di massa e strapartecipati vanno sempre più in quella direzione. Poi è chiaro che questa, come dire, ondata di popolarità dal mio punto di vista stride completamente con il costo dei biglietti della finale di domenica, che partono da $7,000 a salire. Quindi insomma, decidiamoci: o il calcio è uno sport per tutti, o lo trasformiamo in uno sport di pari, oppure noi comuni mortali ci dovremmo limitare appunto a condividerlo sui social e a guardarlo in televisione, dove comunque anche lì c'è un tema di costi degli abbonamenti che non è totalmente indifferente.
0: Genio 78 su X scrive: tutto ad un tratto la morte di Lady Oscar non è la cosa peggiore successa ai francesi il 14 luglio. come dargli torto. Comunque vada, possiamo dire che la Norvegia è stata la vera star di questo campionato del mondo, grazie a Erling Haaland e alla Viking Row, la vogata che improvvisamente è conosciuta e messa in scena davvero dappertutto. L'hanno fatta anche i tifosi spagnoli dopo Spagna-Francia, no? In quanto a comunicazione i norvegesi ci hanno saputo fare.
1: Io credo che i norvegesi ci sappiano fare da tanti punti di vista e da parecchio tempo, anzi dovremmo iniziare ad accorgerci di quanto i norvegesi ci sanno fare, a partire poi dalla sostanza stessa, dalla materia prima ancora che arrivare ai tifosi, alla comunicazione e tutto il resto. Banalmente, come sono riusciti a strutturare un sistema calcistico a partire dalle scuole calcio, dai giovani, non conta il risultato fino ai 12 anni, quindi c'è anche un'educazione sportiva che parte dalla testa e dalla mentalità. Diciamo che in questo momento i norvegesi potrebbero dare lezioni sotto tantissimi punti di vista.
0: Sì, che poi alla fine la figura mitologica è Haaland, no? con questi suoi capelli biondissimi, la sua statura immensa, però insomma ci sono anche tanti profili di creator di influencer che ci raccontano la Norvegia come il miglior paese in cui vivere, quindi alla fine i mondiali sono stati anche un rilancio, se vogliamo, del turismo. Dicono: non c'è corruzione, la giustizia non è in vendita, un giudice guadagna meno di un autista di un autobus, istruzione di altissimo livello, il sistema penitenziario con carceri che sembrano alberghi e soprattutto l'umiltà come valore culturale. Allora, la scorsa volta abbiamo parlato qui a Topic Trend degli Oasis e delle due date a Roma allo Stadio Olimpico il prossimo luglio 2027, dei fan impazziti di fronte a questa notizia e alla reunion dei Gallagher, che già lo scorso anno, ricordiamolo, ha fatto sold out nelle 12 date nel Regno Unito. Liam Gallagher aveva detto, insomma, a proposito dei mondiali, di essere pronto a cantare Wonderwall in caso di vittoria dell'Inghilterra. Chiaramente non è andata così, però insomma il capolavoro degli Oasis è diventato l'inno ufficiale della nazionale dei Tre Leoni e il brano è volato al più 50% di ascolti su Spotify, insieme ad altri successi della band di Manchester. Un bel incastro promozionale.
1: Beh, decisamente sì, sembra quasi fatto apposta, scritto da un esperto di marketing, questo tipo di concatenazione di eventi. Dopodiché oggi oggettivamente gli Oasis probabilmente sono la band contemporanea di riferimento della Gran Bretagna e nello specifico dell'Inghilterra, quindi credo che sia anche un tributo più che giusto, più che meritato.
0: Ecco, stiamo sentendo Wonderwall in sottofondo. E nella notte tra il 13 e il 14 luglio Parigi ha dedicato a Roma 70 secondi dei suoi fuochi d'artificio per la festa nazionale francese. Nel cielo della capitale, tra droni e pirotecnica, è comparsa la sagoma del Colosseo proprio sopra la Torre Eiffel. Ricordiamo che quest'anno si celebrano i 70 anni del gemellaggio tra le due capitali, e in fondo italiani e francesi a modo loro si vogliono bene, se non fosse per quella cosa della Gioconda, insomma. Però mi ha sorpreso molto, Matteo, la scelta del brano che hanno voluto utilizzare i nostri cugini d'Oltralpe. Cioè, il tutto infatti è stato accompagnato dalle note di La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei. Come sono arrivati qui questi artisti?
1: Peraltro dei tre l'unica romana è la Sattei, quindi c'è da capire dove sia il nesso.
0: Esatto, forse io ho immaginato che fosse per il titolo, cioè La dolce vita.
1: Ma sì, e sicuramente, quindi... sicuramente La dolce vita evoca immediatamente, no? L'Italia, il bel paese, Fellini, quindi diciamo è uno dei... proprio dei vessilli dell'italianità, La dolce vita, quindi credo che parte di questa scelta derivi sicuramente dal titolo, ma parliamo comunque di artisti che oggi dominano la scena italiana, e quindi ci sta anche che vengano conosciuti all'estero.
0: A proposito di artisti, l'altro ieri sera San Siro ha accolto Bruno Mars per la seconda delle due date milanesi, due serate sold out, uno show spettacolare, tantissimi ospiti d'eccezione tra i presenti nei palchi VIP, che tra l'altro, insomma, tra parentesi, il palco VIP è dove vorrei essere io quando ci sarà il concerto dei Maneskin dopo la reunion, chiaramente. Cioè, c'erano anche Olly, Marco Mengoni e a sorpresa la leggenda dell'NBA Michael Jordan, che non ha voluto perdersi uno degli show più attesi dell'estate, e insomma tutti, diciamo, gli utenti dei social d'accordo sul fatto che Bruno Mars sia uno dei performer più straordinari al mondo. Sei d'accordo?
1: Bruno Mars oggi è il performer, poi ci sono credo tante performer donne oggi a livello di artisti maschili. Se devo pensare al performer per eccellenza, insomma, e devo dire che sono anche molto molto dispiaciuto di non essere riuscito ad andare a San Siro per il concerto.
0: Sì, sarebbe stato davvero davvero bello vederlo. Allora, abbiamo detto che i due grandi eventi che hanno dominato le graduatorie di Auditel sono stati mondiali di calcio e a sorpresa Temptation Island, assieme ai Long Runner, Affari tuoi e La ruota della fortuna. Sui social, almeno in questa fase, si è sentita la presenza soltanto del titolo affidato alla conduzione di Filippo Bisciglia, che testa, diciamo così, la tenuta delle coppie e la loro fedeltà. In reality quest'anno non annovera VIP o semi-VIP nel cast, piuttosto pesca nel popolo, dal popolo tanti giovani. Il dato un po', insomma, che mi preoccupa è che a guardare il programma non sono solo i giovani, ma i giovanissimi, quindi ragazzi che hanno un'età compresa tra i 13 e i 19 anni, con picchi clamorosi che sfiorano il 69,1% di share, quindi quasi 7 ragazzi su 10 davanti alla TV guardano i Falò di Confronto. Perché?
1: Guarda, di solito lavorando in televisione, ecco, ci facciamo la domanda opposta, ci chiediamo perché i ragazzi non guardano la televisione. Quindi ora dovermi rispondere anche al perché la guardano, per una volta che la guardano, diventa per me un esercizio complicatissimo, no? In realtà ti dico, evidentemente hanno trovato la formula, che è una formula che poi è legata appunto ai flirt, alle visioni estive, perché poi la connotazione di Temptation è sempre comunque quella estiva, quindi è una forma in cui magari tanti si identificano, no? Perché soprattutto a una certa età, dove le relazioni sono un pochino più leggere, in vacanza ci scappa la scappatella, per l'appunto, insomma c'è tutto un meccanismo che magari sui giovani attecchisce, sugli adulti attecchisce magari per questioni più morbose, più legate a quella, come dire, slancio gossiparo che tanti abbiamo, e sui ragazzi magari riesce ad attecchire proprio perché c'è una sorta di identificazione nella cornice del programma.
0: Ecco, è anche un vuoto comunicativo da altre parti, diciamolo. Ancora veramente 20 secondi per te. Amici di Maria De Filippi in tendenza, perché Mediaset ha comunicato che oltre al ballo e al canto da settembre ci saranno anche le discipline sportive. Trash Italiano commenta: ditemi che si prenderanno a racchettate nello studio con Sinner come giudice speciale. Ha senso, Matteo, davvero in pochissimo tempo, in un format così consolidato, introdurre questa novità?
1: Sono curioso, non sono mai contrario alle novità in assoluto. È chiaro che qui si sta mischiando l'arte allo sport ed è un esperimento oggettivamente molto molto innovativo, quindi vediamo che cosa succederà,
0: che magari finirà sui libri di comunicazione. Allora, noi ci fermiamo qui e grazie a Matteo Grandi per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie Cecilia.
0: Grazie a voi tutti che ci avete seguito. Da Cecilia Seppia in studio, Luca Rossi in regia, buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. 15 secondi e c'è il GR Flash.

5 l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Per quanto riguarda l'Iran, attacchi americani sulle infrastrutture, almeno 8 morti. Teheran risponde contro obiettivi americani in Siria e Giordania. E ancora Trump attacca la Cina dicendo: nel 2020 il più grande furto elettorale della storia ha rubato i dati Pechino di 220 milioni di elettori. Pechino replica: accuse totalmente false. Il presidente francese Macron ha invitato a guardare con cautela i sondaggi che pronosticano una vittoria di Marine Le Pen alle elezioni presidenziali in Francia del 2027. E infine la guerra in Medio Oriente ha peggiorato le prospettive per la crescita e l'inflazione nell'area dell'euro, con un impatto sulla crescita negativo, lo afferma la Banca d'Italia.

0: Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, amici di Vatican News, storie di sport, Atletica Vaticana racconta, entra in versione estiva. Un modo per godere ancora delle interviste più toccanti che abbiamo realizzato in questa stagione. E con me Giancarlo Lavella, non poteva che esserci il presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei.
3: Grazie Giancarlo, eccoci qui, perché davvero lo sport non va mai in vacanza, anzi magari la vacanza è proprio un momento bello per rivivere, riassaporare lo sport in tutte le sue sfaccettature.
2: Tanti campioni, tante medaglie, tanti record che abbiamo ospitato in questa stagione. Ecco, che numeri puoi snocciolare di quanto abbiamo fatto?
3: Ma guarda, quest'anno dal 12 settembre al 2 luglio, quando siamo andati appunto con le trasmissioni in diretta ogni giovedì, abbiamo avuto 84 ospiti con oltre 50 medaglie olimpiche e paralimpiche, oltre 100 medaglie mondiali, oltre quasi 70 medaglie europee, più altri titoli ai giochi del Mediterraneo, universiadi, per dire queste storie di donne e di uomini, di sport, di vittorie e di sconfitte. Ma credo che il racconto sia stato un racconto di umanità, perché lo sport è davvero metafora della vita e può abbracciare, questo è un po' l'obiettivo di questa trasmissione Storia di Sport Atletica Vaticana Racconto, può abbracciare anche l'interesse e l'attenzione di coloro che non sono degli appassionati o dei tifosi di sport, ma che riconoscono in queste storie delle storie di vita che valgono per qualunque ambito e per qualunque momento, storie di riscatto, di rinascita, di capacità di accettare sconfitte, infortuni e di saper vivere anche la vittoria con il giusto stile.
2: E non a caso tanto spazio abbiamo dato allo sport paralimpico, anche allo sport eseguito da chi casomai vince poco, però non per questo si impegna meno.
3: Assolutamente, infatti c'è una vecchia battuta che vale per i ciclisti del Giro d'Italia, che alla fine il più applaudito è l'ultimo, perché fa sicuramente più fatica e sta in strada più del primo della maglia rosa, che magari arriva prima perché ha anche dei talenti fisici superiori. Sì, ma anche nel mondo paralimpico abbiamo avuto ospiti come Onei Tapia, come Ambra Sabatini, come Arturo Mariani, che ha inventato, si può dire, il calcio cosiddetto per amputati, e Matteo Falchi, che è un nuotatore con autismo, vincitore di 18 medaglie internazionali. Quindi a Roma si dice tanta roba.
2: Giampaolo Mattei, consentimi di fare un po' di cronistoria della nostra trasmissione, o meglio dello sport trasmesso dalla Radio Vaticana, perché c'è stata un'evoluzione, no? Questa trasmissione una volta si chiamava Non Solo Sport, proprio perché anche in quel caso volevamo mettere in evidenza i valori non solo agonistici ma umani che l'attività sportiva porta con sé. Poi è diventata Storie di Sport, Atletica Vaticana Racconta, perché con Papa Francesco che cosa è successo?
3: Con Papa Francesco nel 2018, nella seconda parte del 2018, c'è questa intuizione di costituire in Vaticano giuridicamente una realtà sportiva a tutti gli effetti, appunto Atletica Vaticana, con personalità giuridica e riconosciuta dalle realtà sportive nazionali, italiane e internazionali. C'è anche un'intesa bilaterale fra la Santa Sede e il CONI, il Comitato Olimpico Italiano. Per questo nasce questa realtà, e poi nel 2022, con la costituzione apostolica Praedicate Evangelium, al Dicastero per la Cultura e l'Educazione viene affidata, data appunto con la costituzione apostolica, la cura dello sport. Quindi con queste due realtà sono una grande novità, uno dei segni importanti del pontificato di Papa Francesco, e che già nel primo anno pieno del pontificato di Papa Leone sono state molto attive, in quanto è evidente, è nota, come ha detto lui in Spagna nel recente viaggio Papa Leone, è nota la sua passione per lo sport. E quindi è un tentativo di vivere nello sport tra i professionisti e gli amatori, cercando di portare un'anima, un'attenzione sociale, solidale, con l'idea che appunto lo sport è un grandissimo terreno di dialogo con tutti.
2: Quindi questo è il compito che noi di Storia dello Sport ci siamo posti, non solo lo sport come passatempo o come attività sana per il corpo, ma qualcosa di molto di più.
3: Sì, io dico sono tre le colonne. Sicuramente lo sport è divertimento, lo sport è vita sana perché fa bene al corpo e all'anima, ma la terza colonna che con grande umiltà cerchiamo di portare avanti come Atletica Vaticana, con diciamo la guida anche del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, è lo sport solidale e inclusivo, cioè guardare anche agli altri. E con questi tre aspetti, il fatto che comunque ci si diverte, si sta insieme agli altri, si vive una vita sana perché lo sport fa bene alla salute e alla testa anche, e si tenta di fare qualcosa di bene per chi magari è un po' svantaggiato, diciamo si guarda indietro per vedere che nessuno resta indietro, credo che sia un'esperienza sportiva davvero significativa, ripeto, non solo per chi vive lo sport con passione, magari con qualche mira più o meno agonistica, ma per chiunque voglia vivere una vita umana piena. Non a caso il Papa fa una lettera straordinaria 6 febbraio quest'anno per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina e la intitola La vita in abbondanza, che è un passo, che è una frase evangelica, ma che dà lo sport come vita in abbondanza.
2: È una sorta di costituzione che tutti gli amanti dello sport devono tenere a mente e studiare, sì. Leggere continuamente.
3: Ma secondo me è una lettera bellissima, Giancarlo. Tra l'altro se la si trova facilmente, basta scaricarla gratuitamente dal sito Vaticano. Non ha un costo, ma se uno vuole il libretto, ci sono i libretti della Libretrice Vaticana a costi risibili, ma comunque la si può scaricare. È davvero una lettera. Il Corriere della Sera l'ha definita una piccola enciclica sullo sport. È veramente una lettera piena, dove tutti gli aspetti, compreso quello dell'intelligenza artificiale, vengono affrontati con grande chiarezza e con grande passione, perché lo sport è sicuramente passione.
2: Allora, Giampaolo Mattei, tu che sei un po' a capo del cosiddetto CONI del Vaticano, dobbiamo dire che in questa stagione noi abbiamo ospitato non solo gli atleti, ma anche un po' i vertici dello sport vaticano e italiano. Sì. Allora, metterei in evidenza innanzitutto il cardinale José Tolentino de Mendoza.
3: Assolutamente, il prefetto del Dicastero appunto della Cultura e dell'Educazione, ma abbiamo avuto ospite, credo che sia stata una puntata davvero interessante anche dal punto di vista tecnico, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giugno De Santis, che ha spiegato per esempio un punto un po' dolente su cui tanto si parla, sul perché i ragazzi con disabilità intellettivo relazionale, ragazzi con sindrome Down, con autismo, non sono parte delle Paralimpiadi. Le Paralimpiadi ci sono solo, tra virgolette, atleti con disabilità fisica. E questo è un aspetto molto interessante quando si parla di inclusione. Poi c'è stata l'intervista fatta da Gianmarco Murroni al presidente del CONI, Luciano Bonfiglio.
2: Un presidente che vorremmo poi ospitare nella prossima stagione qui in radio.
3: A margine dell'udienza del Papa agli atleti di Milano Cortina il 9 aprile scorso, e poi tantissimi presidenti di federazione, dirigenti. Credo che noi abbiamo incontrato in questa stagione un po' tutte le realtà degli sportivi. Vorrei ricordare anche la nutrizionista e l'organizzatore di gare, proprio per conoscere il sapore dello sport vissuto appunto dai professionisti, ma anche alla portata di tutti, di quello che appunto vuole fare sport anche semplicemente, e non è poco, per provare a stare un po' meglio.
2: Ci diamo anche il ministro Abodi.
3: Andrea Abodi, ministro dello sport e giovani. Sì.
2: Per l'Italia, chiaramente.
3: Per l'Italia, assolutamente. No. Credo che l'idea è sempre quella di, diciamo, di coinvolgere tutte le componenti dello sport.
2: Non so se ascolteremo questi in queste trasmissioni estive, però ve le lasciamo così gustare quasi a sorpresa. Ascolteremo loro, quindi ascolteremo tutti coloro che hanno fatto in qualche modo parte di questa grande famiglia che è Storie di Sport. Allora non ci resta che augurarvi buon ascolto e buone vacanze a chi è in vacanza. E soprattutto a te, Giampaolo Mattei, buone vacanze a te e all'Atletica Vaticana.
3: Grazie anche a te, Giancarlo Lavella, di questa cosa. Sicuramente le vacanze, come si diceva all'inizio di questa puntata, sono sicuramente un momento anche per fare sport, forse anche una semplice camminata in una pineta o in un bosco.
2: E capire quello che è lo sport che ci piace, per poi portarlo avanti anche durante la stagione invernale e autunnale.
3: Assolutamente sì.
2: Grazie e buon ascolto.
3: Buon ascolto.
0: Storie di Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
3: Abbiamo con noi Valentina Vezzali, che è una leggenda della scherma, ma dello sport internazionale. Innanzitutto benvenuta qui a Palazzo Pia, Valentina, dopo aver attraversato il traffico di Roma, ma ha trovato parcheggio proprio davanti al portone, quindi i grandi campioni sanno sempre trovare la strada giusta.
4: Assolutamente sì, buongiorno, per me è davvero un grandissimo piacere essere qui a Radio Vaticana in un giorno importante, perché oggi festeggiamo le 50 puntate e quindi sono felicissima di poterle festeggiare insieme a voi.
5: Tra l'altro
2: l'altro volevamo idealmente preparare una poltrona che reggesse le tante medaglie, perché medaglie pesano, l'abbiamo visto con gli altri nostri ospiti, le medaglie olimpiche pesano, quelle mondiali anche, ma ci vorrebbe veramente una valigia per portarle tutte. Questo per dire che le vittorie poi sono promozione di qualcosa di positivo, le vittorie olimpiche, le vittorie mondiali, gli europei, anche i campionati italiani.
4: Ma lo sport è una grande scuola di vita. Io ho avuto la fortuna di avere dei genitori illuminati, perché negli anni 80 non era così scontato che si praticasse sport, e hanno voluto che io e le mie sorelle crescessimo in un ambiente sano, in un ambiente in cui avremmo potuto socializzare. Loro il pomeriggio lavoravano e non volevano saperci in giro chissà dove e con chissà chi, e quindi io sono cresciuta facendo scherma, e in una città che praticamente per me è stata fondamentale, perché Iesi, il maestro Triccoli, il fondatore del club Scherma Iesi, ha determinato quello che poi sono diventata.
3: Allora io vi invito ad andare a fare una passeggiata, a prendere il caffè, perché per qualche minuto io volevo leggere alcune delle medaglie che ha vinto Valentina. Allora abbiamo, correggimi, 9 medaglie olimpiche di cui 6 d'oro, 26 medaglie mondiali di cui 16 d'oro, 13 medaglie d'oro europee, ma anche argenti e bronzi, 5 ori alle Universiadi, 2 ori ai Giochi del Mediterraneo, 4 ori ai campionati militari, 30 volte il titolo italiano, 11 volte la Coppa del Mondo con 78 vittorie, e poi insomma, prima di cominciare la carriera da professionista, anche 2 volte mondiali giovani, 3 volte mondiali cadetti. Ho dimenticato qualcosa, una cosa assolutamente impressionante, Valentina. Tu sei una delle atlete, abbiamo adesso parlato di Arianna Fontana per le Olimpiadi invernali, una delle atlete che ha vinto di più nella storia dello sport, non solo nella scherma italiana. Come ci si sente a essere insomma in testa a queste classifiche incredibili? Cioè, 9 medaglie olimpiche.
4: Ma quando ho iniziato a praticare scherma, la cosa bella era una bambina che entra nel palazzetto all'età di 6 anni e si ritrova a giocare con gli altri bambini. Poi questo grande maestro, di cui poi racconterò, che ti mette il fioretto in mano e poi scopri che pugnare un fioretto è come scrivere per uno scrittore un poema o un'opera d'arte, e mi sono innamorata di questa disciplina. E per un bambino è bellissimo avere un sogno, perché poi i sogni sono lì per essere raggiunti, e ogni volta che io mi sono posto un obiettivo e l'ho raggiunto, per me era bellissimo ritornare subito in pedana il giorno dopo ad allenarmi per raggiungere un obiettivo dopo, perché molto spesso viviamo in un mondo in cui ti dicono no, questo non è possibile, non si può raggiungere, questo non si può fare. Ma dove è scritto che non si può fare? Noi siamo artefici del nostro destino e i limiti sono lì per essere superati. E quindi piano piano sono riuscita ad arrivare ai primi risultati, mi venivano semplici, e poi ho sempre alzato l'asticella per riuscire a vedere dove potevo arrivare. Ho fatto tantissimo e sono felicissima, perché lo dico sempre, quello che io ho fatto è lì e ora è un punto di riferimento per chi continua a fare sport e chi sogna di poter fare quello che ho fatto io e addirittura meglio.
2: Oh, pensate, parlo ai nostri ascoltatori, la Radio Vaticana, Vatican News, è un ambiente internazionale. Mentre ci avvicinavamo qui alla regia, abbiamo incontrato un nostro collega rumeno che ha detto a Valentina, dice, ma tu hai battuto anche le nostre atlete. Quindi ecco, una grande visibilità di questa storia che abbiamo detto nasce a Iesi.
4: Nasce a Iesi la scherma, grazie.
2: Iesi è una cittadina, adesso non so bene quanti abitanti ha.
4: 40.000 abitanti. Beh, delle Marche, in provincia di Ancona, e praticamente la storia nasce grazie al fondatore del club Scherma Iesi, Ezio Triccoli, quando durante la Seconda Guerra Mondiale finisce in un campo di prigionia inglese in Sudafrica, e lì in questo campo di prigionia, insieme a un medico ufficiale italiano, inizia ad avvicinare avvicinarsi all'arte della scherma.
3: In un campo di prigionia.
4: In un campo di prigionia inglese facevano sport e praticamente inizia in questo medico ufficiale, perché poi all'epoca la scherma veniva insegnata attraverso, diciamo, la parte militare, inizia a ridisegnare un po' la metodologia dell'insegnamento della scherma, che all'epoca si basava sul manuale dell'Ottocento del Masaniello. Torna in Italia, finisce
2: quindi
4: la
2: scuola
4: guerra.
2: Scuola italiana.
4: Torna in Italia e ritorna a Jesi e da questa piccola miccia praticamente nasce una grande passione, inizia ad insegnare la scherma in uno scantinato, poi ottiene alle ACLI un posto più grande, fino negli anni Ottanta, grazie al CONI dell'epoca, ad avere proprio una struttura dedicata alla scherma. E io, che ho dei genitori di origine emiliana e quindi se fossi nata a Reggio Emilia come le mie sorelle non avrei mai fatto scherma, perché all'epoca non esisteva la scherma, mio papà praticamente si trasferisce per lavoro a Jesi. Mia mamma dopo 5 anni lo raggiunge insieme alle mie sorelle, io nasco a Jesi il giorno di San Valentino, sono la terza
3: figlia femmina
4: e mio papà non venne all'ospedale quella sera che io nacqui, ma lo portarono il giorno dopo perché ero la terza figlia femmina, poi mi prese in braccio e si innamorò di me e io mi sono trovata al posto giusto e al momento giusto, a 6 anni accompagnando mia sorella in palestra ho incontrato questa figura, il maestro Ezio Triccoli, a quale davamo del lei, una figura molto austera, venne incontro a mia mamma e disse sua figlia deve iniziare a fare scherma. Mia mamma lo guardò con molta attenzione e disse
2: ci mancava anche questa.
4: Disse mia sorella, già 5 anni più grande, faceva scherma, disse maestro ma è sicuro, ma la guardi, è così mingherlina, pallidina, e il maestro mi portò lui stesso in segreteria, prese il modulo di iscrizione e poi mi ritrovai in palestra con gli altri bambini ed è iniziata questa grandissima avventura, una persona davvero carismatica che è riuscita

0: Atletica Vaticana, certo, diventi questo polo.
1: Soprattutto sulle medaglie, andremo a competere con Valentina.
0: Ma
1: sulle
0: ci sono
1: medaglie.
0: Altre medaglie che sono importanti.
1: Sì, sì, sì.
0: No, la cosa eccezionale è che questo club di Iesi, se mettiamo insieme le altre medaglie vinte prima e dopo,
2: è il club Valentina più titolato al mondo. Il club Schermaglia Iesi.
1: E nasce da un campo di concentramento. Ma questa cosa mi ha lasciato molto. Mi ha colpito molto.
2: Sì.
1: Quest'uomo.
2: E quindi
1: che
2: da una grande passione si può accendere un fuoco enorme, e il fuoco dello sport è davvero bellissimo, perché ti permette di girare il mondo, di incontrare culture, di intrecciare delle relazioni che poi ti permettono di avere una visione davvero aperta, e ti permettono di capire che con il lavoro, con il sacrificio, ma anche con la fede. Io prima delle gare mi mettevo sempre in un angolino e o cantavo delle canzoni o pregavo tantissimo, perché io credo che in certi momenti la fede poi faccia la differenza.
1: Bello.
0: Entriamo un po' più nel tecnico. Siamo qui a Storia di Sport insieme a Valentina Vezzali e insieme alle sue medaglie, come abbiamo detto. La scherma è uno sport, possiamo dire, che ne comprende altre specialità: fioretto, spada, sciabola. Per voi ragazze inizialmente il fioretto era un po' una scelta obbligata, poi sono nate anche le altre specialità a cui le donne hanno avuto accesso, giusto?
2: Allora, l'emancipazione delle donne nello sport è stata, diciamo, un'evoluzione, un escurso storico molto molto lungo. Consideriamo che per de Coubertin, che insomma ha creato i giochi olimpici, le donne non erano proprio la cosa più estetica da vedere a livello sportivo, quindi anche qui all'inizio le donne hanno incontrato delle barriere da battere. Io quando ho iniziato a fare scherma, che comprende fioretto, spada e sciabola, le donne all'epoca potevano praticare solo fioretto perché,
0: certo,
2: diciamo che la spada e la sciabola erano considerate armi prettamente maschili. Ma piano piano, giorno dopo giorno, nell'88 diciamo è stata introdotta la spada femminile, e intorno al 2000 la sciabola femminile. C'è stata un'evoluzione in positivo, e questo non può che farmi piacere, perché io credo che lo sport debba essere praticato al pari dagli uomini e dalle donne. E quello di cui oggi io sono davvero contenta è che le donne che arrivano a partecipare alle Olimpiadi, diciamo che sono, io parlo a livello italiano, diciamo quasi in parità rispetto al numero dei maschi, ed oggi possiamo dire che le donne vincono anche più medaglie rispetto agli uomini, ma anche le Olimpiadi estive, se ricordiamo,
1: certo,
2: Parigi 2024, su 11 medaglie 8 parlano al femminile.
1: Sì, anche adesso siamo freschi.
0: Un auspicio, non so se siete d'accordo, che soprattutto in atletica vengano unificate le misure e le distanze. Per esempio, a me dà un po' fastidio vedere che le donne corrono i 100 ostacoli e non i 110, oppure che il peso del peso o il peso del disco è inferiore per le donne, no?
2: Beh, nella scherma questo
0: non c'è,
2: noi insomma l'arma, il fioretto, la spada, la sciabola sono uguali, quindi abbiamo, diciamo, gli stessi parametri per combattere, e anzi a volte è anche bello potersi misurare con atleti maschi, ma ovviamente dello stesso livello. A livello assoluto diciamo che la prestanza fisica fa la differenza. Sì, però a livello giovanile si può vincere.
1: Senti, allora, guardando da non esperto la scherma, no? Cioè, innanzitutto voi siete obbligati a salutarvi, no? Dico
2: assolutamente
1: bene.
2: Sì,
1: appena squalifica.
2: Allora, la scherma è uno sport che ha una tradizione molto importante, e il saluto delle armi è un atto doveroso di cortesia verso gli astanti, quindi verso l'avversario e verso il pubblico e verso l'arbitro. Questo io reputo che sia una cosa bellissima, e anche un'altra cosa che reputo molto bella che la Federazione Italiana Scherma ha introdotto è che prima dell'inizio di ogni gara venga fatto suonare l'inno di Mameli. Questa è una cosa davvero bella, tutti gli atleti sulle pedane ad ascoltare il nostro inno, e al termine dell'incontro c'è sempre la stretta di mano, perché si vince e si perde, ma non dobbiamo mai perdere di vista che l'avversario non è un nemico da abbattere, non è Gian Paolo

0: un ostacolo, ma è la persona che
1: ma
0: ci
1: forse anche lo stimolo, cioè tu diventi Valentina Vezzali perché hai trovato quella che ti voleva battere,
0: ma ci permette di capire quali sono i nostri limiti, dove dobbiamo lavorare per superarli. Quindi noi dobbiamo diciamo rispettare chi ci permette di poter lavorare su noi stessi.
2: Ma poi le polemiche nascono più con gli arbitri che interpretano
0: gli arbitri tutti gli sport hanno le loro criticità. Noi poi scherma siamo stati i primi ad introdurre la moviola nel 2006, il VAR. Io poi facevo, quando tiravo una sorta di televisore gigante, però nonostante questo gli arbitri possono sbagliare,
2: E poi tutte le armi sono state elettrificate praticamente. La spada non lo era,
0: no, la sciabola è stata l'ultima ad essere diciamo elettrificata, e poi all'epoca c'erano, senza, quando non c'era l'elettrico, 4 giudici fondo pedana, quindi diciamo che
2: io ricordo l'oro a squadre maschili. Vado a memoria, Città del Messico, la nostra squadra maschile vinse con un'ultima stoccata in cui tutti aspettavano che
0: le decisioni si riunissero.
1: Ma questa è la ragione per cui parlo sempre da profano: prima di cominciare l'assalto vi colpite
0: perché proviamo che funzioni il circuito, perché poi se magari inizia l'incontro e non si accende perché non funziona qualcosa,
1: poi è facile, giustamente dici non è un nemico, ma quando sei lì, no, ti stai giocando la medaglia olimpica, o anche forse come tutte le persone che fanno sport, anche la cosa di allenamento alla fine.
0: Mi piaceva perdere neanche in allenamento.
1: Immagino. Se no non vinci l'Olimpiadi, se hai ragione. Ma è possibile poi considerare sempre l'avversario e poi con la stretta di mano si risolve tutto? Cioè, è facile questo. Nel calcio vanno avanti polemiche per anni, la Juve, l'Inter, la Roma.
0: Le polemiche le creano poi gli altri, perché i calciatori, secondo me, sono atleti esattamente come lo sono tutti gli atleti degli altri sport. Le polemiche poi vengono create, alimentate, però un atleta che è un atleta, che ha lo spirito sportivo, sa accettare la vittoria e la sconfitta, sa che l'arbitro può sbagliare perché è un essere umano e quindi può sbagliare a volte a favore tuo, a volte a favore dell'altro, e quindi tu devi essere più forte dell'atleta, dell'avversario, dell'arbitro, di tutte le circostanze se vuoi riuscire ad emergere. Questo richiede una grande concentrazione e quindi diciamo se si vince o si perde è semplicemente colpa nostra.
2: Sono più gli appassionati, i tifosi che si portano dietro
1: lo strascico
0: e alimentano queste critiche.
2: Il gol di Turone era regolare.
1: Il gol di Turone nell'81.
0: Però almeno l'importante è che se ne parli e si ricordino i fatti del passato, perché io credo che tutte le vittorie, tutte le gare, le competizioni che sono fatte, che hanno fatto emergere dei campioni, permettano ad oggi allo sport di essere così e di evolvere, di emanciparsi. Certo. Pensiamo anche lo Stato Pontificio ha la sua parte sportiva ed è fantastica.
1: E che parte sportiva? una cosa mi interessava sulla sconfitta, no? Tu sei una donna vincente, ho cominciato a leggere, però hai perso come tutti gli atleti, no? Sì. Michael Jordan dice: io ho segnato tanti punti, ma non sapete quanti tiri all'ultimo secondo ho sbagliato, e sono diventato Michael Jordan proprio grazie a quegli errori. Ecco, come si rialza da una sconfitta?
0: Allora, quando io perdevo, e consideriamo da piccolina...
1: Succedeva poco, perdonami la battuta, però
0: succedeva. Io da piccolina, quando ho iniziato a fare le gare, mi veniva tutto semplice, era facilissimo, e già da piccolina, se invece di vincere 5-0 un incontro, lo vincevo 5-1, io mi mettevo a piangere in una maniera incredibile perché mi ero presa una stoccata. E quando perdevo una gara, invece arrivare prima, arrivavo seconda, era una tragedia, piangevo, tant'è che molte persone, molti compagni, perché poi quando si vince purtroppo si è sempre oggetto di critiche, però alla fine piangere significa in quel momento buttare fuori tutto quello che hai immagazzinato di negativo, mettersi in un angolino e non fare del male a nessuno, perché comunque se l'avversario è stato più bravo di te, ahimè, bisogna rendergli onore. E nel momento in cui avevo buttato fuori tutta la negatività, io il giorno dopo ero in palestra lì e cercavo di capire esattamente dove avevo sbagliato e lavorare con il mio maestro per migliorare. Ed è lì che secondo me si cresce, mettendosi sempre in discussione bene e non dando mai nulla per scontato, e non vedere l'avversario come quel nemico, la bestia nera che non puoi mai, non potrai mai abbattere, quindi cercare, diciamo, un ostacolo da aggirare. No, cercare di affrontarlo e sperare di incontrarlo alla gara successiva immediatamente per battere, per rifare. Ma poi se lo incontri e magari ci perdi, non vedi l'ora di rincontrarlo, perché poi prima o poi alla fine ce la fai.
2: Ecco, tra poco continueremo a parlare di scherma via telefonica,
1: sì.
2: La scherma, ecco, che vive la realtà schermistica che vive Atletica Vaticana, lo faremo con un ospite che chiameremo tra poco. Un'altra curiosità, tu hai parlato degli avversari, l'importanza, ecco, del rapporto con gli avversari. Quando questi avversari o avversarie spesso non sono solo italiane, ma addirittura persone che con cui tu ti vedi 365 giorni all'anno perché fanno parte del tuo club, ecco, c'è una difficoltà a batterle oppure essere battute da loro?
0: Ma io,
2: Giovanna Trillini,
0: ecco, pensavo proprio a Jo è 4 anni più grande di me, fra l'altro io devo a lei il fatto di aver iniziato a fare scherma, perché mia sorella, quando iniziò il corso estivo di scherma, faceva nuoto, lo iniziò perché aveva questa amichetta che era Giovanna, e Giovanna per me è stato un punto di riferimento, una grandissima lavoratrice che non si fermava mai, e per me allenarmi tutte le sere con lei significava avere la possibilità di fare una finale a un campionato del mondo, e quando il livello di allenamento è alto, alla fine poi quando vai all'estero lasci le briciole alle
2: avversarie. Poi l'hai incontrata in una finale olimpica.
0: Ma ci siamo incontrate tante volte, ma siamo riuscite a incontrarci una finale olimpica ben dopo però 2 Olimpiadi, perché il maestro Ezio Triccoli, che poi morì al 2 mesi prima delle mie prime Olimpiadi, Atlanta 96, ricordo che fece un'intervista che rividi dopo anni, dove disse che se ci sarebbe stata una finale jesina non avremmo rubato nulla a nessuno, certo. E questa finale fra me e Giovanna non è arrivata né ad Atlanta 96 né a Sydney 2000, ma è arrivata ad Atene 2004, quindi il maestro, diciamo,
1: aveva visto bene questa finale.
2: Ricordo Giovanna con un tutore, fece una finale con un tutore alla camera, aveva avuto un
0: Giovanna nel 92 un grande incidente. A febbraio alla gara Coppa del Mondo a Torino, si ruppe il crociato, non si operò e gareggiò con un crociato rotto, e io ricordo ero riserva in patria a 18 anni a vedere Giovanna vincere le Olimpiadi, a vedere le mie compagne che poi sono diventate compagne di squadra vincere l'oro olimpico a squadra. Ecco, Giovanna, grande forza di dedizione, spirito e volontà, e io ripeto, credo che anche con la fede sia riuscita a fare nel 92 a Barcellona questo grandissimo risultato, e per me sono stati punti di riferimento. E io quando ero davanti alla televisione nel 92 a veder vincere lei e le mie compagne di squadra, ho detto fra 4 anni sarò insieme a loro e vincerò insieme a loro.
2: Bella,
0: e così è stato.
1: Storia fantastica. Lo sport è molto più che metafora della vita, è una cosa concreta.
2: Abbiamo parlato di Olimpiadi invernali, tu prima, Giampaolo Mattei, ne hai accennato. Tra l'altro stanno per iniziare, sì, le Paralimpiadi.
1: Le Paralimpiadi domani.
2: E allora Mara Micelli cosa ha fatto?
1: Ha fatto Mara Micelli, Valentina, sono sicuro che l'apprezzerai con la tua sensibilità, è una nostra collega che fa della poesia, sono brevi poesie, diciamo, ricamando sulle varie discipline sportive. E oggi c'è lo sci, proprio perché domani cominciano le Paralimpiadi, ce lo possiamo dire sperando che vada tutto bene, perché siamo in un momento un po' complicato per il mondo, diciamo un po' complicato, e anche naturalmente
2: sì,
1: per lo sport.
2: Non sembri che insomma noi non dimentichiamo. Stiamo dimenticando quanto sta
1: avvenendo.
2: Il radiogiornale
1: prima di noi ce lo ha ricordato con molta forza.
2: Tra l'altro tu che hai avuto responsabilità anche politiche, ecco, tra un po' ci racconterai anche il resto della storia, una volta che si dice si appende
0: il fioretto al chiodo. Molto volentieri.
2: Ma io credo che tu ogni tanto in palestra ci torni a tirare.
0: Diciamo che non si finisce mai di tirare di scherma, la pedana cambia, ma anche senza la palestra, certo. Diciamo la pedana esiste sempre.
2: Allora, Mara Micelli, virtù in gioco, lo sci.

Sciare è abitare la velocità senza perderne il governo. Il pendio è seducente, invita a lasciarsi andare. Ma la montagna chiede attenzione continua. Un atleta scende sicuro, quasi euforico. Poi una variazione di neve lo sorprende. Non cade, corregge, respira. Capisce che la forza non basta, serve lucidità. La libertà consiste nel dominare se stessi, diceva San Giovanni Paolo II.

0: E questa era la scheda di Virtù in Gioco di Mara Miceli, dedicata allo sci, perché ricordiamo, insomma,
1: sono già cominciate, ieri ci sono state le prime gare di Garli, abbiamo anche vinto come Italia, ma domani sera invernali. Ci sarà all'Arena di Verona l'inaugurazione delle Paralimpiadi, come dicevamo qualche attimo fa. Naturalmente speriamo che lo sport possa essere, per quello che può, naturalmente, una proposta, un'esperienza di dialogo, di pace, in un momento così complicato.
0: E come dicono quelli bravi, siamo Storie di Sport, Atletica Vaticana, racconto perché si fosse messo il collegamento audio o video in questo momento. Siamo in compagnia di Valentina Vezzali, 9 medaglie olimpiche e tanto altro. Mi corre l'obbligo anche di salutare la regia, non l'abbiamo fatto, ma insomma abbiamo Bruno Orti alla regia audio, Alberto Giovannetti a quella video e Suor Emanuela Prisco ai social. Continuiamo a parlare di scherma e lo facciamo con una ospite, realtà più locale.
1: Esatto, in una maniera molto particolare. Poi vorrei sentire da Valentina, perché la scherma, dicevamo, è uno sport estremamente inclusivo da ogni punto di vista, non solo nell'età di chi la pratica, ma anche con le persone con disabilità fisica o intellettiva. E abbiamo in collegamento telefonico Daniele Fontana. Daniele, ci sei? Buongiorno e benvenuto qui a Radio Vaticana.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ci sei, Daniele Fontana, un atleta delle Fiamme Oro.
3: Buongiorno Daniele.
1: Allora faccio parlare
0: Ciao.
1: Valentina.
0: Vedo che vi conoscete.
3: Insomma, apparteniamo alla stessa famiglia, che è una famiglia che crede sia nello sport ad alto livello, ma anche nello sport praticato nelle zone periferiche, che possa avvicinare tanti giovani alla pratica sportiva. Quindi viviamo la stessa passione e la stessa fede, giusto Daniele?
2: Assolutamente.
1: E tra l'altro Daniele è stato protagonista, appunto per questo vorrei che ce lo condividesse, domenica scorsa, di una iniziativa, la prima se non sbaglio, poi se sbaglio correggimi, ma poi seguirà, mi pare, a maggio una seconda tappa a Milano. Questa è stata fatta a Roma al centro di preparazione olimpica Onestia, all'Acqua Cetosa per intenderci. È un torneo con 15 squadre di scherma, con 3 atleti per ogni squadra. Ha vinto Daniele con le Fiamme Oro insieme a 2 compagni di squadra, ma qual è la particolarità? Che uno dei componenti della squadra è un atleta con una disabilità intellettivo-relazionale, e quindi è un team che vince, ma vince che deve essere per forza, come dire, davvero coeso. Però Daniele, tu che l'hai vissuta e hai anche vinto, se ce la puoi raccontare questa esperienza di scherma così inclusiva.
2: Sì, è stata domenica, ho avuto la possibilità di partecipare a questa gara, a questa competizione particolare. Hai detto bene, la prima edizione, questa era la prima prova, la seconda prova si terrà a Milano, ed è stata una bellissima giornata di sport, ma soprattutto di inclusione e di integrazione. Con noi c'era Marco Misiani, un ragazzo con disabilità intellettiva, che faceva parte della nostra squadra e con noi ha gareggiato, e abbiamo avuto la possibilità di arrivare fino in finale e poi di vincere. Ma a prescindere dal risultato sportivo, è stata sicuramente una bella giornata per vedere soprattutto i volti e le emozioni di questi ragazzi, che forse è stata la parte più bella assolutamente della giornata.
1: Ecco Daniele, per te fare scherma cosa significa? E hai avuto anche altre esperienze con ragazzi con disabilità anche fisica? Insomma, nella scherma si tira magari in allenamento naturalmente insieme, no? Non c'è questa barriera tra atleti con diverse abilità.
2: Esatto, noi abbiamo la possibilità nella nostra palestra delle Fiamme Oro a Roma, a Tor di Quinto, anche di allenarci con atleti in carrozzina, che quindi tirano di tutte le armi, quindi sia di fioretto che di spada, atleti anche della nazionale paralimpica, e spesso facciamo anche delle mini competizioni interne dove integriamo la parte ovviamente olimpica con la parte paralimpica in carrozzina. Quindi diciamo la scherma in quella la viviamo a 360 gradi, sia qui, in maniera olimpica che paralimpica.
0: Qui Daniele volevo coinvolgere di nuovo Valentina Vezzali, nel senso che la scherma è uno sport che sta avanti
3: di ori e di valori. Ori bella, perché siamo la disciplina che ha vinto più medaglie nel nostro paese, quindi siamo la roccaforte dello sport italiano.
0: Ecco, ma questa attenzione al mondo della disabilità non c'è in tanti altri sport, invece.
3: Ma guarda, io credo che tutti i vari sport si stiano sensibilizzando anche sulla parte paralimpica, sulla parte degli atleti che hanno disabilità intellettive, e quindi questo significa che lo sport sta prendendo sempre più piede.
0: Ma da voi c'è una fusione delle due
3: Scherma,
0: realtà.
3: La Federazione Italiana Scherma è stata la prima federazione italiana che nel 2011 ha unito il mondo olimpico e paralimpico, quindi siamo state, diciamo, da apripista per le altre federazioni. Siamo il paese dove un maestro di Modica ha inventato la scherma per non vedenti, e diciamo questi progetti nell'ambito di ragazzi che hanno disabilità intellettive o hanno problemi di autismo. Abbiamo iniziato già una collaborazione verso il 2015-2016 e hanno portato a dei risultati, perché questi ragazzi rispondono bene facendo scherma, e quindi diciamo che la nostra federazione mira sì a vincere, ma mira anche a integrare quante più persone possibili e a coinvolgere verso questo meraviglioso mondo che è lo sport.
0: È quasi un processo curativo, quasi possiamo
3: dire. Lo sport io credo che faccia bene alla mente, faccia bene al fisico, certo, e faccia sentire proprio bene. Poi c'è chi lo vuole praticare per vincere medaglie olimpiche, ma c'è chi lo può praticare semplicemente per il gusto,
1: per stare bene, per stare con gli altri,
0: Gianpaolo Matteo, ancora un paio di domande ad Daniele Fontana prima di lasciarlo ai suoi impegni.
1: Daniele Fontana, che nella costituenda federazione, qui guardo bene negli occhi Valentina, nella costituenda federazione di scherma Vaticana, nell'ambito atletico Vaticana, sarà sicuramente con la sua esperienza forte alle Fiamme Oro l'atleta di punta. Perdonatemi la battuta, non ne abbiamo altri, tra l'altro, e fra l'altro lui è di punta davvero, perché anzi, se ci puoi raccontare come ti sei avvicinato alla scherma e anche qual è la tua storia da schermitore.
2: Allora, io ho cominciato la scherma da piccolissimo, io da quando ho 5 anni che faccio scherma, quindi ormai sono 21 anni, quasi 22 che la pratico, e per me il Daniele, persona che oggi deve tutto alla scherma, perché poi si tratta di uno sport individuale dove in pedana ci sei tu, e quindi ti forma a tutto tondo, a 360 gradi. E ho cominciato in una piccola palestra di Roma, a San Giovanni, poi intorno ai 19-20 anni mi sono spostato appunto alle Fiamme Oro per alzare il livello, alzare l'asticella e potermi allenare con ragazzi di livello superiore. E attualmente, nelle ultime stagioni, fortunatamente sto raccogliendo qualche soddisfazione, e sto, fino a quando si resta competitivi, ho sempre tanto piacere a rimanere all'interno di questo mondo che appunto mi forma in maniera completa.
0: Ecco, la grande importanza dei gruppi militari, abbiamo detto tante volte, che promuovono lo sport.
3: Sono davvero onorata di far parte delle Fiamme Oro. Dapprima ho reso onore a questo corpo come atleta.
0: Fiamme Oro, ricordiamo, Polizia di Stato,
3: ovviamente Fiamme Oro, perché a me piace vincere l'oro e mi piace sempre vincere, quindi non potevo che scegliere la Polizia di Stato. Daniela ha l'opportunità di allenarsi a Tor di Quinto in un ottimo centro dove ci sono atleti della nazionale sia femminile che maschile, ma si allena anche la nazionale paralimpica di scherma, e quindi è un polo diventato molto importante, e mi auguro davvero che possa esserci questo connubio Fiamme Oro scherma Vaticana, perché sarebbe davvero una cosa molto importante, Daniele, da trasmettere. Poi sei giovanissimo e sicuramente la spada è un'arma molto longeva, e con la testa, la determinazione e l'allenamento si possono davvero fare grandi risultati e portare tanti giovani alla pratica di questo.
0: Ecco, proprio su questo, Daniele Fontana, prima di salutarti, a meno che Gianpaolo Mattei non abbia altre domande, ma mi interessava sapere da te, tu che hai iniziato la scherma, non so, un certo numero di anni fa, cosa hanno rappresentato per te atleti di grande valore come Valentina, Giovanni, ma anche Trendini, in campo maschile, insomma,
1: che capo maschile, sì. Cioè, in
0: ecco,
1: Italia...
0: la responsabilità di mantenere alta la tradizione italiana in questa specialità, in questo sport. Tu, tra l'altro, sei un fiorettista, uno spadista.
3: Spadista.
2: Io sono uno spadista, esatto. Però figure come quella di Valentina, ma comunque il mondo italiano della scherma è stato pieno di campioni che hanno fatto brillare l'Italia alle Olimpiadi. Quindi sono comunque delle figure da ammirare, da stimare e cercare di vedere, no? Quella che è la loro etica del lavoro, dell'allenamento, la costanza soprattutto, e cercare di replicarla nella vita di tutti i giorni. Sono personalità, appunto, che non si può far altro che ammirare per come hanno lavorato nel corso del tempo, perché poi probabilmente è molto difficile vincere, ma ancora più difficile, no, confermarsi,
1: continuare a vincere,
2: certo. Mantenere costanza nel lavoro e soprattutto accompagnarlo con determinati valori che nel mondo della scherma e figure come quelle di Valentina e altre persone, campioni dello sport, hanno sempre manifestato nel corso degli anni. Quindi è il connubio sport e valori, assolutamente.
1: Daniele, grazie davvero per il collegamento, per questa condivisione, e anche complimenti per la vittoria. Come ha detto bene te, non è tanto importante la classifica, ma insomma della manifestazione inclusiva che vede atleti con disabilità intellettiva. Io dico sempre che alle volte sono molto più seguiti atleti con disabilità fisica, ma alle volte ci dimentichiamo degli atleti con disabilità intellettiva e relazionale. Ci sono realtà splendide come Special Olympics, però insomma lo sport, e Valentina ce lo ha detto molto chiaramente oggi, è veramente per tutti e non deve escludere nessuno. Quindi Daniele, a parte i complimenti, veramente grazie per il collegamento.
3: Daniele, un grande in bocca al lupo per tutto e ci vediamo presto.
2: Crepi che contano tanto da parte tua. Buona giornata a tutti, allora.
0: Intanto, grazie, ciao Daniele. Intanto, al di là del vetro è venuto a trovarci Silvonei Proz, responsabile della redazione.
1: Come sono
0: le brasiliane,
1: atlete brasiliane nella scherma?
0: Perché i brasiliani non hanno...
3: allora, ecco. Innanzitutto ci sono state le Olimpiadi Rio de Janeiro, abbiamo avuto anche dei brasiliani a livello di fioretto maschile che credo abbiano fatto finale olimpica. Per noi finale entrare significa entrare negli otto, che si allenano, fra l'altro questo brasiliano si allena anche in Italia a Frascati, quindi diciamo che la scherma in Brasile sta lavorando. E
1: non è,
3: diciamo,
1: che ci battono come nel calcio e nella pallavolo, no,
3: allora,
1: non arriveranno.
3: Ancora non siamo così, però il mondo della scherma si sta globalizzando sempre di più,
1: cosa,
3: si sta professionalizzando,
1: sì.
3: E quindi significa che ci sono sempre tanti più paesi al mondo competitivi.
1: È
3: non
1: bello.
3: A caso alle Olimpiadi di Parigi dobbiamo,
1: certo,
3: evidenziare che a livello individuale di oro non è arrivata nessuna medaglia a livello europeo, ma tutto extraeuropeo, e consideriamo che la scherma nasce come fulcro in Europa. Quindi...
0: grazie a Silvonei Proz e a tutti i colleghi brasiliani per esserci venuto a trovare al di là del vetro. Un giorno coinvolgeremo Silvonei,
1: sì, su,
0: in una delle nostre
1: anche
0: trasmissioni.
1: Anche perché il Brasile e lo sport hanno molto da dire, non è che è uno scherzo.
0: Chapeau per lo sport brasiliano. Valentina, la scherma è uno degli sport in cui si creano anche tradizioni familiari, tra cui insomma la famiglia Montano, tra tutti.
3: Beh sì, Aldo ha una tradizione lunghissima dal nonno,
0: fratelli,
3: quindi
0: padri.
3: Aldo non poteva che essere un predestinato a vincere, ma soprattutto Aldo credo che abbia rappresentato e continua a rappresentare un punto di riferimento, perché è una persona davvero eccezionale, affabile, una persona disponibile, e noi abbiamo bisogno di atleti che lancino dei messaggi positivi. L'atleta deve essere un punto di riferimento e quindi è giusto che si ponga come esempio positivo. Per quanto mi riguarda, io sono stata la prima della famiglia Vezzali a fare scherma. I miei figli
1: non fanno scherma, ho visto.
3: Non fanno scherma, ho il figlio piccolo che ha 12 anni che ha scelto il calcio. Io come genitore ho il dovere
0: hai rispettato la sua scelta.
3: Sì, perché i genitori devono assecondare i sogni dei figli. figli, non possiamo imporre ai nostri figli quello che vogliamo
0: sperare
3: noi.
0: Che facciano
3: assolutamente quello. No, i figli hanno la loro strada e quindi noi dobbiamo semplicemente istradarli ed educarli verso quelle che sono le regole, il rispetto delle regole e a crescerli nel migliore modo.
1: E a proposito di figli, in questi giorni con le Olimpiadi abbiamo parlato tanto di Francesca Lollobrigida.
3: Francesca è stata una grande.
1: Tu hai avuto un figlio nel pieno della carriera, o
3: Pietro,
1: tutti e due?
3: Tutti e due nel piano della carriera, ma diciamo che dopo le Olimpiadi di Atene nel 2004, poi quando scatta l'ora biologica, quando senti il bisogno di diventare mamma e hai una voglia incredibile, lo fai, segui il tuo sogno, segui quello
0: e
3: che
0: ti sei presa un anno sabbatico,
3: no,
0: diciamo,
3: non ho preso
0: così,
3: no, perché dichiarai al mondo intero che avrei fatto un figlio, ma che poi parliamo 11 agosto 2004 e a ottobre 2005 sarei di nuovo stata in pedana per disputare i campionati del mondo di Lipsia. Io ripeto e sottolineo, sono molto credente. A settembre rimango incinta di Pietro, guadagno 30 kg, perché poi all'epoca non esisteva nessun protocollo che ti dicesse cosa dovevi fare in gravidanza o meno, e io volevo proteggere il mio bambino, quindi sono stata con il padre dei miei figli, Mimmo, a Benevento, che giocava a Benevento all'epoca, quindi Andrea ha scelto, diciamo, la strada del papà. Ho guadagnato 30 kg, erano cambiati i tempi di reazione degli apparecchi, perché non abbiamo gli apparecchi, quindi li avevano ridotto, quindi non avevo avuto modo di poter, diciamo, provare a fare gare con i nuovi metodi degli apparecchi. E in tutto questo il mio maestro di scherma si era preso in virus, due virus in giro per il mondo che non riuscivano a scovare, quindi partorisco.
0: Quindi ti sei trovata sola in questa situazione completamente
3: diversa.
0: Sì,
3: una situazione molto difficile. Partorisco il 9 giugno Pietro, quindi 4 mesi prima del mondiale, e dopo 18 giorni dal parto inizio ad allenarmi gradualmente, seguita dalla ginecologa, perché comunque sia non si possono fare cose di testa propria, dalla mia preparatrice, dalla prima atleta.
0: 30 kg in più, poi tra
3: 10 kg si perdono dopo il parto, però c'erano tanti chili da smaltire, tanta piscina, tanto lavoro in acqua, in campo di atletica, in palestra, riprendere, perché poi non riuscivo più a correre, perché non mi ero dimenticata il movimento, quindi ho iniziato a piedi nudi, tante cose che si scoprono che non pensavi di dover, e quindi è una cosa bellissima imparare a conoscere il corpo. E 2 mesi e mezzo dopo vado al primo ritiro con la nazionale, 24 agosto, e sono al mio peso forma. Il commissario tecnico mi dice: guarda Valentina, sei qui, non so se ti porterò ai mondiali, vedremo la settimana prima, perché non so come potresti reagire. E fortunatamente qui la Federazione Italiana Scherma è stata, come sempre si è dimostrata, all'avanguardia. Quella sera venne al centro di preparazione olimpica di Tirrenia il presidente federale Giorgio Scarso, parlai con il presidente e disse: presidente, se io sono qui e mio figlio sta in un albergo a 1 chilometro da qui con mia mamma, perché non può dormire qui, perché altrimenti potrebbe, diciamo, distogliere attenzione ai miei compagni e squadra. Io fuggivo la notte per dormire in albergo con mio figlio, è perché io sono qui perché reputo di poter fare il mondiale e di poterlo fare bene. Il giorno dopo il commissario tecnico viene lì e mi dice: complimenti Valentina, andrai ai mondiali. Quindi non ho dovuto aspettare, diciamo, tutta la fase preparatoria degli allenamenti. La vera vittoria è stata quella che il 9 ottobre 2005, a 4 mesi dalla nascita del mio figlio Pietro, mi sono trovata sul tetto del mondo con la medaglia d'oro al collo, ed è stata la vittoria di tutte le mamme, la dimostrazione che un'atleta donna può tornare a competere non solo ad alti livelli, ma a vincere un mondiale.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Golfo Persico, alta tensione, nuove incursioni, aree statunitensi colpiscono obiettivi sensibili in Iran, ma le guardie rivoluzionarie minacciano pesanti ritorsioni capaci di bloccare di nuovo lo stretto di Hormuz e anche i traffici commerciali nel Mar Rosso. Conflitto in Ucraina, continuano i reciproci attacchi, soprattutto aerei, con droni e missili, e cresce il numero di morti e feriti, in particolare tra i civili. Intanto, dopo il viaggio dell'inviato papale, cardinale Matteo Zuppi, da oggi tocca a Monsignor Gallagher visitare il martoriato paese. Grazie giustizia, il caso Roggero, il gioielliere 72enne di Asti, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori dopo un assalto al suo negozio, continua a animare il dibattito politico e oggi l'uomo si è costituito in carcere. Buonasera da Andrea Domaschio, apriamo il nostro radiogiornale appunto con le tensioni tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. Le guardie rivoluzionarie di Teheran avvertono che proseguiranno i loro attacchi finché non cesseranno le azioni ostili americane contro l'Iran meridionale nello stretto di Hormuz. Giorgia Bresciani.
2: Gli attacchi statunitensi alla Repubblica Islamica proseguono pesantemente, così come le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo e fa sapere che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite nei raid statunitensi dal 22 giugno. L'Iran ha dichiarato di aver colpito una base militare statunitense in Kuwait e l'Emirato del Golfo riferisce che nell'attacco sono rimasti feriti diversi militari kuwaitiani, colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman e caccia statunitensi di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato un attacco missilistico e che alcuni detriti hanno ferito un bambino. Attacchi aerei sono stati intercettati dalle difese aeree del Bahrain. Intanto, dopo Pechino, anche Mosca replica le accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni americane. Il presidente degli Stati Uniti punta il dito anche sulle reti TV ABC ed NBC, che non hanno trasmesso il suo intervento in diretta sui loro canali principali, minacciando la revoca delle loro licenze. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Parliamo anche del conflitto in Ucraina, raid russi su Odessa, mentre Kiev colpisce un aereo militare e due petroliere di Mosca nel Mar Nero. Intanto nel paese continuano le proteste per il rimpasto di governo voluto nei giorni scorsi dal presidente Zelensky. Federica Margaritora.
3: Attacchi e risposte sul fronte Ucraina-Russia. Tramite i servizi di sicurezza ucraini, un aereo militare è stato distrutto a Engels, a 800 km dal confine. Il velivolo viene utilizzato per i bombardamenti missilistici russi contro Kiev. Ci sono stati anche attacchi da parte delle forze di difesa dell'Ucraina contro obiettivi del settore petrolifero russo, tra cui due petroliere colpite da un drone nel Mar Nero. La notte scorsa un attacco missilistico russo sulla città di Odessa aveva provocato due morti e otto feriti. Intanto in Ucraina continuano le proteste per la decisione di Zelensky di licenziare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: E dopo la missione diplomatica dell'inviato pontificio cardinale Matteo Zuppi, terminata ieri dopo tre giorni intensi di visita, ora in Ucraina è arrivato Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati. Ce ne parla Paolo Fucili.
4: Far memoria dei tormenti del passato, portare consolazione per quelli di oggi è l'intento del viaggio iniziato ieri in Ucraina di Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli Stati. La Chiesa locale festeggia l'anniversario numero 35 della rinascita dalla persecuzione sovietica e il 25esimo del viaggio di Giovanni Paolo II. Papa Leone e la Chiesa, ha detto Gallagher da Leopoli, non dimenticano sofferenze e sacrifici degli ucraini. Dobbiamo creare le condizioni giuste per una pace giusta. Stasera trasferimento a Kiev, ritorno a Roma martedì 21, domenica l'appuntamento centrale del viaggio, messa al santuario di Berdikiv, con richiesta del Papa di pregare per chiunque abbia sofferto la guerra, vivo o defunto, e implorare pace per il mondo. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina per parlare di politica. Oggi in assoluto primo piano nel dibattito c'è la vicenda giudiziaria del 72enne gioielliere di Asti, Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un loro complice. L'uomo si è costituito oggi pomeriggio al carcere milanese di Bollate. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Buonasera, è pentito del suo gesto, certamente col senno di poi, però bisogna trovarsi in quella situazione. Per me come un ergastolo, subisco un'ingiustizia, l'ho detto. Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo al suo arrivo al carcere di Bollate dopo la firma dell'ordine di esecuzione della pena da parte della procura di Asti. Contestualmente la moglie di Roggero ha fatto istanza per la grazia. La battaglia legale è in qualche modo iniziata, mentre il presidente della Corte di Appello di Torino si dice sconcertato per gli insulti social ricevuti e sulla concessione della grazia. Ieri è intervenuto il Presidente della Repubblica Mattarella, che in un colloquio con il guardasigilli Nordio aveva puntualizzato i limiti costituzionali sulla concessione della grazia riservati esclusivamente al capo dello Stato, ma la Roggero è diventato soprattutto una questione politica. È intervenuta la Premier Meloni e in un post ha attaccato i parenti dei rapinatori uccisi. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io? Non è giusto, scrive la Premier da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Parliamo di caldo implacabile, weekend ancora rovente, ma il maltempo intanto arriva sulle regioni del nord. Da lunedì meno caldo, ma la colonnina di Mercurio non scenderà sotto i 30 gradi. Oggi una turista lombarda di 74 anni è morta dopo essere stata colta da malore mentre si trovava in spiaggia a Moneglia, in provincia di La Spezia. Alessandra Camarca.
6: Per l'Italia si prospetta un fine settimana dentro una fornace. Il picco verrà raggiunto tra oggi e domani con le città da bollino rosso che saranno 16. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Anche in Sardegna il caldo non dà tregua e fa impennare il termometro nel Nuorese a 47 gradi. Dietro l'angolo però si profila un cambiamento legato all'effetto temporale che sta iniziando ad allentare la morsa dell'afa sull'Italia. I primi effetti già sono arrivati e purtroppo si sono manifestati con fenomeni estremi. In Brianza, Cesano Maderno e altri comuni vicino a Monza sono stati colpiti da una violenta grandinata. 10 minuti tra pioggia, vento fortissimo e soprattutto enormi chicchi di grandine che hanno danneggiato pesantemente decine di auto in sosta. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: A Modena un uomo quarantenne è stato ritrovato morto stamattina, coltellato nell'androne di un condominio. Indagini a tutto campo per trovare l'omicida. Beatrice Bossi.
7: I carabinieri in tuta bianca cercano indizi nell'atrio della palazzina dove all'alba un corpo è stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue. A dare l'allarme alcuni residenti dello stabile che ai militari hanno raccontato di aver sentito qualcuno litigare già alle 5 del mattino. È successo nella periferia sud di Modena a via Tignale del Garda. Quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno potuto solo constatare la morte dell'uomo. 45enne italiano, ex giardiniere, abitava qualche palazzina più giù, mentre qui viveva probabilmente la sua compagna. I carabinieri la stanno ascoltando da diverse ore. Intanto nel cestino del cortile è stato trovato un coltello. Potrebbe essere proprio quella l'arma del delitto. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Grave episodio di caporalato a Taranto. Un'inchiesta dei carabinieri partita nel 2024 in seguito alla morte di un operaio ha svelato lo sfruttamento di decine di lavoratori in un'azienda agricola. Due arrestati, altri due indagati per omicidio colposo, caporalato e reati ambientali. Fausto Nicastro.
8: Omicidio colposo aggravato, inquinamento e disastro ambientale, impiego di lavoratori stranieri irregolari. Con queste accuse due persone sono state arrestate, altre due indagate a Taranto, a seguito di un'inchiesta dei carabinieri che ha scoperto un grave episodio di caporalato in un'azienda agricola del territorio. Gli accertamenti partono a maggio del 2024, a seguito della morte di un operaio indiano caduto da una pala caricatrice. Grazie alle testimonianze, ai rilevamenti della scientifica e all'autopsia, gli investigatori hanno ricostruito l'incidente che ha coinvolto l'uomo, scoprendo un pesante sistema di sfruttamento. Decine di lavoratori indiani erano costretti a lavorare anche oltre 12 ore al giorno, pagati 3 euro all'ora e in situazioni di grave carenza di sicurezza. L'operazione, che ha portato al sequestro preventivo del complesso di tre aziende di oltre 1 milione di euro, ha svelato anche un sistema abusivo per convogliare liquami in un grande lago artificiale in un'area sottoposta a vincoli naturalistici. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte dell'undicenne che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata per i capelli nella pompa d'aspirazione di una piscina in un bagno attrezzato sul litorale di Sestri Levante. Nelle prossime ore il pubblico ministero darà gli avvisi per l'autopsia della ragazzina e solo allora saranno resi noti i nomi degli indagati per quanto avvenuto, e intanto i genitori hanno donato gli organi della figlia deceduta. Lucia Ascione.
9: Alice, la bambina di 11 anni rimasta intrappolata sul fondo della piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante, vivrà nei piccoli che riceveranno i suoi organi. Il ministro per la protezione civile Musumeci, firmatario assieme al collega della sanità Schillaci del disegno di legge approvato dal governo a luglio 2025, ha assicurato che il testo sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione. La normativa prevede per tutto il territorio nazionale la dotazione obbligatoria di dispositivi di sicurezza ritenuti salvavita, ma è stata già bocciata dalla conferenza delle regioni perché riguarderebbe solo gli impianti di nuova costruzione e contestata da Confagricoltura, Agrituris e Federalberghi per gli alti costi delle modifiche da apportare agli impianti. L'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità registra 37 morti nelle piscine tra il 2024 e il 2025. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Un terremoto di magnitudo 7.3 Richter è stato registrato in Messico al largo delle coste del Chiapas. La scossa, che ha avuto l'epicentro a una profondità di 10 chilometri nella zona di Puerto Madero, località portuale sul Pacifico, circa 13 chilometri dal confine col Guatemala, ha fatto scattare l'allarme per il rischio tsunami. Il sangue è vita per tanti ammalati o persone che devono subire operazioni chirurgiche impegnative. La necessità di un costante impegno da parte di migliaia di donatori volontari non va mai in vacanza, anzi diventa ancora più importante proprio nei mesi estivi. Monica Di Loreto.
10: D'estate le donazioni di sangue entrano nella fase più delicata, la raccolta diminuisce, le scorte nei centri trasfusionali si abbassano, mentre il fabbisogno dei pazienti resta identico. Interventi programmati, terapie salvavita, trasfusioni quotidiane che non possono essere rimandate. È qui che si crea il divario ed è qui che serve l'aiuto di tutti. Donare è un gesto semplice, rapido, sicuro, bastano pochi minuti e quel gesto permette ad un paziente di proseguire una cura e superare un momento critico. Nel 2025 hanno donato più di 1.600.000 italiani, un risultato importante ma non sufficiente, perché il sangue non si produce in laboratorio e il bisogno cresce. Serve continuità, serve ricambio, servono nuovi donatori, servono giovani. E proprio per dare un segnale concreto, lunedì prossimo 20 luglio anche i dipendenti della Conferenza Episcopale Italiana e delle strutture collegate parteciperanno ad una raccolta straordinaria organizzata dall'Associazione Fratres. I dipendenti potranno donare il sangue, trasformando una giornata di lavoro in un gesto collettivo di responsabilità.
1: A 91 anni d'età è morto a Verona Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas che vinse lo scudetto nella stagione 84-85 e brillò nel massimo campionato per buona parte degli anni 80. Bagnoli si è spento nell'ospedale di Borgo Roma della città scaligera, dove era ricoverato. Ed è tutto, in regia Gabriele Mileti, al microfono Andrea Domaschio. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

La paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza se percosse tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza, dal calvario alla partenza, fino al grido conclusivo di esultanza.

0: Sono le 7, nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. In studio Luca Collodi, collaborazione tecnica di Daniele Giorgi. Le forze navali del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran hanno minacciato di avviare operazioni contro le unità del comando centrale degli Stati Uniti presenti nella regione. Intanto, nelle ultime 24 ore, 8 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz. Monsignor Gallagher è in missione in Ucraina. Il segretario per i rapporti con gli Stati fino al 21 luglio sarà nel paese est europeo come legato del Papa per il 35esimo anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino. E intanto, ieri sera ha fatto ritorno a Roma il cardinale Matteo Maria Zuppi, che ha concluso la sua seconda missione in Ucraina. 4 giorni tra la regione di Leopoli e la capitale Kiev per portare la vicinanza del Papa. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
1: Un intenso susseguirsi di incontri e colloqui, di strette di mano a ministri, abbracci ai bambini, di soste di preghiera davanti alle lapidi dei soldati, di tavole rotonde per ribadire l'impegno per la protezione della popolazione e gli aiuti umanitari. È stata memorabile la seconda missione del cardinale Zuppi in Ucraina. In auto da Kiev a Leopoli, poi da Leopoli a Cracovia, il presidente della CEI ha fatto ritorno a Roma, lasciando alla martoriata nazione una promessa: ogni sforzo di pace possibile sarà compiuto, è la volontà di Leone XIV. Zuppi l'ha ribadito più volte durante i vari colloqui istituzionali nella giornata di mercoledì, il primo con il ministro degli esteri Andriy Sybiha, il quale ha ribadito l'auspicio di pace dell'Ucraina, che desidera porre fine a questa guerra più di chiunque altro. Nelle mani del porporato, infine, la richiesta di un gruppo di familiari di reclusi militari civili in Russia, che hanno espresso la speranza che il cardinale possa entrare in futuro nelle prigioni russe, dove loro affermano di avere prove di tortura e condizioni disumane. A conclusione della visita a Kiev, un momento di grande prossimità nella stazione, con il saluto di Zuppi al gruppo di bambini che, grazie alla Caritas, trascorreranno le vacanze estive in alcune diocesi italiane.
0: E non accenna a diminuire l'ondata di calore che da qualche giorno colpisce il Marocco. Il weekend si annuncia bollente, con temperature fino a 47 gradi e previsioni che danno caldo in Marocco per tutta la prossima settimana. Particolarmente colpite le regioni sudorientali e le province del Sahara. E un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero al largo delle coste occidentali del Messico. Il centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha diramato 2 allerta di minaccia per il Messico e il Guatemala, minaccia del tsunami. È tutto, amici ascoltatori, prossime informazioni della Radio Vaticana domattina alle ore 8.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, telespettatori di TV 2000, disponiamo i nostri cuori per accogliere la presenza di Gesù nella parola e nell'Eucarestia. Invochiamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore e Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Dal libro del profeta Esaia. In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Esaia, figlio di Amoz, si recò da lui e gli disse: «Così dice il Signore, da disposizioni per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai». Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: «Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi». Ed Ezechia fece un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia dicendo: «Va e riferisci a Ezechia, così dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre. Ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Libererò te e questa città dalla mano del re di Assiria. Proteggerò questa città». Isaia disse: «Si vada a prendere un impiastro di fichi e si applichi sulla ferita, così guarirà». Ezechia disse: «Qual è il segno che salirò al Tempio del Signore?» «Da parte del Signore questo ti sia come segno, che il Signore manterrà questa promessa che ti ha fatto. Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana, che è già scesa con il sole sull'orologio di Acaz, e il sole retrocesse di 10 gradi sulla scala che aveva disceso». Parola di Dio.
4: Rendiamo grazie a Dio.
3: Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.
4: Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.
3: Io dicevo: a metà dei miei giorni me ne vado, sono trattenuto alle porte degli inferi per il resto dei miei anni. Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. Dicevo: non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non guarderò più nessuno fra gli abitanti del mondo. Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. La mia dimora è stata divelta e gettata lontano da me come una tenda di pastori. come un tessitore hai rotolato la mia vita, mi hai tagliato dalla trama. Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. Il Signore è su di loro, essi vivranno. Tutto ciò che è in loro è vita del suo spirito. Guariscimi e rendimi la vita.
2: Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.

0: Il Signore sia con voi.
1: Lo Spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato fra campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò i farisei gli dissero: ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato. Ma egli rispose loro: non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato. Parola del Signore.

0: Carissimi fratelli e sorelle telespettatori di TV 2000, la parola di Dio di questo venerdì della quindicesima settimana del tempo ordinario pone al centro della nostra riflessione l'autenticità della vita cristiana che si costruisce nella fedeltà a Dio, nella preghiera e nella continua rigenerazione del sacrificio e del pianto beato e purificatore. Il re Ezechia, uno dei più grandi discendenti di Davide, giudicato perfetto dai sapienti e del popolo, colpito da grave malattia, si rivolge a Dio con cuore confidente e con il suo ardente desiderio, senza avanzare espressamente richieste precise di guarigione, anche se alla fine poi la sua vita viene risparmiata. Egli invece compie tre atti significativi sui quali mi voglio brevemente soffermare. Ricorda la propria condotta integra, confida nell'efficacia della preghiera e fa un gran pianto. La condotta integra. Ezechia disse: Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi. Come ci ha ricordato Papa Leone XIV, l'uomo di fede è uno che per la grazia di Dio vede oltre, vede la meta e rimane saldo nella prova. Con l'adesione di fede a Cristo, l'uomo che abita sulla terra è trasferito nel mondo di Dio, riposa in Dio, vive nella libertà della legge, perciò è pronto a tutto ciò che il Signore dispone, sapendo di vivere in ogni cosa la grandezza del suo amore e di crescere in ogni cosa verso Dio. Ezechia sperimenta l'efficacia della preghiera, eleva la sua preghiera a Dio, si affida totalmente a Lui. Sì, la preghiera ci aiuta ad entrare con fiducia nel piano di Dio, che è sempre un piano di salvezza, anche se è diverso dal nostro. La preghiera cristiana di per sé, prima di essere domanda a Dio, è la risposta ad una chiamata alla sua parola, alla comunione con Lui, all'accoglienza della sua volontà, a rimanere saldi nel suo amore, sapendo che nessuna cosa potrà mai separarci dall'amore di Dio. Il cristiano supera così la costrizione soffocante della legge, aprendosi alla libertà dell'amore, cioè impostando sinceramente la propria vita sull'amore di Dio e sull'amore del prossimo. E infine, la beatitudine del pianto purificatore. Il cristiano autentico si dona tutto, sempre e sino alla fine. Nelle esperienze di vita, egli porta spesso un cuore trafitto, ma pieno di amore disinteressato, pronto al dono più grande, purificato da un pianto begato che ha trovato la consolazione di Cristo crocifisso e risorto. Il pianto, come ci insegnano in questo santuario le lacrime di compassione, di speranza e di preghiera della Vergine Maria, è una implorazione, dal latino plorare, piangere, una implorazione a colui che può accoglierla, una parola a uno che può ascoltarlo, una richiesta di aiuto a chi può soccorrere, un abbandono a chi può venire incontro alle esigenze, un affidarsi o un consegnarsi nelle mani di chi può tutto, nelle mani di Dio. Auguro di cuore a tutti e a ciascuno, fratelli e sorelle, gentili telespettatori di TV 2000, di vivere la gioia della fedeltà a Dio e della integrità di cuore. la gioia del progresso spirituale attraverso lo spirito della preghiera, la consolazione di un pianto beate purificatore e della speranza di vita. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda, oh Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.
1: Ti

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandoci volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tu è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata.

E sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, il sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della salvezza.

0: Preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato, che durante le tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre di amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.

dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa

0: noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei

0: Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

Carissimi amici, il Vangelo di questa domenica fa parte del discorso parabolico in Matteo, dove Gesù descrive e parla del regno dei cieli attraverso alcune parabole. La parabola del granello di senape parla della fede, parla di come sorge e nasce nella nostra vita il regno di Dio e soprattutto come si sviluppa poco a poco. Perché molto spesso noi abbiamo dei preconcetti, dei pregiudizi riguardo alla fede. Noi pensiamo che la fede sia solo un dono che viene dall'alto, da Dio, che scenda su di noi e immediatamente sia forte, efficace e produca prodigi nella nostra vita. Così quando non sentiamo in noi la fede e non vediamo concretamente dei segni, diciamo, ecco, io non possiedo questo dono. Invece in realtà, quando il regno dei cieli è accolto dal nostro cuore con fiducia, accogliendo Gesù stesso nella nostra vita, il regno dei cieli nasce come un granello di senape, il più piccolo tra tutti i semi sulla terra. Gesù ci spiega che si parte sempre dalle piccole cose, non da quelle grandi. Si inizia ad avere fiducia in Lui nell'umiltà, con una fede piccola in un Dio che però è davvero grande e potente. Si avanza con un piccolo passo di fiducia nelle promesse di colui che è l'Altissimo.

Iniziamo ad atteggiarci in questo modo, fratelli e sorelle, guardando alla promessa di Dio e sapendo che da Lui viene la salvezza, da Lui viene la speranza. È Lui che fa crescere davanti ai nostri occhi il regno dei cieli in un modo così grande che dice: nel tuo orto, nel giardino, questo piccolissimo seme che è stato seminato in realtà diventerà il più grande di tutti gli alberi e darà anche rifugio e ristoro agli uccelli del cielo, agli altri fratelli e sorelle che Dio metterà sul tuo cammino nella tua vita. Così è la nostra fede, così cresce il regno dei cieli e noi molto spesso pecchiamo di impazienza perché vorremmo vedere subito grandi segni, grandi frutti. Vorremmo già avere e possedere una grande quercia meravigliosa e dire: ecco la nostra fede, ecco la mia fede. Ma il regno dei cieli nasce invece in un modo umile, nel modo più piccolo. Invochiamo lo Spirito Santo oggi perché ci doni il coraggio di andare avanti, ci doni la pazienza di attendere che questo piccolo seme caduto in terra possa crescere e portare grande frutto. Preghiamo lo Spirito Santo per avere la perseveranza di attendere che il regno dei cieli si allarghi nella nostra vita personale e familiare. Vieni, Spirito Santo, tocca il nostro cuore, porta in noi oggi il seme del regno dei cieli. Porta in noi la pazienza di saper attendere, la costanza nella fiducia in Dio, la perseveranza nell'ascolto della Sua parola. Spirito Santo, donami ogni giorno la fiducia che pregare Dio attraverso la Sua parola è davvero la scelta migliore. Donami di ascoltare le parole di Gesù che quotidianamente, attraverso il servizio della liturgia del giorno, mi dona e mi offre. Parole di vita che porteranno grandi frutti, perché possa allargarsi questa pianta del regno dei cieli dalla mia vita alla vita di quelle persone che mi circondano e che mi amano. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, seminiamo quindi anche oggi la parola di Dio nel nostro cuore e prendiamoci questo impegno di perseverare giorno dopo giorno con la preghiera personale, la lettura del Vangelo, della Bibbia, e avremo grandi e grandi frutti.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati al Cimento. Quest'oggi la nostra trasmissione sarà interamente dedicata alla musica cameristica del piano barocco, in particolar modo del piano Settecento, con opere di autori di scuola sia italiana sia tedesca, come Bach, ma anche autori, diciamo così, da un certo punto di vista borderline sullo stile, come Georg Friedrich Händel, che apprese, appunto, pur essendo stato di nascita tedesco, assorbì come una spugna lo stile di scrittura italiano durante la sua permanenza a Roma nei 3 anni in cui visse in questa città, e poi trasferì tutto nella Inghilterra dell'epoca. Inizieremo con un autore che tra tutti quelli che ascolteremo quest'oggi forse è il più arcaico, diciamo così, ovvero Michele Mascitti, compositore abruzzese, probabilmente il massimo compositore di questa regione del periodo barocco, che ebbe una vita lunghissima. Nacque nel 1664 ed è morto nel 1760, quindi ha vissuto fino al crepuscolo vero e proprio del barocco, ma è nato ed ha operato tutti i suoi primi anni di vita in quello che era il fulgore proprio di questo periodo storico artistico. E ascolteremo 2 sonate per violino e basso continuo. Michele Mascitti fu un grande virtuoso di violino della sua epoca, che si formò alla scuola napoletana fondamentalmente. Queste opere per violino e basso continuo sono tratte dall'opera Nona di Mascitti, un'opera che venne edita a Parigi nel 1738, quindi siamo all'inizio, nella prima metà del Settecento. Inizieremo con la sonata prima in La maggiore, nei movimenti larghetto, allegro, sarabanda, largo, allegro moderato. Esegue il quartetto Van Vitelli, composto da Gian Andrea Guerra violino, Nicola Brovelli violoncello, Mauro Pianciaroli arciliuto e Luigi Accardo al clavicembalo.

di Michele Mascitti, avete ascoltato dalle sonate per violino solo e basso opera nona, la sonata prima e la maggiore, nell'esecuzione del quartetto Van Vitelli. Ed ora dagli stessi esecutori e sempre di Michele Mascitti ascoltiamo la sonata seconda in sol minore. I movimenti che la compongono sono larghetto, allemanda, allegro, largo, allegro.

di Michele Mascitti era la sonata seconda in sol minore opera nona nella esecuzione del quartetto Bambitelli, composto da Gianandrea Guerra violino, Nicola Brovelli violoncello, Mauro Pinciaroli arcigliuto e Luigi Accardo clavicembalo. Ed ora, come avevo accennato all'inizio, continuiamo sempre con la musica cameristica del piano 700 e continuiamo anche con un altro autore della scuola napoletana, però questa volta veramente napoletano, ovvero Emanuele Barbella. Compositore e virtuoso di violino, nato a Napoli nel 1718 e morto nella stessa città nel 1777. Fu uno dei massimi esponenti della scuola violinistica napoletana, fu una sorta di fanciullo prodigio, anche lui iniziò prestissimo a studiare questo strumento e si impose come appunto uno dei maggiori esecutori violinisti nella Napoli dell'epoca. Da una delle sue raccolte violinistiche ascolteremo la sonata prima in La maggiore, nei movimenti Allegretto, Andantino e Gustoso, Allegro. Esegue l'ensemble Musica perduta. Vincenzo Bianco, violino barocco, Francesco Criscuolo, violoncello barocco, Alberto Bagnai, clavicembalo.

Di Emanuele Barbella avete ascoltato la sonata prima in La maggiore per violino e basso nella esecuzione dell'ensemble Musica Perduta, con Vincenzo Bianco al violino barocco, Renato Criscuolo al violoncello barocco e Alberto Bagnai al clavicembalo. Proseguiamo allora con questo nostro percorso all'interno della musica cameristica del piano Settecento, passando a Georg Friedrich Händel. E ascolteremo due delle sonate per flauto e basso. Queste sonate possono essere eseguite, come vengono eseguite spesso, con il flauto traversiere. In realtà Händel le scrisse espressamente per flauto dolce. Infatti la dicitura per flauto nel Settecento, in tutto il Settecento, indicava genericamente il flauto dolce, mentre il flauto traverso veniva indicato specificamente come traversiere o traversa. E inizieremo ascoltando la sonata in Do maggiore Händel Werk Verzeichnis 365, nei movimenti larghetto, allegro, larghetto, a tempo di gavotta, allegro. Erich Bosgraf, flauto dolce, Francesco Corti, clavicembalo.

Di Georg Friedrich Händel avete ascoltato la sonata in Do maggiore, Händel Werk Verzeichnis 365 per flauto dolce e continuo, nella esecuzione di Erik Bosgraf al flauto dolce e Francesco Corti al clavicembalo. E sempre appunto di Georg Friedrich Händel, ora ascoltiamo la sonata in La minore, Händel Werk Verzeichnis 362, dei movimenti Larghetto, Allegro, Adagio, Allegro. Eseguono sempre Erik Bosgraf al flauto dolce e Francesco Corti al clavicembalo.

Di Georg Friedrich Händel avete ascoltato la sonata in La minore, Händel Werk Verzeichnis 362 per flauto dolce e clavicembalo, nella esecuzione di Erich Bosgraf al flauto dolce e Francesco Corti al clavicembalo. Ed ora continuiamo e concludiamo la nostra trasmissione ascoltando una delle suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach. Ascolteremo la sesta suite in Re maggiore, BWV 1012. Una suite che per anni ha fatto discutere gli studiosi, infatti probabilmente non era scritta espressamente per violoncello, ormai è appurato che con estrema probabilità Bach la scrisse o per un violoncello piccolo o per la cosiddetta viola pomposa, uno strumento che, la cui invenzione si fa risalire addirittura lo stesso Johann Sebastian Bach. Quindi lo strumento più piccolo del violoncello moderno, sotto certi aspetti più agile e che poteva arrivare più facilmente verso l'acuto. I movimenti che compongono la suite sono il preludio, Allemande, Courant, Sarabande, Gavotte prima e seconda, Gigue. Esegue Jaap ter Linden al violoncello barocco.

0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato la suite per violoncello solo numero 6 in re maggiore, BWV 1012, nella esecuzione al violoncello barocco di Jaap ter Linden, brano con il quale concludiamo la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli grazie per averci seguito anche quest'oggi, vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va podcast lo scrigno musicale. Buon proseguimento di ascolto e buona serata.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

La parola del giorno. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, si recò da lui e gli disse: «Così dice il Signore: da disposizioni per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai». Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: «Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi». Ed Ezechia fece un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia dicendo: «Va e riferisci a Ezechia. Così dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre: ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime.

0: ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Libererò te e questa città dalla mano del re di Assiria. Proteggerò questa città. Isaia disse: si vada a prendere un impiastro di fichi e si applichi sulla ferita, così guarirà. Ezechia disse: qual è il segno che salirò al tempio del Signore? Da parte del Signore questo ti sia come segno, che il Signore manterrà questa promessa che ti ha fatto. Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana, che è già scesa con il sole sull'orologio di Acaz. E il sole retrocesse di 10 gradi sulla scala che aveva disceso.
1: Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù passò, in giorno di sabato, fra campi di grano, e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero: ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato. Ma egli rispose loro: non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato.
2: Concludendo quel dialogo con i farisei, Gesù ricorda loro una parola del profeta Osea: andate e imparate che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrificio. Rivolgendosi al popolo di Israele, il profeta lo rimproverava perché le preghiere che innalzava erano parole vuote e incoerenti. Nonostante l'alleanza di Dio e la misericordia, il popolo viveva spesso con una religiosità di facciata, senza vivere in profondità il comando del Signore. Ecco perché il profeta insiste: misericordia io voglio, cioè la lealtà di un cuore che riconosce i propri peccati, che si ravvede e torna ad essere fedele all'alleanza con Dio. E non sacrificio. Senza un cuore pentito, ogni azione religiosa è inefficace. Cari fratelli e sorelle, abbiamo tutti bisogno di nutrirci della misericordia di Dio, perché è da questa fonte che scaturisce la nostra salvezza.

0: Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica romanza ascoltiamo la prima parte del recital di Brian Terfel, composizione di Frederick Loewe, Barton Lane, Charles Strauss, Brian Terfel basso baritono, coro diretto da Martin Fitzpatrick, orchestra diretta da James Holmes.
1: It's true. It's true. The crown has made it clear. The client.

Per la rubrica romanza abbiamo trasmesso la prima parte del recital di Brian Terfel. Composizioni di Frederick Loewe, Barton Lane, Charles Strauss, Brian Terfel basso baritono, coro diretto da Martin Fitzpatrick, orchestra diretta da James Holmes. La seconda parte verrà trasmessa sabato prossimo alla stessa ora. E per concludere Ronnie Aldrich al pianoforte e The London Festival Orchestra and Chorus.

Avete ascoltato musica con Ronnie Aldrich al pianoforte e The London Festival Orchestra and Chorus. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per i grandi direttori trasmettiamo di Jean-Philippe Rameau, una raccolta di brani orchestrali dell'opéra ballet Les Indes Galantes. Orchestre della Chapelle Royale dirige Philippe Revegue.

Per I grandi direttori abbiamo trasmesso di Jean-Philippe Rameau una raccolta di brani orchestrali dell'opéra ballet Les Indes Galantes. Orchestra della Chapelle Royale ha diretto Philippe Reveghe. Nella prima parte della rubrica Classici della canzone ascoltiamo Connie Francis e una selezione da Rock Sides 1957-1964.